Per la rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Gideon Klein, sonata per pianoforte, Virginia Eskin, pianoforte, quindi Quartetto per archi, opera 2, di Victor Ullmann, Quartetto per archi, opera 46, numero 3, Quartetto d'archi, Hawthorne. E per concludere, Toots Thielemans all'armonica bocca.

Con la musica di Toots Thielemans all'armonica bocca si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi inizieremo la nostra trasmissione ascoltando alcune sonate per clavicordo di Carl Philipp Emanuel Bach. Il figlio primogenito di Johann Sebastian fu un grande cultore di questo strumento, il clavicordo per l'appunto, come scrisse anche nel suo saggio di metodo per la tastiera. Infatti Carl Philipp Emanuel riteneva il clavicordo come un po' il principe degli strumenti a tastiera. Unica limitazione che lui poneva era ovviamente quella della sonorità piuttosto esile dello strumento, ma riteneva che fosse uno strumento fondamentale per sviluppare le capacità interpretative dello studente. Quindi lui stesso fu un grande esecutore di clavicordo, come scrive anche a Charles Barney nel suo celebre libro, quando lo incontrò. E inizieremo con una delle sonate VQ63 barracca, inizieremo con la barracca 70, che sarebbe la sonata terza da questa raccolta, nei movimenti poco allegro, andante lusingando, allegro. Esegue al clavicordo Armin Thalheim.

Avete ascoltato di Carl Philipp Emanuel Bach la sonata terza dalle sonate, dalle Aktzehn Probstück in Sex Sonaten, e in questo caso il numero di opus era VQ63H70, nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Il clavicordo, ricordiamolo per chi non lo conoscesse bene come strumento, è uno strumento a corde percosse da tasti a cui sono collegate delle tangenti di metallo. Quindi c'è un contatto diretto, diciamo così, tra il tasto e la corda, e la particolarità di questo strumento è che con una pressione variabile sul tasto si può agire direttamente sulla corda, perché la tangente rimane attaccata alla corda stessa fin tanto che il tasto è abbassato. La meccanica è estremamente semplice di questo strumento, ma consente proprio per questo tutta una serie di sfumature enormi che un clavicembalo o anche addirittura un pianoforte moderno non potrebbero fare. E passiamo allora alla seconda delle sonate in programma quest'oggi, la sonata quarta dalla stessa raccolta, nei movimenti Allegretto Grazioso, Largo Maestoso, Allegro Siciliano e Scherzando. Esegue sempre al clavicordo Armin Thalheim.

Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonata WQ63H72 nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Ed ora ascoltiamo l'ultima delle sonate in programma quest'oggi, per questa prima parte della nostra trasmissione. Ascolteremo la sonata sesta nei movimenti Allegro di molto, Adagio affettuoso, Fantasia. Al clavicordo sempre Armin Thalheim.

di Carl Philipp Emanuel Bach. Avete ascoltato la sonata per clavicordo WQ63H74 nella esecuzione al clavicordo di Armin Thalheim. Ed ora voltiamo pagina e passiamo all'organo con due autori italiani vissuti tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Inizieremo con Andrea Lucchesi, autore veneziano, nato nel 1741 e morto nel 1801, che diventò abbastanza celebre in Germania, dove si trasferì soprattutto perché a Bonn, nella città originaria di Beethoven, ebbe una certa fama, tanto che si pensa addirittura che fu maestro di Ludwig van Beethoven quando era ancora molto giovane. E di lui ascolteremo una serie di sonate che oggi sono conservate in un manoscritto presso il Conservatorio di Musica di Napoli. Sono le sonate per organo del 1764. Ascolteremo sonata in do maggiore, presto, sonata in fa maggiore, allegro, sonata in si bemolle maggiore, andante, rondò in do maggiore, allegro, sonata in fa maggiore, allegro, sonata in si bemolle maggiore, allegro, sonata in do maggiore, allegro assai, sonata in sol maggiore, allegro, sonata in re maggiore, allegro, sonata in fa maggiore, allegro. Esegue Roberto Loreggian all'organo Callido di Candide di Cadore, provincia di Belluno.

Di Andrea Lucchesi avete ascoltato Suonate per organo 1764 nell'esecuzione di Roberto Loregian ad un organo Callido di Candide di Cadore in provincia di Belluno. Ed ora passiamo ad un altro autore, sempre veneziano, anche in questo caso, Alessandro Grazioli. È nato nel 1770 a Venezia e morto nella stessa città nel 1834. Ci sono pochissime notizie su questo autore, si sa che fu organista e allievo del padre, il celebre compositore organista Giovanni Battista Grazioli. Di lui ascolteremo Sonata quindicesima Allegro moderato, Sonatina sedicesima Allegro con spirito, Fuga moderato, moderato Adagio. Esegue Alberto Guerzoni all'organo Gaetano Callido, conservato nella chiesa di San Bartolomeo nella città di Portoviro.

0: Di Alessandro Grazioli avete ascoltato alcune suonate per organo nell'esecuzione di Alberto Guerzoni all'organo Gaetano Callido, conservato nella chiesa di San Bartolomeo nella città di Portoviro. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, potete andare in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, lo scrigno musicale. Buona serata e buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.
3: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Torino, Sergio Di Gennaro, pianista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui, Sergio.
4: Grazie a voi, grazie a te dell'invito.
3: Perché di recente uscita Blind Spots Still Looking, pubblicato da Gliam Records di Angelo Massonardi, nuovo album appunto di Sergio Di Gennaro. Sergio, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
4: Allora, questo progetto nasce un paio d'anni fa. Io ho iniziato a lavorare con Enzo Zrilli molti più anni fa e poi con Ares Tavolazzi in tempi più recenti, 4-5 anni fa. E da lì ho maturato l'idea di registrare un disco con loro in trio. Perché ovviamente è una bellissima ritmica, non c'è bisogno di dirlo, insomma sono due pilastri, per cui la musica ha da subito funzionato molto bene, per cui fin dai primi concerti ho sognato di fare un disco con loro e quindi poi ho cercato di concretizzare componendo un repertorio appositamente studiato per questa formazione, nel senso che volevo valorizzare insomma un po' le caratteristiche di entrambi i musicisti che avrei avuto insieme a me nel trio. Quindi Blind Spot, perché Blind Spot? Ma siamo in questo periodo molto buio, no? Insomma, è ovvio, siamo quasi in una guerra, siamo in mezzo a tanti avvenimenti in cui ci sentiamo impotenti e quindi siamo un po' come se fossimo tutti quanti, la mia impressione, un po' in un cono d'ombra in cui non riusciamo più a vedere, non si vede tanta luce, diciamo, all'orizzonte né intorno a guardare tutto quello che succede nel mondo. E allora diciamo che ho voluto con Modern Blindness mettere l'accento su questa cosa che siamo un po' tutti ciechi e inizialmente doveva essere il titolo del disco, però poi riflettendo meglio ci sono dei punti di luce almeno nella vita di ognuno di noi e quindi ho voluto cercare di vedere, nonostante la zona d'ombra in cui siamo tutti immersi, un po' dei piccoli punti di luce. Allora ogni brano è un po' uno spot illuminato e quindi poi insomma magari dirò due parole su ognuno di loro, però Still Looking vuol dire quello, cioè sì, siamo in una zona d'ombra, siamo in un cono d'ombra, però cerchiamo di continuare a guardare, a vedere il positivo. Io alla fine sono una persona ottimista, potrei definirmi ottimista, e quindi cerco di vedere sempre un po' di luce anche nel buio, insomma.
3: Sergio, un primissimo ascolto, cosa ci proponi?
4: Ma come primo brano mi piace introdurre il disco con il primo brano con cui si apre proprio il disco, che è Just Brief. Just Brief è, diciamo, un'esortazione che faccio prima di tutto a me stesso, tutti i giorni. Respira, è un imperativo che mi do per non farsi cogliere dall'ansia, soprattutto, no? Dall'ansia di tutta una serie di cose nella vita quotidiana e della vita generale, appunto, che ci circonda. E quindi la prima cosa che mi dico in molti casi è: facciamo un bel respiro. E quindi ho iniziato a lavorare su questa cosa e respirando è venuto fuori questo brano, a cui ho dato ovviamente questo titolo.

0: Avete ascoltato Just Breathe dal nuovo album di Sergio Di Gennaro, ovvero Blind Spots Still Looking, pubblicato da Gliam Records. Siamo appunto in compagnia di Sergio per presentare questa novità discografica. Ricordiamo la formazione: Sergio Di Gennaro pianoforte, Ares Tavolazzi contrabbasso, Ezio Zirilli batteria, con guest in alcune tracce appunto di Emanuele Cisi al sax tenore. Sergio, che genesi hanno avuto queste 8 tracce che danno appunto vita all'album, e per come le hai disposte anche nella tracklist, cosa narrano?
1: Ma allora, abbiamo appena ascoltato il primo brano è questa esortazione a respirare. E guardando la tracklist, allora, Genesi, partiamo dalla Genesi. La Genesi è abbastanza spalmata nel tempo, nel senso che alcune cose le ho scritte qualche anno fa, ma la maggior parte dei brani sono stati scritti quando ho deciso il giorno dell'incisione, quindi quando io ho stabilito che avrei inciso con Ares e Denso, ed era successivamente a un concerto che avevamo per il Torino Jazz Festival. Siccome avevamo il concerto, ho pensato di il giorno successivo registrare, e quindi alcune delle composizioni sono state scritte proprio a ridosso della sessione di incisione, come Tilos Folk, Mother Blindness, One Up to Fly, l'ultima, e Just Brief.
0: Altro ascolto, Sergio, cosa proponiamo?
1: Ma io ascolterei Tilos Folk, questo è un brano degli ultimi che ho scritto poco prima di registrare, proprio in quel periodo. È un breve cenno, do un breve cenno sulla genesi del brano. Proprio in quel periodo mio figlio Tilo, Tilo è un diminutivo ed è probabilmente il nome da cui deriva Thelonious, quindi mio figlio si chiama Tilo proprio perché sono un po' un appassionato di Thelonious anche. È un nome tedesco, e Tilo adesso ha quasi 3 anni, all'epoca aveva appena iniziato a camminare, quindi aveva questa camminata un po' sgamba, un po'... insomma, divertente, divertita, sembrava un po' un passo di danza, e allora quando l'ho visto camminare in questo modo ho pensato Tilos Walk, e allora ecco che io ho dedicato questo brano.

0: Federer Tilos Walk di Sergio Di Gennaro, nostro ospite. Siamo con lui in collegamento da Torino per presentare questa novità di Gliam Records, ovvero Blind Spots Still Looking. Il bello dell'album del nostro Sergio è la dimensione cameristica che è riuscito a dargli. Parliamo dei tuoi strepitosi compagni di viaggio, con tra l'altro appunto uno dei due in strepitosa forma, e ci dai punti vista l'età che ha.
1: Certo.
0: Sergio.
1: Beh, guarda, allora, lavorare con Ares è stupendo. Io l'ho conosciuto una decina di anni fa, l'avevo accompagnato a un seminario in veste di docente di una scuola. E, insomma, da subito ho visto in Ares ovviamente una persona splendida. E quindi, insomma, ho già intravisto la possibilità di lavorare con lui perché mi sembrava ci fosse un'affinità anche reciproca. E poi qualche anno fa abbiamo fatto diversi concerti con un quartetto che avevo sempre a mio nome con ospite Flavio Boltro e di lì abbiamo iniziato a suonare insieme un po' della mia musica, un po' della musica di Flavio, ma per questa incisione avevo bisogno di confrontarmi con la forma del trio, nel senso che è un contesto. Io ho suonato tanto, suono tanto in contesti di quartetto, ovviamente piano solo, piano duo, piano trio. Ovviamente come tutti noi abbiamo tantissime formazioni diverse in cui. Però ecco, un disco in trio mi mancava, era tanto tempo che volevo farlo ed Ares era la voce. Ecco, io ho scelto delle voci. Quando penso ad Ares e Enzo, penso a due musicisti, ottimi musicisti, ma che con il loro strumento hanno proprio la capacità di cantare. Ares proprio fattivamente, nel senso che lo potete sentire quando lui suona in Tilos Walk nel solo, lui canta e suona, si sente, era bello il microfono aperto, l'abbiamo lasciato proprio perché è un elemento in più, bellissimo la voce di Ares mentre cantava, insomma, suonare e sentirlo cantare è bellissimo. E lui canta questo strumento, quindi ecco loro, ma anche Enzo è molto melodico, quindi entrambi li ho scelti ovviamente perché la musica funzionava, ma la musica canta con tutte e due, quindi
0: Una ritmica cantante che sembra paradossale, tu che
1: essendo io
0: suoni.
1: un amante, sì, delle melodie cantabili, mi rendo conto che poi alla fine quando scrivo cerco delle melodie che si possano cantare, che possano rimanere, non sono molto intellettuale o cervellotico in questo, mi piace che la melodia sia una melodia cantabile e quindi loro erano la diretta, insomma, la scelta, la diretta conseguenza di questo, insomma.
0: E invece Emanuele Cisi?
1: Emanuele Cisi è un altro che canta meravigliosamente. Io con Emanuele, insomma, suono da diverso tempo, da diversi anni, e in due brani avevo proprio la necessità di non essere da solo a cantare perché avevo bisogno che il canto fosse molto più incisivo che al pianoforte. Il pianoforte può cantare, però ho bisogno di una voce più potente. Quindi ho concepito un album in trio e poi ho chiesto a Emanuele di venire a cantare, tra virgolette, a suonare, insomma, su due brani in cui sentivo proprio la necessità di una voce in più, di una voce diversa. E la voce di Emanuele per me era la voce giusta, insomma.
0: Altro ascolto, Sergio.
1: A questo proposito ascolterei appunto, proprio perché ho parlato di Emanuele, Modern Blindness, che è uno dei due brani in cui Emanuele è ospite e a cui ho chiesto di calarsi un po' anche nel brano, perché Modern Blindness per me nasce pochi giorni dopo lo scoppio dell'attacco a Gaza e a questa cosa che ci ha

un po' sconvolto tutti di vedere una popolazione trucidata, decimata, però con questo senso che poi è diventata impotenza, ma all'inizio forse non tutti si rendevano conto di quello che stesse succedendo, e quindi intorno a me, magari io che mi informo un po' di più, vedevo un po' di cecità, un po' di appunto questa cecità moderna in cui siamo tutti un po' calati, no? Ognuno sul suo schermo del cellulare, in cui vedi un'immagine di tragedie e morti, e dopo i gattini, e poi il pagliaccio, e poi insomma, e siamo in questa bulimia di immagini, boh, distopica, credo, e che ci rende tutti un po' ciechi, ma forse anestetizzati anche, no? E questa è un po' la cecità, un po' anche come ne parlava Saramago, in cecità, appunto, e quindi c'è un riferimento anche a quello, che è uno dei miei romanzi preferiti. Quindi ecco, ho raccolto tutti questi concetti in Model Blindness, cercando di. Ecco, Modern Blindness è un brano in cui ho cercato di mantenere sempre la tensione, quindi la tensione non si risolve mai, c'è questo continuo accordo minore che modula, i centri tonali sono quattro centri tonali che, vabbè, adesso entro un po' nello specifico, però la faccio breve, sono quattro centri tonali, tutti accordi minori che modulano di una terza minore in su, verso l'alto, e quindi c'è questa propulsione verso l'alto. Questa ascesa verso una tensione sempre, sempre, sempre che non trova soluzione, ecco, diciamo, è un po' quello l'idea del brano, e quindi Model Blindness.

0: era Modern Blindness di Sergio Di Gennaro dal suo nuovo album Blind Spots Still Looking, pubblicato da Glam Records. Ricordiamo la lineup: appunto Sergio Di Gennaro pianoforte, Ares Tavolazzi contrabbasso, Enzo Zirilli batteria e in questo caso anche l'intervento di Emanuele Cisi al sax tenore. Parlando un po' di te, Sergio, qual è stato il tuo percorso formativo e quali sono le tue passioni a livello di formazioni? Perché insomma, hai accennato prima che ti piace lavorare, allargare e scrivere per diverse formazioni.
1: Sì. Ma allora, il mio percorso è un percorso molto accidentato. Nel senso
0: Sussultorio, insomma.
1: Eh?
0: Sussultorio.
1: Sì. Sì, ma allora io ero un piccolo appassionato di musica da bambino, ma credo di non aver intercettato così, diciamo, la via giusta subito. Ho avuto un percorso accidentato perché vivevo in un piccolo paesino e la mia prima insegnante di pianoforte odiava tutto ciò che non fosse scritto, quindi quando io provavo a proporre delle mie piccole composizioni, già mi ricordo avevo 6-7 anni, insomma mi maltrattava un po', poverina, adesso la compatisco, però ecco appunto, diciamo che i miei primi inizi sono stati un po' traumatici. Poi ho lasciato il piano classico, perché ovviamente lei era una maestra di piano classico, e poi ho ripreso a studiare discretamente tardi, verso i 16 anni, quando ho scoperto il jazz, insomma non me ne sono più separato. Da quel punto ho iniziato ad approfondire la cosa, un po' da autodidatta, un po' con un maestro qui di Torino, e finché poi non mi sono iscritto in conservatorio, ho fatto il mio triennio di jazz e ho scoperto, c'è stato un mio maestro, Gianpaolo Casati, che mi disse un giorno: dovresti andare da Barry Harris. E io dissi: ah, Barry Harris, sì, ce l'ho in qualche disco. Vai, fa un seminario a Verona. Andai e da allora feci, non so, credo 15-20 seminari, uno all'anno per 15 anni ho frequentato Barry, sono stato a casa sua, insomma, posso dire di essere stato uno studente di Barry. Infatti, non so se si vede, ma ho la foto qua del mio
0: però.
1: Lume Barry, ci sono le sue regole sul piano che io insegno, questo è il mio studio, e quindi diciamo, ecco, forse la mia passione più grande a livello di formazione è stato il metodo di Barry Harris, che ho in parte sviscerato, approfondito senza diventarne un cultore fanatico. Poi ho conosciuto Dado Moroni, ho studiato con Dado, quindi la mia formazione è un po' questo, ho studiato tanto con Barry, tanto con Dado e tanto anche in maniera, come facciamo molti, solitaria o con altri colleghi, amici, musicisti. Per quanto riguarda le formazioni, ma io, ecco, nel disco non esce fuori forse la cosa che faccio più spesso, cioè la musica mainstream. Io di fatto nella maggior parte dei casi suono standard, sono amante del periodo del bebop, post-bebop, hard-bop, quindi diciamo quella è la musica che mi fa battere più il cuore, la musica Jazz Messenger, Horace Silver, Barry Harris, Tommy Flanagan, Oscar Peterson, Errol Garner, vabbè posso citarne tanti, però ecco diciamo i miei riferimenti sono più i pianisti afroamericani. Ma non faccio distinzioni, cioè se metto un disco di Bill Evans godo uguale, cioè è stupido fare distinzioni, siamo pieni di giganti alle nostre spalle, quindi amo tutto quello in cui c'è swing. In questo disco non ho messo lo swing, me ne sono reso conto dopo, perché volevo i miei brani, ecco, alla fine poi scrivo dei brani che nell'intenzione di essere contemporaneo, moderno, poi sono venuti così, e quindi questo brano non c'è swing, il prossimo ci sarà, spero, molto swing.
0: Altro ascolto, Sergio?
1: Altro ascolto potremmo ascoltare, ecco, questo è un brano a cui sono particolarmente legato, mi piace sempre ancora quando mi riascolto, non tutto ovviamente, no? Uno quando si riascolta non ama tutto di quello che ha fatto, credo succeda a tutti, ma invece She Danced Alone continua a convincermi, e allora vi proporrei She Dance Alone, e magari vi dico due parole prima sulla sua genesi. She Dance Alone è un brano che ho scritto di getto il mattino dopo essere tornato tardi a casa da suonare. Ho avuto una visione, una scena, insomma, che poi ho cercato di tradurre nel titolo, di questa. C'era, io ho un parchetto sotto casa e ci sono le altalene. Ora, avendo due figli piccoli, questa altalena, unica altalena per 57 bambini ogni 10 minuti, è ovviamente molto contesa di giorno, e di notte è libera. E c'era questa ragazza che, anche abbastanza grande, alle 3 di notte, che si dondolava su quest'altalena anche in maniera abbastanza convinta, e mi sono chiesto: ma cosa fa? Aspetta qualcuno? Ha qualche problema? Insomma, è tardi, non è magari una bella zona di notte stare a dondolarsi su un'altalena con un vestitino succinto. E poi ho pensato: forse la bambina che è in lei vorrebbe ancora dondolarsi sull'altalena, ma è costretta a farla solo alle 3 di notte perché di giorno è inflazionata. E quindi, su questa immagine un po' poetica, il giorno dopo ho composto questo brano, appunto, si dondolava da sola, She Dance Alone.

0: Cadera She Danced Alone, dal nuovo album di Sergio Di Gennaro, ovvero Blind Spots Still Looking, pubblicato da Graham Records. Appunto, siamo in compagnia di Sergio per presentare questa novità discografica. Sergio e la didattica, i giovani hanno ormai raggiunto un livello tecnico veramente impressionante. Quale futuro vedi per la didattica del jazz? Cioè, non si rischia, forse ostentando la bravura, di soffocare quella che è invece una ricerca personale? Tu come la vedi, Sergio?
1: Guarda, io faccio tanta didattica. Ho aperto uno studio, una scuola che si chiama Bob Spot, perché negli anni ho scoperto comunque che questa cosa mi appassionava tanto da aprire una scuola. Quindi spendo molte ore passo molte ore con tanti ragazzi e ho la fortuna di seguire tanti ragazzi veramente appassionati di jazz che poi continuano il loro percorso in conservatorio oppure escono dal conservatorio e tornano a perfezionarsi su alcune questioni. Con me è molto stimolante da questo punto di vista anche frequentare i nuovi talenti, le nuove leve. Ormai io, insomma, ho una certa età rispetto a loro, e sebbene anch'io mi senta sempre un po' uno studente, però loro hanno, questi ragazzi giovani di 20-25 anni, ma glielo dico sempre, a livello tecnico adesso stanno progredendo molto rapidamente, magari perché arrivano dopo buoni studi. Secondo me c'è questo rischio della proliferazione massiva di contenuti sui social, per cui se apri un Instagram, un Facebook, un YouTube, troverai qualcuno ogni 2 secondi che ti propone una nuova tecnica, una nuova cosa da sapere. E quindi li vedo affamati e talvolta sì, molto preparati, però magari perdono un po' di vista qual è l'obiettivo principale, no? Che è fare musica, ecco, non mostrare le proprie capacità o le proprie doti oppure le proprie capacità di memorizzare le frasi, i pattern, applicarli ed essere rapidi. Ok, tutto questo fa parte della valigia degli attrezzi, puoi averne tanta, puoi averne poca e comunque fare ottima musica. Quando ascoltiamo i musicisti, ecco, quando ascoltiamo i musicisti del passato sono tutti molto diversi tra di loro. Ognuno era riconoscibile, no? Se sentiamo Errol Garner e sentiamo Bill Evans, e poi ascoltiamo Scar Peterson, e poi ascoltiamo Thelonious, e poi ascoltiamo Sonny Clarke, e ascoltiamo
0: Sì,
1: Hampton Owens,
0: li
1: sono
0: conosci
1: tutti.
0: lontano un miglio, come no?
1: Ti bastano che cosa? 10 secondi? Senti subito il tocco, poi se magari il tocco non è proprio la loro prima prerogativa, poi sentirai le frasi, ma qualcosa che li distingue l'uno dall'altro li senti. Oggi c'è un po' un'uniformità, no, in questo, perché i contenuti che poi vengono da loro macinati, riproposti, eccetera, sono già uniformi alla partenza. E quindi, ecco, trovo un po' questo. Il rischio magari è che si perda di vista qual è l'obiettivo, cioè che è fare musica, magari comporre della musica e non solo suonare Giant Step a 300, 380, no, cioè quelle sono ottime
0: O
1: capacità
0: donna
1: che
0: lì, pure.
1: o donna lì o quello che vuoi, no? Che bisogna sviluppare, però poi quando sei sul palco, secondo me deve succedere qualcos'altro. Io sul palco cerco qualcos'altro, cioè la tecnica mi serve per accendere qualcosa, far succedere una
0: Sì,
1: cosa.
0: devi creare un'emozione a tutti gli effetti.
1: Sì. E per me è far succedere qualcosa di irripetibile, anche assumendosi dei rischi, anche magari, no? Strappando la musica, però assumersi dei rischi è quello che poi permette all'ascoltatore di aver vissuto una vera esperienza, di aver vissuto l'emozione del musicista che suona. Quindi, ecco, consiglio, spero che i ragazzi dopo questo periodo di apprendimento possano separarsi dall'esaltazione così, no? Solamente tecnica o solamente vocabolaristica e possano accedere all'arte, perché poi alla fine noi facciamo un'arte che è difficilissima, complicatissima, però dobbiamo ricordarci che la finalità è artistica.
0: Altro ascolto, Sergio.
1: Ma potremmo ascoltare Night Sorrow. Night Sorrow è un brano a cui sono particolarmente legato, un brano che mi emoziona sempre molto perché è un brano che ho scritto qualche giorno dopo aver salutato uno zio a cui ero molto affezionato, quindi è un po' così un epitaffio. Un po' un canto, diciamo, a questa persona che abbiamo salutato presto e a cui ho voluto dedicare questa composizione.

0: Questa era Night Sorrow di Sergio Di Gennaro dal suo nuovo album Blind Spots Still Looking. Ricordiamo sempre la line-up: Sergio Di Gennaro pianoforte, Aresta Volazzi contrabbasso, Ento Zirilli batteria. Siamo appunto in compagnia di Sergio per presentare questa novità di Glian Records. Sergio, note appunto sono le tue collaborazioni e soprattutto in ambito europeo. Secondo te quale marcia in più all'estero hanno rispetto all'Italia? Il problema in Italia è organizzativo o di spazi? Ricordiamo anche il tuo ruolo di organizzatore.
1: Sì, i problemi sono tantissimi. Gli spazi sono pochi, ma non per colpa, adesso nulla togliere ai coraggiosissimi ed eroici club che ci sono, ma spesso non sono così dotati come all'estero. All'estero ci sono club che hanno un'ottima dotazione, in fatto di pianoforti, ad esempio. Da pianista posso dire che quando vado in Francia a suonare, ho suonato spesso a Parigi, è difficile trovare un brutto palco, un brutto pianoforte. Ci sono sempre ottimi pianoforti, parlo del Sunset, parlo del Bézé-Salé, parlo dei Duke de Lombard, tutti i club in cui ho suonato, ma anche il Trentwood Reeve, ho suonato in tutti questi club diverse volte, e comunque ottimo pianoforte, ottima dotazione, ottimo pubblico. Il pubblico è un pubblico attento, esigente, rispettoso della musica, curioso, educato. In Italia abbiamo un ottimo pubblico, il pubblico che viene ai concerti di jazz è ancora un ottimo pubblico. A volte però vedo delle differenze, quindi ecco, diciamo che viaggiare fa bene, perché a volte all'estero prendi anche delle conferme del tuo lavoro che magari qui, forse per come è abituato il pubblico a reagire, sono meno scontate, e quindi questo è interessante di viaggiare. In Italia è difficile, secondo me, in questo momento lavorare, anche come organizzatore posso dire che ci sono tante difficoltà burocratiche, il sostegno alla musica non è scontato, non ci sono tantissimi sostegni. Oggi ci sono dei sostegni per i giovani musicisti, ed è una cosa bellissima, che quando io avevo meno di 35, meno di 30, meno di 40 anni, forse erano meno presenti. Io non ricordo così tanti bandi come oggi. Oggi ci sono tanti bandi a sostegno dei giovani musicisti che si affacciano alla professione. Questo è un bene. Questo sicuramente farà bene alla musica live, al jazz in Italia. Trovo che servano dei bandi generali per tutta la musica e per tutti i musicisti, anche senza distinzione di età, perché alla fine altrimenti andiamo a viziare un mercato sostenendo semplicemente certe cose, ma poi altre diventano magari meno praticabili, meno sostenibili. E quindi diciamo che, ecco, secondo me andrebbero fatti dei bandi a sostegno dei concerti di qualità, senza, ecco, troppe distinzioni, troppi distinguo. Questo aiuterebbe la musica, lo dico in favore della musica, ecco.
0: Sergio, sono passati 17 anni da All'improvviso. A che punto senti di essere del tuo percorso artistico?
1: Ma ho fatto tanti cambiamenti. Quando ho registrato All'improvviso, erano i miei primi lavori, diciamo, all'interno di questo mondo musicale. In quel tempo studiavo tanta orchestrazione, scrittura per big band, perché suonavo in diverse big band qua locali, e quindi mi ero appassionato alla scrittura, arrangiavo tanto, e quindi ecco, diciamo che quel disco fu frutto di diversi anni di scrittura per big band, e volli concentrare tutto in un sestetto, che era la formula più esile, cioè più esile, più contenuta, ecco, e anche più percorribile a quell'età, per me, per le mie forze, per poter sostenere un disco. Dopo, per tanti anni, ho voluto approfondire, mi sentivo, insomma, di voler approfondire tante cose, e poi ho registrato per altri musicisti, ma mai a mio nome. Non ho ritenuto di dover registrare per forza qualcosa finché non ho ritenuto appunto pronto un materiale, pronta un'idea, pronta un'idea anche di musica e una mia, credo, maturità maggiore rispetto a quando avevo 25 anni, quindi ho voluto approfondire un po' di questioni prima di ripresentare un mio lavoro.
0: Siamo quasi in conclusione. Cosa c'è all'orizzonte per Sergio Di Gennaro? Quindi progetti a lunga e breve scadenza. Diamo naturalmente i riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse in qualche modo contattarti.
1: Sì, ma allora c'è un mio sito internet bellissimo, nuovo, di zecca, che si chiama www.sergiodigennaro.it. Lì potete trovare, si possono trovare un po' di notizie, un po' di cose, un po' di musica, un po' di video, un po' di recensioni di questo disco che stanno arrivando. All'orizzonte c'è l'idea di registrare a breve un nuovo disco con Glam, con lo stesso trio e poi vedremo se inserire un nuovo ospite. Abbiamo dei concerti per il tour di presentazione autunnale che stiamo, insomma, chiudendo, definendo. Quindi questo è, diciamo, a più breve respiro. Poi l'idea adesso è quella di registrare il più possibile, perché per anni sono stato fermo. Questa cosa di registrare mi è piaciuta e quindi mi sono appassionato. Voglio scrivere nuova musica. Sto lavorando a nuova musica, ne sto scrivendo di nuova. Appunto, adesso poi decideremo quando registrare. Sì, poi ci tengo a ringraziare Angelo Mastronardi della Glam Records per aver, insomma, creduto in questo progetto che gli sottoposi un paio d'anni fa, e lui, insomma, ha risposto con molto interesse, e da allora c'è stata una bellissima collaborazione e anche, possiamo dire, un'amicizia che è nata con Angelo. Quindi, insomma, è una persona splendida e colgo l'occasione per ringraziarlo vista l'intervista, ecco.
0: Sergio, cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Ma potremmo ascoltare Smoothly Grinding, la traccia numero 5. È un brano che ho scritto questo diverso tempo fa, qualche anno fa, ma in una forma che non mi convinceva. Quindi poi, quando ho deciso di reinserirlo, ho allargato il brano e sentirete c'è una prima parte un po' rubata, in cui viene esposto il tema da Ares. È un tema che ho pensato per Ares, cioè un tema che avevo scritto per contrabbasso e che, quando ho deciso di registrare, ho pensato che fosse perfetto per essere suonato da Ares. E così come anche Tilos Wall, che è una composizione che ho scritto cucita su Ares, immaginandomi esattamente lui che suonava quella linea di basso, così anche in questo caso. E quindi l'esposizione avviene in due momenti, sia a tempo rubato, sospesa, che poi invece a tempo, con l'ingresso di Enzo, e sostanzialmente narra un po', vuole un po' evocare un volo. Quindi si rifà un po' a una mia iniziale paura di volare, poi l'ho superata quando ho iniziato a viaggiare suonando, e quindi è, diciamo così, la descrizione di immaginaria di un volo.

0: con l'album Blind Spots Still Looking di Sergio Di Gennaro, che vede Sergio Di Gennaro affiancato da Ares Tavolazzi al contrabbasso, Enzo Zirilli alla batteria, con guest Emanuele Cisi al sax tenore. Album pubblicato da Gliam Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Sergio Di Gennaro.
0: Vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli dalle sonate da chiesa opera 1, dalle sonate da camera opera 2, in do maggiore opera 2 numero 3, in mi minore opera 2 numero 4, in si bemolle maggiore opera 1 numero 5, in si minore opera 1 numero 6, in si bemolle maggiore opera 2 numero 5. The Purcell Quartet.

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
2: Ci vuole umiltà, sia ospitare sia farsi ospitare. Occorrono delicatezza, attenzione, apertura. Nel Vangelo Marta rischia di non entrare fino in fondo nella gioia di questo scambio. È tanto presa da ciò che le tocca fare per accogliere Gesù che rischia di rovinare il momento indimenticabile di incontro. Marta è una persona generosa, ma Dio la chiama a qualcosa di più bello della stessa generosità. La chiama a uscire da sé. Sorelle e fratelli carissimi, solo questo fa fiorire la nostra vita, aprirci a qualcosa che ci distoglie da noi stessi e nello stesso tempo ci riempie. Nel momento in cui Marta si lamenta perché la sorella l'ha lasciata sola a servire, Maria ha come perso il senso del tempo, conquistata dalla parola di Gesù. Non è meno concreta di sua sorella e neanche meno generosa. Ha però colto l'occasione. Per questo Gesù riprende Marta, perché è rimasta esterna a un'intimità che anche a lei darebbe molta gioia. A volte non ci concediamo la parte migliore. Bisogna che viviamo un po' di riposo, col desiderio di imparare di più l'arte dell'ospitalità. È gratuito, infatti, e non si può comprare ogni vero incontro, sia quello con Dio, sia quello con gli altri, sia quello con la natura. Occorre solo farsi ospiti, fare posto e anche chiederlo, accogliere e farsi accogliere. Abbiamo tanto da ricevere e non solo da dare.

0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati.
1: Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
0: Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno.
1: Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
1: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra.
0: Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, e la giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo.
2: L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca.

0: fa splendere su di noi il tuo volto, Signore.
1: Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Adoriamo il Cristo, che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo, e supplichiamo.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
2: Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te in perenne rendimento di grazie.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
2: In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
2: Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto, perché nulla possiamo senza di te.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
2: Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione.
0: Ricordati del tuo popolo, o Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio Tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Geppetto dona a Pinocchio un vestito di carta fiorito, un berretto di midolla di pane e delle scarpe di scorza d'albero. Sapienza 5, versetto 18. Prenderà come armatura il suo zelo e armerà il creato a far vendetta dei nemici. Indosserà come corazza la giustizia e si metterà per elmo un giudizio verace. Prenderà per scudo invincibile l'equità e la santità. Aguzzerà l'inflessibile ira a mo' di spada e l'universo combatterà con lui contro gli insensati. Geppetto non solo con questo gesto vuole coprire le nudità fisiche del burattino, ma desidera vestirlo di un'armatura spirituale, proprio perché Pinocchio si possa difendere dalle tentazioni e dalle lotte morali e spirituali che dovrà sostenere nella vita. L'allusione all'armatura descritta da San Paolo nelle sue lettere apostoliche è evidente e molto rappresentativa. Come dice San Paolo in Efesini, capitolo 6, versetto 11-17, rivestitevi dell'armatura di Dio per poter affrontare le insidie del diavolo, poiché non è la nostra lotta col sangue e con la carne, ma contro i dominatori del mondo delle tenebre, contro gli spiriti maligni dell'aria. Per questo prendete l'armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno cattivo e, compiuto il vostro dovere, restare in piedi. Saldi dunque, cingendo i vostri lombi nella verità e indossando la corazza della giustizia e calzando i piedi nella preparazione che dà il Vangelo della pace. In ogni cosa impugnando lo scudo della fede su cui possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E prendete su anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E non faccia sorridere l'osservare che il vestito di carta è rappresentativo di tutto fuorché di una potente corazza. Trattasi di corazza spirituale, è ben facile immaginare che nel mondo della metafora non può che essere il suo opposto. Chiaro intento del vero autore del racconto è di farci comprendere che la vera armatura che ci abbisogna è spirituale e non prettamente fisica. Invero, se vogliamo credere che il nostro vero nemico fa parte del mondo fisico, siamo sconfitti già in partenza. Come si può infatti sconfiggere un nemico spirituale combattendolo con armi umane? È esattamente come se andiamo in guerra con un'armatura di carta. Possiamo solo sperare in una terribile sconfitta. Ma ora diamo uno sguardo al significato simbolico dei doni che Geppetto porge a Pinocchio. Il berretto di midolla di pane. Il famoso detto «Ha il cuore come il pane» si addice a questo semplice e nello stesso momento profondo significato. La midolla del pane non è forse il cuore del pane? E da dove provengono i cattivi pensieri? Dal cuore dell'uomo. Ecco che allora la fiaba suggerisce al lettore come si deve fare per proteggere la nostra mente dai cattivi pensieri, avere il cuore dolce come il pane. Andiamo a leggere quello che viene detto a Gesù in San Matteo, capitolo 15, versetto 17-20. Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e poi viene espulso nel recesso? Invece quello che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Dal cuore infatti vengono i cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le fornificazioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Questo concetto lo si trova anche in San Luca, capitolo 6, versetto 45-49. L'uomo buono cava fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore e il cattivo cava fuori il male dal suo cattivo tesoro, poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Per finire, in Ecclesiastico capitolo 37, versetto 21, una malvagia parola muta il cuore. Da che nascono quattro cose, il bene e il male, la vita e la morte, e dominatrice di esse è costantemente la lingua. Il simbolo della testa che viene cinta di pane è quindi un'allegoria dell'amore. In parole povere, è solo amando che i pensieri malsani vengono stornati e allontanati dalla mente. Insomma, potremmo paragonare il berretto di pane ad un forte e potente elmo che ci protegge dai pensieri immorali che provengono sia dal nostro cuore che dalle tentazioni. Diamo uno sguardo al Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3. Ti afflisse con la fame e poi ti dette in cibo la manna, che tu e i padri tuoi non conoscevate, per mostrarti come l'uomo non vive di solo pane, ma d'ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco un altro avvertimento che la fiaba ci rammenta. Se vogliamo essere forti contro le tentazioni del mondo e della carne, dobbiamo cibarci del santo pane eucaristico. La novella ci ricorda che l'Eucaristia è la generatrice di fortezza per eccellenza. Per chi con amore e fede se ne ciba.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
2: Ci vuole umiltà, sia ospitare sia farsi ospitare. Occorrono delicatezza, attenzione, apertura. Nel Vangelo Marta rischia di non entrare fino in fondo nella gioia di questo scambio. È tanto presa da ciò che le tocca fare per accogliere Gesù che rischia di rovinare il momento indimenticabile di incontro. Marta è una persona generosa, ma Dio la chiama a qualcosa di più bello della stessa generosità. La chiama a uscire da sé. Sorelle e fratelli carissimi, solo questo fa fiorire la nostra vita, aprirci a qualcosa che ci distoglie da noi stessi e nello stesso tempo ci riempie. Nel momento in cui Marta si lamenta perché la sorella l'ha lasciata sola a servire, Maria ha come perso il senso del tempo, conquistata dalla parola di Gesù. Non è meno concreta di sua sorella e neanche meno generosa. Ha però colto l'occasione. Per questo Gesù riprende Marta, perché è rimasta esterna a un'intimità che anche a lei darebbe molta gioia. A volte non ci concediamo la parte migliore. Bisogna che viviamo un po' di riposo, col desiderio di imparare di più l'arte dell'ospitalità. È gratuito, infatti, e non si può comprare ogni vero incontro, sia quello con Dio, sia quello con gli altri, sia quello con la natura. Occorre solo farsi ospiti, fare posto e anche chiederlo, accogliere e farsi accogliere. Abbiamo tanto da ricevere e non solo da dare.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, conosceremo l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi conosceremo l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, che investe il suo coraggio e la sua tenace nella lotta ai tumori del sangue. E questo grazie alla sua rete che unisce persone, risorse, competenze in grado di sostenere ogni giorno pazienti e familiari che li assistono, supportando costantemente la ricerca scientifica. Per parlare e conoscere meglio l'AIL, ci colleghiamo con il vicepresidente nazionale, la dottoressa Rosalba Barbieri. Even in the chaos, I know that you're good. Dottoressa, buongiorno e grazie per il tempo che ci dedica.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e grazie mille per questa opportunità.
0: No, grazie a lei per essere intervenuta e per il tempo che ci dedicherà. Allora, qual è la vostra missione? Quando nasce innanzitutto?
1: Allora, l'AIL nasce più di 50 anni fa. Sono passati almeno 55 anni dalla sua fondazione ed è nata proprio per i pazienti, quindi noi la chiamiamo Associazione contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, ma in effetti era associazione a favore dei pazienti affetti da, quindi la missione principale è il benessere del paziente, naturalmente inteso come qualità di cura, come avanzamento nella ricerca. Quindi il primo obiettivo che il nostro professor Mandelli, amatissimo da tutti noi, è stato proprio quello di favorire la ricerca nel campo delle malattie ematologiche, perché più di 50 anni fa le vittime di queste malattie purtroppo erano moltissime, alcune erano assolutamente incurabili, quindi nel giro di pochi mesi purtroppo i pazienti se ne andavano. Oggi non è più così, quindi la ricerca ha permesso e permette, evolvendo naturalmente in continuazione, che la qualità di vita dei pazienti sia notevolmente migliorata, che alcune di queste patologie sono curabili, guaribili, o almeno che si è allungata praticamente la vita dei pazienti affetti. Quindi la missione di AIL è principalmente quella, è nata per questo. Poi nel corso degli anni sono arrivate le altre cose, perché i pazienti stessi ci hanno stimolati a guardare a 360 gradi intorno a loro. Quindi oggi abbiamo sul territorio 83 sezioni provinciali, ogni sezione è aggregata ad un centro di ematologia in un ospedale pubblico e oltre alla ricerca, che rimane il primo livello, abbiamo acquisto di strumenti, abbiamo la nascita delle case AIL per ospitare i pazienti che vengono da fuori con i loro familiari, abbiamo l'assistenza domiciliare, abbiamo il trasporto da casa ai day hospital per i pazienti che da soli non possono recarsi, abbiamo il numero verde in AIL nazionale dove rispondono sempre degli esperti, quindi i pazienti qualsiasi problematica hanno, quella legata strettamente alla patologia, ma anche quella relativa, che ne so, alle leggi, alle cose di cui hanno bisogno per la pensione, per ottenere tutti i benefici che purtroppo anche a livello sociale i pazienti possono comunque avere. E quindi l'AIL nel corso degli anni ha sempre risposto alle loro necessità, quindi adesso io le ho elencato solo alcune di quello che l'AIL fa per i pazienti. quindi penso anche alle scuole, penso alla formazione dei volontari, perché l'AIL, le sezioni AIL naturalmente si avvalgono della collaborazione dei volontari, che sono poi i pazienti stessi, i loro familiari, o quanti credono in quello che facciamo, che si rendono disponibili. Noi abbiamo da alcuni anni la scuola per i volontari, perché il volontario deve sapere anche come muoversi, se ha a che fare con il paziente in ospedale, così come il volontario che è sulle piazze per le nostre manifestazioni.
0: Ecco, di volontari poi parleremo. Lei ha presentato benissimo l'associazione, l'AIL, veramente molto bene. Quindi abbiamo sentito che operate ogni giorno, lo fate con responsabilità, con dedizione, esperienza e determinazione, sia nei reparti ospedalieri, sul territorio, nei centri di ricerca, a fianco poi delle istituzioni, per raggiungere certo obiettivi concreti nella lotta alla malattia. E le vostre porte sono sempre aperte?
1: Sempre, sempre. Io sono, oltre ad essere vicepresidente nazionale, sono anche presidente della mia sezione locale di Novara, ma noi praticamente 24 ore su 24 siamo disponibili, quindi c'è un cellulare al quale rispondiamo sempre, perché qualsiasi necessità può avere il paziente, naturalmente noi siamo pronti a soddisfarla, nei nostri limiti naturalmente, e così è AIL nazionale, quindi su supporto ai pazienti è basilare. Ecco, il paziente è il centro della nostra missione, quindi la disponibilità è assoluta e totale, e siamo molto attenti alle novità nel campo della ricerca. Oggi AIL collabora con tutte le società ematologiche, che ci sono, quella della SIER, la FIL eccetera, o come il GIMEMA, proprio perché è pronta sempre a finanziare tutti quei progetti che possono aiutare il paziente a liberarsi di queste malattie. Noi in AIL abbiamo un gruppo AIL Pazienti che è attivissimo, che organizza seminari su tutto il territorio nazionale, tutti gli anni, proprio perché il paziente nel corso del seminario incontra il medico, quindi innanzitutto viene messo al corrente di quelle che sono le novità nel campo della ricerca, delle cure, ma anche proprio per sentirsi più tranquillo, per cercare di vincere le sue paure, perché pensiamo che quando ti piomba sulla testa una malattia del genere la prima cosa è la paura, hai paura di morire, hai paura che non ti curino, non sai più la tua vita dove va a finire, quindi questo seguire il paziente anche attraverso i nostri gruppi pazienti AIL è importantissimo.
0: Ecco, sentendola parlare, dottoressa, viene fuori tutto il suo amore per questa associazione.
1: Sì.
0: E incarna molto bene quella frase che non è portata nei Vangeli, ma negli Atti degli Apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Lei la incarna benissimo.
1: È proprio così, ha ragione. Tutti noi in AIL abbiamo l'entusiasmo, abbiamo ormai l'AIL nel cuore, e senza neanche rendercene conto forse trasmettiamo questo nostro
0: ha
1: questo
0: fatto
1: nostro
0: bene
1: entusiasmo.
0: A dire anche tutti quelli dell'AIL, perché ieri ho avuto occasione di parlare con i colleghi dell'ufficio stampa dell'AIL.
1: Certo,
0: è veramente
1: sì,
0: un grande amore, grande disponibilità. Li saluto tutti e li ringrazio tutti.

0: tornando a parlare dei volontari dell'AIL, che ruolo hanno nello specifico? Lei già prima ci accennava qualcosa.
1: Allora, il volontario dipende dalla sezione che cosa ha, quali attività svolge nel suo centro di ematologia. Ci sono delle sezioni che utilizzano attualmente i volontari solo sulle piazze, cioè nel corso delle due manifestazioni nazionali che abbiamo delle stelle e delle uova. Quindi il volontario che va sui banchetti ed è lì per offrire la nostra stella di Natale, il nostro uovo di cioccolata. Poi ci sono invece le sezioni che hanno ad esempio anche la casa AIL, la casa alloggio, per cui il volontario va anche nella casa per parlare con il paziente, per vedere se abbia delle necessità. Poi ci sono le sezioni, quelle più grandi, quelle che hanno veramente raggiunto dei livelli importanti, che hanno anche il volontario in ospedale, quello che sta vicino al paziente, quello che se lo aiuta se ha bisogno di sapere qualche cosa. Penso anche al volontario che affianca il medico nella cura domiciliare quando si va a casa del paziente a fare le trasfusioni o quant'altro. Quindi la figura del volontario si sviluppa, no, in vari settori a seconda di quello che la sezione locale, anche il centro di ematologia, richiede, perché ci sono dei centri più piccoli, dei centri invece importanti, pensiamo a Milano, pensiamo a Bologna, pensiamo a Brescia, ecco, che sono dei centri grossi, e allora lì la figura del volontario è veramente presente dovunque. Però in ogni caso il volontario è la base, cioè se noi non avessimo i volontari non sapremmo come fare, perché non si può organizzare. Lei pensi che le manifestazioni delle stelle e delle uova vengono fatte in tanti paesi di ogni provincia, quindi ci sono sezioni che hanno tantissimi banchetti e hanno bisogno di tanti volontari, quindi abbiamo 500 volontari, 1000 volontari, e non è facile trovarli. Bisogna lavorare innanzitutto nella trasparenza, ecco, ogni sezione AIL cura la trasparenza, la serietà, il fatto di lavorare su quel territorio, quindi il paziente sa che la sezione, quello che raccoglie proprio in termini di soldoni, va su quel centro dove lui viene curato, quindi quello strumento, quella poltrona dove va a fare le terapie, è stato acquistato grazie all'impegno della sezione che lavora nel suo territorio. E questo è importante, perché tante volte anche il donatore dice: ma io dono, ma dove vanno a finire questi soldi? Ecco, noi curiamo proprio questo, la serietà e la trasparenza in tutto quello che facciamo, e allora abbiamo acquisito credibilità negli anni, dico sinceramente questo.
0: AIL, come abbiamo sentito, si prende cura dei pazienti offrendo molteplici servizi nel percorso di cura, l'assistenza psicologica, il supporto economico alle famiglie in difficoltà, certo, e quindi la mobilità solidale, cioè il rimborso dei viaggi da e per il centro di cura. Ma concretamente noi cosa possiamo fare? Come vi possiamo aiutare? Parlo di noi, io e gli ascoltatori.
1: Allora, l'AIL vive grazie alle donazioni liberali, quindi non abbiamo finanziamenti pubblici di nessun genere, quindi bisogna diventare donatori, o donatori di tempo, come il volontario, il quale sta lì col tempo bello brutto sul banchetto o va in ospedale, oppure donando secondo le proprie possibilità alle singole sezioni oppure ad AIL nazionale. È possibile, andando sul sito di AIL, trovare tutte le sezioni con i loro a loro volta con i loro siti, e se si vuol fare una donazione si mandano i soldini all'IBAN di quella sezione, oppure abbiamo il 5 per 1000, ecco, col 5 per 1000 che si fa direttamente all'AIL nazionale, perché abbiamo un unico codice fiscale per il 5 per 1000 e poi l'AIL nazionale lo divide fra le varie sezioni. Quella è un'altra risorsa importantissima. Questo può fare il cittadino, o acquistare le nostre uova e le stelle, fare il volontario donando il suo tempo o donando il 5 per 1000, che per il donatore è gratuito, diciamo. Chi fa la dichiarazione dei redditi col 5 per 1000 non ci rimette niente di tasca propria, ecco, diciamo. È solo una piccola parte della sua quota che va a beneficio di AIL. È vero.
0: Dottoressa, io la ringrazio, grazie per quanto ci ha detto, ma soprattutto grazie a lei e a tutti i soci dell'AIL per quanto fate, veramente grazie, mi sento di dire. E anche a lei strappo la promessa che ci risentiremo spesso e presto.
1: Grazie, grazie mille, mi farà molto piacere.
0: Grazie.
1: E viva AIL allora.
0: Sempre. Grazie alla dottoressa Rosalba Barbieri, vicepresidente nazionale dell'AIL.

Celebramus missam de Sancto Brunone presbitero, cum prefazione secunda de Sanctis et precio charistica secunda.

0: Oremos. Deus, qui sanctum prononem ad serviendum tibi in solitudine vocasti, eius nobis intercessione concede, ut per huius mundi varietatis tibi iuget ervatsemus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali. Accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Deduc me, Domine, in via eterna. Deduc me, Domine, in via eterna. Domine, scrutatus es et cognovisti me. Tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. Intellexisti cogitationes meas de longe. Semitam mea et accubitum meum investigasti et omnes vias meas perspescisti. Deduc me, Domine, in via eterna. Quia tu formasti renes meus, contexuisti me in utero matris mee. Confitebor tibi, quia mirabiliter plasmatus sum, mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit nimis. Deduc me, Domine, in via eterna. Non sunt abscondita ossa mea a te, cum factus sum in occulto, contextus in inferioribus terre. Deduc me, Domine, in via eterna.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Nella notte attacchi ucraini in Russia, colpita la periferia di Mosca, manovre NATO ai confini con la Russia. Bombe Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyad e una raffineria di petrolio. Turchia e Pakistan pronti a inviare truppe a sostegno del regno. Il dolore del Papa per Gaza in una lettera a padre Romanelli, ricevute ieri in udienza le associazioni dei dipendenti laici e delle donne in Vaticano. Buona giornata da Luca Collodi. La Germania ha lanciato un allarme sul rischio di scontro violento con Mosca, che starebbe conducendo una guerra ombra contro Berlino. A tracciare questo scenario l'intelligence tedesca, sullo sfondo le mosse difensive dell'Estonia con lo spostamento di truppe NATO ai confini con la Russia in vista di un possibile futuro attacco. Intanto in Ucraina non si fermano i massicci attacchi di Mosca con nuove vittime. Droni ucraini hanno colpito un grande impianto petrolifero nella periferia di Mosca. Paola Simonetti.
2: Gli 007 tedeschi vedono un orizzonte fosco per la Germania, che potrebbe entrare in rotta di collisione con la Russia. Lo scenario è stato tracciato nel corso di un'audizione pubblica dei vertici dei servizi davanti alla commissione parlamentare. Mosca starebbe conducendo, è stato segnalato, una guerra ombra contro Berlino. Secondo il presidente della commissione Jäger, il tentato attentato a Lipsia ne è solo un esempio, confermando la necessità di ogni sforzo per sostenere l'Ucraina, dove proseguono senza sosta pesanti attacchi russi su infrastrutture civili ed energetiche. Solo ieri 6 morti e 59 feriti nei raid sulla zona industriale di Kharkiv. La controffensiva ucraina ha provocato un morto nella regione di Mosca. I timori della Germania sono arrivati proprio nelle ore in cui il Financial Times rivelava come l'Estonia stia spostando le truppe NATO ai confini con la Russia per il rischio di un possibile futuro attacco. Mosca ci sta mettendo alla prova, ha aggiunto il cancelliere tedesco Merz, con attacchi ibridi e una propaganda sostenuta dai partiti estremisti.
1: E non si attenua lo scontro tra l'Arabia Saudita e i ribelli Houthi che controllano gran parte dello Yemen. Questi ultimi hanno colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh e diversi altri obiettivi sauditi. Intanto Pakistan e Turchia si sono impegnati a inviare truppe a sostegno dell'Arabia. Ce ne parla Marco Guerra.
3: Testimoni hanno riferito di forti esplosioni nella zona dell'aeroporto King Khalid di Riyadh, che hanno causato la sospensione dei voli in arrivo e la chiusura di diversi gate. Poco prima gli Houthi avevano rivendicato di aver colpito lo scalo, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del regno. Questa ulteriore escalation del conflitto arriva mentre Pakistan e Turchia si sono impegnati a inviare truppe in Arabia Saudita nell'ambito di un nuovo patto di difesa reciproca. Contemporaneamente il governo riconosciuto dello Yemen, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha annunciato l'obiettivo di riconquistare tutti i territori in mano agli Houthi, aree che ospitano la maggior parte della popolazione yemenita. Il mese scorso il gruppo sciita, sostenuto dall'Iran, ha preso il controllo di ampi tratti di costa lungo il Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb. Ieri le forze governative hanno ripreso il controllo proprio di diverse zone strategiche costiere presso questo tratto di mare.
1: I negoziati con gli Stati Uniti sono privi di senso e hanno portato solo a nuovi attacchi americani. Ne ha convinto il presidente iraniano, secondo il quale finora ci hanno attaccato 3 volte dopo i colloqui. Ciò dimostra che non cercano il dialogo, bensì mirano a rovesciare la Repubblica Islamica dell'Iran. E gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione un caso mortale di sospetta peste polmonare in Russia, lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano, esortando le autorità di Mosca a condividere informazioni accurate. Il governatore regionale della Siberia meridionale ha riferito che la situazione sanitaria è stabile. Il Chad è al primo posto tra gli stati africani per numero di rifugiati accolti. Negli ultimi 3 anni oltre 1,5 milioni di persone hanno valicato il confine per fuggire dalla guerra in Sudan. La crisi però è più vasta e caratterizzata da siccità estreme, insurrezioni interne e sanità in crisi. Federico Tonini ha intervistato padre John Ikundu, segretario generale dell'Ordine dei Missionari Comboniani da 20 anni sul territorio.
4: Sono dei rifugiati che vengono dal Sudan e si trovano principalmente nella zona est del paese, dove si trova il vicariato apostolico di Mongo. con un numero così elevato di rifugiati, i problemi sono enormi. È mancanza totale di struttura di accoglienza. In tutta quella zona c'è solo un ospedale a centinaia e centinaia di chilometri dalla frontiera con il Sudan.
5: Quali sono le emergenze più gravi di cui non si parla nei mezzi di informazione occidentali?
4: Questa realtà di rifugiati non si sente, è una cosa molto grave, ma il Chad vive anche una situazione molto sentita di cambiamento di clima. Poche piogge sono arrivate e quindi c'è poca raccolta quest'anno, sia per la popolazione chadiana locale, sia per i rifugiati che sono arrivati.
1: La pagina Vaticana, da quando ha preso la dolorosa notizia della morte di Maisa e Mary, prego Dio per loro, per le loro famiglie e per l'intera comunità di Gaza. Fino a quando, signore? Questo è il messaggio inviato dal Papa a padre Gabriel Romanelli, parroco della parrocchia Sacra Famiglia a Gaza City, colpita sabato scorso da un attacco israeliano che ha ucciso 5 persone, tra cui donne di origine greco-ortodossa. Ascoltiamo padre Romanelli nell'intervista di Cecilia Seppia.
6: Ci ha colpito a tutti come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza. Perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no? 62 cristiani sono morti durante la guerra, 25 dei quali sono stati uccisi dai bombardamenti. D'altra parte è una consolazione grande che il Papa abbia pensato in noi e che preghi per noi e per tutti, per quelli che lavorano per la pace.
1: Dialogo, comunità, unità sono le parole che il Papa indica alla DLV e alla DIVA, ovvero l'Associazione Dipendenti Laici Vaticani, già in udienza nel 1981 con Giovanni Paolo II, e l'Associazione Donne in Vaticano, ieri ricevuti in udienza. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
7: Il dialogo come strumento di soluzione ai problemi, la dignità umana e la dignità del lavoro, centro di ogni azione in un'epoca di sviluppi dell'intelligenza artificiale. Leone XIV offre le coordinate per costruire all'interno della Città del Vaticano una comunità fatta di rispetto, equità e aiuto, e in questo senso evidenzia che la presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre di più. Le donne, dice il pontefice, apportano, oltre a una particolare sensibilità verso persone e relazioni, anche l'insieme dei talenti umani, professionali, intellettuali, propri dell'esperienza e del pensiero femminile. Con pari dignità, aggiunge Leone XIV, tutti contribuiscono, ciascuno nel proprio ruolo, impegno, alla medesima missione, e questa missione va portata avanti sulla via del dialogo, strada maestra su cui camminare con fiducia e creatività. Percorrendo insieme questo cammino, ci impegneremo a costruire sempre di più una comunità di lavoro dove le persone non vengano usate, scavalcate, dove ci si aiuti a vicenda, si riconosca a ciascuno il proprio valore e la propria competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori.
1: La cultura, può un abito dare forma all'inconscio e raccontare le inquietudini di una epoca segnata da nuove conflittualità? A Palazzo Reale di Milano la mostra Dalì e la moda, visitabile fino al 31 gennaio 2027. L'intervista di Lorenzo De Cesaris al critico Antonio Mancinelli.
8: Mi affascina molto il famoso orologio, si chiama The Eye of Time, in cui c'è un gioiello a forma di occhio che incorpora un orologio. Siamo nel 49. È un oggetto destinato ad essere guardato, ma incastonato dentro un oggetto che ci sta guardando. E qui io vedo la domanda, no? Che attraversa tutto il rapporto tra Dalì e la moda. Quanto potere noi attribuiamo agli oggetti che mettiamo sul corpo, siano vestiti, siano monili, siano accessori, e che tipo di rappresentazione diamo e quanto possiamo mettere in discussione questa rappresentazione? Per questo, secondo me, il surrealismo ha molte, moltissime relazioni con il discorso della moda.
9: Surrealismo e moda possono aiutarci a leggere il nostro presente attraversato da guerre e conflitti?
8: Assolutamente sì. Perché educano a riconoscere la violenza anche quando si presenta o si traveste sotto forme familiari.
1: È tutto, collaborazione tecnica di Daniele Tanzilli, in regia Luca Collodi, l'informazione torna alle 9.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
10: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta anche oggi, martedì 6 ottobre. Buongiorno da Andrea De Angelis.
2: Buongiorno da Silvia Giovarrosa.
1: In questo inizio di autunno Radio Vaticana continua ad essere con voi che in tanti ci scrivete al 335 12 43 722. Saluto allora Nicola, Marta, Graziano, ancora Mirella che ci scrive dalla Toscana, Cristiano da Napoli e poi Simonetta e ancora altri messaggi, Silvia.
2: Sì, e ancora Filomena, Paola, Daniela che ci scrivono al 335 12 43 722. E però io vorrei dire ai nostri ascoltatori, se hanno voglia, per noi sarebbe veramente un piacere anche sentire la vostra voce. Ci sono i messaggi vocali e basta tenere premuto il pulsantino del microfono e ci fate sentire le vostre voci, ci fate compagnia attraverso questo, attraverso la voce, no? Possiamo conoscervi meglio. La voce è questo strumento che ci fa immaginare anche l'anima delle persone, forse come la corda di un violino che viene toccata e vibra in corrispondenza con la nostra anima. E dice Filomena: lo so Silvia, se la voce è brutta, ma come fa una voce a essere brutta? No, non può essere brutta una voce, Filomena, è una voce come
1: per fortuna è diversa.
2: Ecco,
1: altre,
2: no?
1: Sì.
2: Brutta no. E poi noi la conosciamo la tua voce, quindi possiamo dire non è brutta.
1: Ci scrive tra l'altro proprio la nostra amica, so che Radio Vaticana ne parla spesso, la salute mentale, il Papa ci ha chiesto di pregare in questo mese, nella società spesso si fa finta che il problema non esiste, forse solo perché non è una sofferenza fisica. Tra l'altro l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di circa 1 miliardo di persone, non abbiamo sbagliato, è 1 miliardo di persone che soffre di disturbi che hanno a che fare con la psiche e anche di ansia e di depressione, ma solo il 2% dei fondi destinati alle cure è previsto per quanto riguarda la salute mentale, quindi è necessario proprio un cambio di paradigma, una maggiore attenzione, il venir meno di uno stigma che ancora persiste e permane. Pensiamo ad esempio quando ancora oggi a me è successo, non so a voi, ma si parla di un supporto psicologico e qualcuno commenta in maniera banale, frettolosa e probabilmente non conoscendo ciò di cui parla, che non è necessario, e espressioni anche poco gradevoli per professionisti che ci consentono di rispondere a una domanda di aiuto, non aver paura di chiedere aiuto. Tra l'altro c'è un'altra riflessione che arriva da Giovanni che scrive: la conversione di Marta è una conversione che riguarda tutti, non smettere di fare ma imparare da dove deve partire il nostro fare, prima stare e poi fare e dare finalmente un senso a ciò che facciamo. Buongiorno, scrive il nostro amico. Tra l'altro oggi torna, a proposito di parole e riflessioni, l'alfabeto di Radio Vaticana con voi. Siamo praticamente alla fine di questo primo ciclo perché siamo arrivati all'ultima vocale, la lettera U. Udi?
2: Quando dici Udi ti vale sempre Udi Udine, come quando giocavi a cose città animali.
1: Chissà qual è la lettera di oggi, provate come fate ogni volta, avete fatto anche nelle 20 occasioni precedenti a indovinare la parola di quest'oggi. Già arriva un messaggio: unità, no, non è unità, unico, neanche unico. Continuate a scriverci, saranno 2 ore ricche, la prima come sempre, 3 ore perdonatemi, la prima come sempre dedicata alla rassegna stampa, partiremo dai quotidiani italiani tra una decina di minuti e poi dopo il radiogiornale delle 9 le notizie dai siti internazionali, andremo in tutti i continenti, tutti e 5 i continenti, inclusa l'Oceania, è una delle novità del nuovo palinsesto, e poi verranno a trovarci i colleghi della redazione in lingua portoghese.
2: E poi ancora avremo ospiti qui le redazioni linguistiche di Radio Vaticana, Vatican News, come ogni giorno. Oggi è il turno della redazione in lingua portoghese con il collega padre Bernardo Suate, che ha sempre delle suggestioni veramente molto originali nei suoi appuntamenti qui con noi. Seguirà il 61esimo episodio del podcast di Andrea Tornielli, il direttore editoriale dei media vaticani, Leone Dixit.
1: Ancora torneremo a Dinamo Camp per parlare con Diva Moriani, che è la presidente della Fondazione Arte di quella splendida realtà in provincia di Pistoia, dove ci siamo recati la scorsa fine settimana. In particolare lo ha fatto la nostra inviata Marina Tomarro, accettando l'invito per le celebrazioni dei 20 anni di quel luogo dove davvero ogni diversità e ogni fragilità trova piena accoglienza e dignità, attraverso una serie di attività, molte anche sportive. E in questo caso capiremo in che modo l'arte facilita questo processo.
2: Alle 10.05, mi raccomando, andate sul nostro account Facebook, l'account Facebook di Vatican News, perché, come dicevi prima, Andrea, ci sarà qui in radiovisione il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda. Con lui parleremo, gireremo intorno alla lettera U, e vedremo un po' quale sarà il soggetto di questa radiovisione.
1: Arrivano altre parole, U di ugola, ci scrive Giovanni Carlo, no, e poi ancora universale neanche, ma continuate
2: a Giovanni Carlo, U di ugola, giustamente si parlava
1: radio,
2: di
1: sì.
2: Voce, tra l'altro lo diciamo, Paola ci aveva mandato un messaggio, dice la nuova frontiera dei geni del male è replicare la voce umana, chissà se c'è qualcosa anche sui giornali su questo, Andrea, date le ultime notizie.
1: Eh sì, lo ha fatto la Presidente del Consiglio italiana ieri, appunto, e Giorgia Meloni ha proprio registrato la sua voce, si trova un po' su tutti i giornali questa notizia. Chiuderemo le nostre 3 ore assieme collegandoci con Bologna, dove si trova il collega Damiano Caprio per seguire il Credo Christian Music Forum, un evento dedicato alla musica cristiana contemporanea, al dialogo culturale di cui noi siamo media partner. Vedo anche dei vocali, allora noi iniziamo anche in musica, e che voci quelle di Giuliano San Giorgi ed Elisa, e poi ascolteremo anche le vostre.

Un carissimo buongiorno a voi con la voce, oggi che sono riuscita, ecco, e un sereno martedì autunnale, o di ultimo, un carissimo abbraccio a tutti e a tutti i radioascoltatori che ci ascoltiamo insieme, abbiamo qualcosa in comune, ciao!

0: Buongiorno a voi. Poche righe che sono nel mio cuore tutti i giorni. Credo che interessino a più di una persona. La morte che ti ha staccata dal corpo non ti ha allontanata da noi sulla terra. Continueremo ad amarti perché l'amore è nell'anima e l'anima non muore. Dal cielo tu ci guardi e ci parli, sorridi ai tuoi bimbi che all'alba della vita non conoscono più il sole del tuo affetto. Sii ancora e sempre gioia serena di quanti ti amano, arcangelo custode dei tuoi piccoli. Sono parole dello zio Matteo sacerdote alla sorella Giulia, mia mamma, che non ho mai conosciuto.
1: Grazie a Gianni per questo toccante messaggio molto intimo che ha voluto condividere con tutti noi e anche a Roseli. Continuate a far sentire le vostre voci. Grazie anche a Luca Rossi, al di là del vetro, che ha saputo armonizzare i vostri messaggi con il brano di Giuliano Sangiorgi ed Elisa che abbiamo ascoltato, Silvia.
2: Sì, volevo ringraziare in particolare Gianni perché non è da tutti, insomma, scegliere di condividere dei ricordi, delle emozioni, dei sentimenti così personali, no? Il fatto di scegliere di farlo e farlo attraverso la nostra radio per noi è comunque un grande onore, assolutamente. Andrea, non sei d'accordo?
1: Assolutamente, e anche questo è Radio Vaticana con voi che siete nel titolo del programma e siete sempre protagoniste e protagonisti. Detto questo, però, continua. Avete sentito Roseli ha detto ultimo, non è quella la parola, ma c'è chi l'ha indovinata. Avete scritto anche utilizzo, avete scritto ancora universale, no, però una persona l'ha indovinata.
2: Sì, una persona l'ha indovinata, diciamo, a quel podio e a quella persona. Adesso vi diamo spazio al secondo posto, vediamo chi arriva per secondo, facciamo
1: Quindi non
2: tipo.
1: diciamo ancora qual è
2: Dai,
1: la
2: no,
1: parola. No,
2: aspetta,
1: va bene,
2: aspetta.
1: aspettiamo altri. Quella persona lì l'ha indovinata e tra un attimo ve lo diciamo. Prima però proseguiamo andando a questo punto a scoprire qual è il santo di oggi.
3: Oggi, 6 ottobre, la Chiesa ricorda San Bruno di Calabria, sacerdote, fondatore dei Certosini. Bruno o Brunone sembra indirizzato verso i vertici della vita ecclesiastica, ma lascia tutto per la vita eremitica, fondando una comunità a Chartreuse in Francia. Trasferitosi malvolentieri a Roma per obbedienza del Papa, tornerà alla vita in solitudine in Calabria, dove muore nel 1101. Oggi inoltre la Chiesa ricorda Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, Vergine Francescana.
1: 8:27, continuano ad arrivare i messaggi ancora sulla preghiera del mese di ottobre del Santo Padre per la salute mentale. Scrive in particolare Paola: è molto triste pensare a quanti di noi soffrono di depressione, stanno aumentando anche i casi tra i giovani. Quanto è confortante ascoltare belle testimonianze che riguardano alcune realtà di chi ha incontrato un aiuto concreto. Troppe famiglie invece sono ancora in difficoltà, non riescono neanche a raccontare, ad essere comprese. Le persone hanno bisogno di aiuto, anche ha bisogno di aiuto chi sta loro vicino per anni e anni senza essere creduto. E solleva un tema nel tema la nostra amica, grazie al 335 12 43 722. Di salute mentale parleremo anche la prossima settimana con la Pontificia Accademia per la Vita. Verrà a trovarci una graditissima ospite, non vi anticipo di più qui in studio, proprio perché questa è l'intenzione di preghiera per questo mese del Santo Padre e i vostri messaggi ci dimostrano che desiderate che si parli sempre di questo, uniti chiaramente nella preghiera, come ci ha chiesto Leone.
2: Sì. Il messaggio di Paola è molto, molto chiaro e molto, e come dicevi tu, Andrea, solleva un tema nel tema, il fatto che spesso si pensa che non ci si possa ammalare nella mente e nell'anima. in realtà il nostro cervello è un organo come tutti gli altri, così come si ammala il cuore, così come si ammala lo stomaco, così come si ammala qualsiasi altro, appunto, altra parte del nostro corpo, così si ammala anche il cervello, e ci sono molti modi per poter affrontare queste malattie, che non sono un punto e basta, no? Ma spesso sono un punto a capo. Nel momento in cui si affronta questo tipo di disagio, a volte si apre una porta nuova sulla vita, si spalanca una nuova prospettiva, sono un'occasione a volte.
1: Continuate a scriverci parole con la lettera U, lo fa Angelo, umanità, non è umanità. Dai, tra poco la diciamo, perché una persona l'ha indovinata, però magari qualcun altro ancora vuole divertirsi nel tentativo di indovinarla. Vediamo invece qualche appuntamento di oggi, perché alle 11 qui presso il nostro dicastero, nella sala Marconi, ci sarà la conferenza stampa per presentare che cosa? L'incontro internazionale pace disarmata e disarmante, promosso dalla comunità di Sant'Egidio nel 40° anniversario della prima giornata delle religioni mondiali per la pace. A volerlo questo evento, questa giornata, fu Giovanni Paolo II, appunto 40 anni fa, era il 1986, e l'incontro si svolgerà 40 anni dopo in quel di Assisi, in particolare alla fine di questo mese, dal 25 al 27 di ottobre.
2: Andiamo a un altro appuntamento, questa volta ci trasferiamo a Bologna alle ore 12 a Palazzo d'Accurzio, la conferenza stampa di presentazione dell'evento Memorare 26, danza e canto per il creato, nel centenario della morte di San Francesco d'Assisi, e lì sarà presente il cardinale Zuppi.
1: E poi a Stoccolma, riflettori puntati, perché si attende l'annuncio del Nobel per la fisica. Quest'oggi sapremo chi l'ha vinto.
2: Ci sono poi, ovviamente, a chiudere gli appuntamenti, quelli più consueti, che i nostri ascoltatori conoscono perfettamente. Alle 12, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Alle ore 19, Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano.
1: Tra poco entriamo in rassegna stampa. Prima David Bowie.

0: Cari Silvia e Andrea, buongiorno. Ci scrive Marco, auguri alla radio. Il 6 ottobre del 24 alle 21 ci fu la prima trasmissione radio dell'Ure, di fatto nacque la radiofonia. Tornando a ciò di cui state parlando, allo stigma per quanto riguarda la malattia mentale, decidere di farsi aiutare è il principio della guarigione, scrive Marco. E ancora Michela, buongiorno a voi tutti, è un immenso e indubbio aiuto quello che trasmettete quando la malattia bussa. Sapere che qualcuno c'è che può elevare anche una sola preghiera è una comunione di forza e speranza, scrive la nostra amica. Tornando alla lettera di oggi, la lettera U, è arrivata anche
1: Il secondo posto,
0: perché una seconda persona ha indovinato. Insomma, oggi parleremo di umiltà, e questa è la parola. Per prima l'ha scritta Filomena, adesso l'ha scritta anche Francesca. Dunque, pochi minuti dopo le 10 in video per il 20° appuntamento con l'alfabeto di Radio Vaticana con voi, che nasceva praticamente un anno fa, era l'autunno del 25. Abbiamo quasi ultimato le lettere, ultimato, vedi, con la U, e adesso tocca la U di umiltà.
1: E poi, insomma, su umiltà è una parola che io sono sicura creerà delle suggestioni anche in queste ore, insomma, prima, in attesa del direttore dell'Osservatorio Romano, ai nostri ascoltatori, perché tutti abbiamo avuto dei problemi con l'umiltà e ce li abbiamo ancora oggi nel nostro lavoro, in famiglia, nelle relazioni con gli amici, insomma. Diteci anche che cos'è per voi questa umiltà, magari con un sinonimo, no? Senza scrivere un messaggio lunghissimo, se non volete, se non avete tempo. Però ecco, un sinonimo per voi di umiltà che ci aiuti anche a immaginare quello di cui andremo a parlare, mi raccomando, dalle 10.05 in radiovisione diretta Facebook e poi differita su YouTube. Come, Andrea, per te un sinonimo di umiltà? Diamo il là a questa richiesta. Un sinonimo di umiltà quale potrebbe essere?
0: Ascolto. Chi ascolta spesso sfiora o possiede.
1: Pensa che a me infatti è venuta una cosa simile alla tua. Mentre facevo questa richiesta mi è venuto silenzio. E siamo lì.
0: Più o meno siamo lì.
1: Dai, vediamo
0: entriamo,
1: che cosa esce fuori.
0: Entriamo in rassegna stampa.

Iniziamo guardando alle prime pagine. Avvenire, casa senza governo e l'apertura. Spagna al voto dopo le dimissioni di Sanchez. Caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare fuori controllo in tutta Europa. Corriere della Sera, Sanchez e crisi, Spagna al voto. E poi ancora la seconda notizia in primo piano, allarme degli 007 tedeschi e già guerra ombra con Mosca. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, e qua il riferimento è all'Italia, chiaramente guardando a quanto accaduto nella vicina Spagna. Potere d'acquisto delle famiglie italiane come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà degli stipendi. Altra apertura invece per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra in Ucraina. Sul Brasile, e lo vedremo, si concentra ancora il Foglio. Il Giornale invece ci parla del governo che verrà e delle elezioni del 2027. In Italia non si ha ancora la data. Gualtieri, le primarie, io amo Roma, dice il primo cittadino della capitale. E poi ancora il Messaggero, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. Cerchiamo di capire meglio. Dunque, cosa è accaduto in Spagna? Partiamo da Avvenire, lo facciamo andando a pagina 3, l'articolo di Stefano Tamburrini. È la peggiore paralisi parlamentare del periodo costituzionale, cioè della stagione democratica iniziata in Spagna nel 78. La legislatura, insediata 3 anni fa, non era mai riuscita a approvare un bilancio generale, non poteva più permettersi di andare avanti. Venerdì però una goccia ha fatto traboccare il bicchiere. Le Camere si erano rivelate persino incapaci di legiferare di fronte all'emergenza con la bocciatura dei decreti relativi alla questione abitativa, innescando manifestazioni di massa in almeno 50 città spagnole. Il premier socialista Sanchez, ormai alle corde, ha sciolto le Camere convocando nuove elezioni generali il 29 novembre. È compito della maggioranza sociale chiarire se vogliamo proseguire sul sentiero dei progressi sociali, ha detto il Premier, o se invece si preferisce aprire le porte allo smantellamento del settore pubblico e dei tagli difesi da altre forze di destra e dall'ondata di ultradestra internazionale. Sanchez poi ha rivendicato il fatto che l'economia spagnola con il suo governo è cresciuta più di ogni altra economia in Europa. A pagina 4 Avvenire poi volge lo sguardo, come fanno tantissimi quotidiani oggi, alla situazione in Italia. Non solo sfratti, in Italia crescono i pignoramenti, un'emergenza silenziosa fatta di 21.000 esecuzioni l'anno, 40.000 provvedimenti del giudice, stranieri e famiglie monogenitoriali sono le categorie più esposte, quelli che rischiano di non avere più un tetto. Una media, scrive Cinzia Arena, di 57 sfratti al giorno. No, più di 2 sfratti all'ora in Italia, adesso nel 2026, quasi sempre per morosità. In Italia la situazione non è molto diversa da quella spagnola. Proteste, scrive Cinzia Arena, a parte. E gli ultimi dati disponibili sulla penisola sono relativi a 2 anni fa, 21.000 eseguiti, 40.000 provvedimenti emessi dai giudici. Così Avvenire. Sul tema c'è anche un editoriale di Luca Mazza che scrive: quando il prezzo precede i valori. Quante Mari Carmen ci sono in Italia o nel resto d'Europa? Difficile poter contare su numeri ufficiali, ma sono milioni le persone che rischiano di perdere la casa senza diventare, come l'87enne madrilena portata via in barella dall'abitazione in cui viveva da 71 anni, il volto di una protesta nazionale. La sua storia è diventata il simbolo della crisi abitativa in Spagna. Negli stessi giorni a Milano, nel quartiere periferico di Quarto Ogiaro, è scesa in strada Andreina, 85 anni, vedova, sola. Anche lei rischia, in Italia, di dover lasciare l'abitazione in cui vive da quasi 50 anni. Ha organizzato un presidio nella via in cui risiede assieme a altri 9 nuclei familiari. Dopo 45 anni potrei perdere la mia casa, non dormo più, ha detto l'85enne ai microfoni di TGR Lombardia. Gli appartamenti furono conferiti dal comune a un fondo nel 2008.
Molti inquilini acquistarono la propria casa, altri rimasero in affitto. Oggi i nuovi proprietari chiedono che gli immobili vengano liberati. Per Andreina e gli altri residenti, una soluzione definitiva con un nuovo alloggio a canone calmierato non è ancora arrivata. Sono due storie diverse, quella dell'87enne spagnola e dell'85enne italiana, ma è uguale, è la stessa la paura. Perdere una casa che sembrava una certezza. Così Luca Mazza su Avvenire. Avete visto anche sugli altri quotidiani è in primissimo piano la notizia. Leggiamo allora un altro editoriale di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, in particolare a pagina 36 del Corriere. Se la politica fosse razionale, scrive Cazzullo, Pedro Sanchez non dovrebbe indire le elezioni anticipate, non dovrebbe avere la certezza di perderle, perché la Spagna è l'unico paese europeo che va bene. Cresce al 2%, ha un'economia che tira. Certo, l'inflazione e la difficoltà a trovare casa esistono anche lì, come in tutta Europa. La storia di Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, è diventata emblematica, ma Sanchez, scrive Cazzullo, ha preparato in fretta e furia un decreto per la casa che la destra bocciato con il concorso dei conservatori catalani, quel piccolo partito indipendentista che in sostanza ha fatto cadere il governo. Quindi i manifestanti dovrebbero avercela più con la destra che con Sanchez, scrive ancora Cazzullo. Invece, a meno di un miracolo, la destra stravincerà le elezioni anticipate, convocate tra meno di due mesi. Sanchez è logorato, ha gestito male l'emergenza migranti, ha la moglie sotto processo, il fratello condannato a 9 anni di interdizione dei pubblici uffici e il suo ex braccio destro in galera. Gli scandali hanno travolto pure l'ex capo del governo Zapatero. Ma l'unica differenza tra i socialisti e i popolari è che gli scandali socialisti sono più recenti. La vera causa e le difficoltà di Sanchez è che, pur di restare al potere, ha stretto un patto con i nazionalisti baschi e con i separatisti catalani, sia quelli di destra, che venerdì l'hanno abbandonato, sia quelli di sinistra. Un po' tutti gli altri spagnoli si sono indignati perché detestano i separatisti catalani, e questa è l'analisi di Cazzullo a pagina 36 del Corriere. Ma noi ora voltiamo pagina perché siamo alla vigilia del terzo anniversario del 7 ottobre, che ha riscritto, come sapete, la storia del Medio Oriente, di Israele e della striscia di Gaza. E si parla in particolare di cosa stanno facendo in vista di questo terzo anniversario. Forse avete visto anche qualche video sui social di alcuni familiari che protestano contro Netanyahu, le famiglie colpite che si mobilitano, scrive Lucia Capuzzi, inviata a Gerusalemme a pagina 6. Vogliamo un'inchiesta sul 7 ottobre. Vorrei che il mio figlio e i suoi compagni fossero ricordati con gratitudine, non come i politici che non si assumono le responsabilità, dice una dei familiari delle vittime. Questo l'appello nel terzo anniversario. Ma sempre a pagina 6 di Avvenire viene messa in primo piano la lettera che Leone ha scritto a padre Romanelli, il parroco della striscia di Gaza, dopo l'ennesima strage per mano israeliana che è costata tra l'altro la vita anche a due cristiane. Fino a quando?

0: Cara famiglia a Gaza e la Santa Sede è stato sempre un rapporto di solidarietà, preghiera, di vicinanza concreta e partecipazione al dolore che viveva questa comunità. E l'ultimo di questi messaggi, l'ultimo di queste di questi contatti è avvenuto proprio, come dicevi tu Andrea, dopo sabato 3 ottobre, dopo che c'è stato questo ennesimo attacco nella striscia di Gaza, dove sono morte oltre, insomma, ci sono state diverse vittime, in particolare due donne, una madre e una figlia, che Papa Leone nel suo messaggio nomina, no? Dice proprio i loro nomi, Maisa e Mary. E questo tipo di comunicazione era già avvenuta con Papa Francesco. Papa Francesco pensate, pochi giorni prima di morire, aveva proprio sentito padre Romanelli, l'aveva chiamato al telefono e gli aveva chiesto qual era la situazione, e ha raccontato padre Romanelli ai media vaticani di questa ultima telefonata fra lui e Papa Francesco. E quando racconta, i bambini hanno sentito che al telefono c'era il Papa, sia in inglese che in arabo, hanno cominciato a gridare viva il Papa, viva il Papa, anche in italiano. Di fatto l'opera della comunità cristiana a Gaza e quindi della parrocchia della Sacra Famiglia è stata sempre a favore di tutti, no? Tutte le persone, cristiani e non cristiani, che hanno chiesto rifugio e protezione nella parrocchia. Ne abbiamo sentite di diverse notizie che ci hanno riportato nel corso degli anni di uccisioni e ferimenti che l'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno, diciamo, giustificato come degli errori. Di fatto molte persone sono morte anche nei pressi della parrocchia della Sacra Famiglia, dove trovavano rifugio anche palestinesi.
1: Grazie Silvia per averci permesso di ripercorrere in un paio di minuti, insomma, tanti momenti che magari molti di voi all'ascolto ricorderanno, perché puntualmente in rassegna, ma anche e soprattutto attraverso i nostri radiogiornali, Radio Vaticana ha dato conto di questo dialogo quotidiano con Gaza.
0: E poi permettimi di ricordare che domani, 7 ottobre, proprio nella parrocchia della Sagrada Famiglia, della Sacra Famiglia a Gaza, ci sarà proprio un rosario e poi una messa perché si ponga fine a questa guerra.
1: Parliamo allora, visto che hai chiuso il tuo intervento pronunciando la parola guerra, di armi e di riarmo. Lo facciamo andando a pagina 3 del Fatto Quotidiano, l'articolo di Giacomo Salvini. Cresce il mercato di armi in Italia, sull'export in Unione Europea, ed è boom di importazioni da chi? Da Israele. Scrive Salvini, nei primi 6 mesi del 2026 cresce il mercato delle armi in Italia. Le esportazioni sono aumentate del 15% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le importazioni di armi in Italia sono aumentate nell'ultimo anno del 31%. Sulle vendite fuori dai confini, il periodo gennaio-giugno di quest'anno certifica il boom di esportazione verso paesi europei, che si spiega, con ogni probabilità, coi programmi comuni di riarmo in linea con gli impegni assunti con la NATO. Lo certificano i nuovi dati dell'agenzia controllata dal Ministero degli Esteri italiani e delle imprese di Adolfo Urso, che si occupa del commercio estero e che analizza i dati Istat sui flussi commerciali di merci dall'uscita dell'Italia. Le cifre si riferiscono ai primi 6 mesi di quest'anno e riguardano tutti i settori del commercio, in questo caso quello delle armi e delle munizioni. Dunque cresce e di molto il mercato di armi in Italia nei primi 6 mesi del 2026. Le armi, il riarmo, Silvia.
0: Sì, diciamo, questo è stato un tema che disarmare è una delle parole chiavi di questo pontificato, del pontificato di Papa Leone XIV, un disarmo totale che parte dal cuore, che arriva alle parole e ovviamente anche a quello, diciamo, fattivo concreto relativamente alle armi che si usano nei conflitti e nelle guerre. E uno delle ultimi interventi di Papa Leone XIV sul riarmo è stato proprio a Metz, durante il suo viaggio in Francia all'UNESCO. Il Papa ha detto: bisogna guardare

0: liberarsi dall'illusione del riarmo. È ancora detto, non a caso ripetuti appelli a incrementare le spese e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governi come la giustificazione della pericolosità altrui. E questa idea del riarmo, no, come un mezzo per evitare la guerra è tornata in moltissimi discorsi di Papa Leone. Io ricordo anche quando è stato all'Università La Sapienza, ha detto sul riarmo: attenzione a non chiamare il riarmo difesa. Decidere di riarmarsi mina gli sforzi diplomatici, toglie fiducia al dialogo e alla diplomazia, e non è difesa, è un prepararsi alla guerra. E rispetto a questo ha dato una soluzione alternativa il pontefice, perché non ha semplicemente detto no al riarmo, ha detto al di là della diplomazia fate degli sforzi creativi, cioè nel senso, mi viene da dire, quando non si trova una soluzione che è giusta, cioè sforziamoci di trovare un'alternativa attraverso degli sforzi che siano proprio creativi per promuovere la pace nel mondo. Non è, è da sottolineare questo sforzo creativo che viene richiesto per, ha detto, arginare l'emorragia della guerra.
1: Quelle parole pronunciate a Metz 8 giorni fa risuonano con forza non solo in Francia ma in tutta Europa. Andiamo però adesso nel continente americano, in Brasile. I giornali parlano molto del primo turno delle presidenziali e avanti c'è la destra con Bolsonaro. Ormai Flavio Bolsonaro, scrive il Foglio, il grande favorito per diventare nuovo presidente, 47-45,6 al primo turno, addirittura dopo la prima ora di scrutinio era sopra il 50, poi sono arrivati i dati dal nord-est del paese, tradizionale roccaforte della sinistra, e Lula ha recuperato. Tra l'altro tutti gli altri candidati arrivati oltre lo 0,1% sono catalogabili a destra. Questo fa ben sperare per il ballottaggio. Si analizzano però anche i numeri di Lula sul Foglio, perché Lula si è presentato alle elezioni, il presidente in carica, con molti numeri dalla sua parte. La disoccupazione in Brasile è al 5%, il livello più basso di questo secolo. La povertà è ai minimi storici. I redditi sono aumentati del 17% in 4 anni. Eppure Lula è dietro di 1,5 punti rispetto a Bolsonaro. Dove ha perso più terreno il presidente, conta anche la dimensione delle città dove si vota, spiega il Foglio. Nei comuni con meno di 10.000 elettori la quota di Lula è scesa di 6 punti, nelle grandi città praticamente è rimasta come all'ultima tornata elettorale. I più poveri votano per Lula, i più ricchi votano per Bolsonaro, così il Foglio. Ma chiudiamo questa nostra rassegna stampa andando in quel di Roma, grazie al Messaggero, che a pagina 22 ci presenta lo spettacolo gratuito a cui assisteremo questa sera, dove? A Fontana di Trevi. Alle 21 il Monumento Romano, uno dei monumenti più noti al mondo, ospiterà la performance La parola che illumina, ideata da Marco Nereo Rotelli come tributo al valore di cosa? Della scrittura a mano. I testi di Henry De Luca, letti da un certo Luca Ward, saranno proiettati sulla vasca e sulla facciata. Chi ci segue da Roma, insomma, non può mancare a questo meraviglioso appuntamento.
0: Andrea, prima di dare la linea a Luca Rossi e poi alle notizie flash della nostra emittente, voglio rigirare il messaggio di Paola a Gianni. E Paola scrive: Gianni soffre così tanto per non aver conosciuto sua madre, questo gli può compromettere una vita serena. E poi dice: qualcuno deve dirgli che è amato da Dio e al di là di questa prova di vita deve essere felice, dando alla vita un senso. E poi Gianni, per te un abbraccio grande dai nostri ascoltatori, tuoi amici, così diciamo attraverso di noi, che ti testimoniano affetto e vicinanza. E insomma, mi piace sempre poter rigirare queste risposte in qualche modo.
1: Ci fermiamo qui con i quotidiani, non ci fermiamo qui con i vostri messaggi. Dopo il GR delle 9 con Luca Collodi torniamo con i siti intercontinentali e poi numerosissimi ospiti. Restate con noi.
2: E per la barca che è volata in cielo, e i bimbi ancora stavano a giocare.

per chi a vent'anni se ne sta a morire in un deserto come in un pulcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

0: Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Trump approva la fucilazione per Nedal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale e diversi aerei hanno ricevuto l'avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh. Andiamo in Medio Oriente. Fino a quando, signore, la domanda carica di dolore che Papa Leone ha rivolto a padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, dopo l'ennesimo attacco che ha colpito la striscia e provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 donne cristiane. Ascoltiamo il parroco di Gaza al microfono di Cecilia Seppia.
1: E ci ha colpito a tutti, come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza, perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no?
0: La creazione di uno Stato palestinese indipendente in linea con le risoluzioni della legittimità internazionale resta l'unica garanzia per raggiungere una pace giusta e duratura in Medio Oriente, lo ha dichiarato il presidente egiziano Al-Sisi.

0: Buongiorno a voi, sono Graziella dalla provincia di Reggio Emilia. Quando si parla di salute mentale ci sono ancora tanti tabù e tante credenze. E io l'ho vissuta per mia figlia, che quando aveva circa 16-17 anni, visto veramente momenti bruttissimi, andando avanti per anni, quindi c'è stato un percorso psicologico, un percorso di aiuto anche psichiatrico. Ora mia figlia ha deciso di mettersi anche lei e aiutare gli altri, perché sta intraprendendo un percorso di studi che è tecnico della riabilitazione psichiatrica. E io onestamente, se non avessi avuto la fede, se non avessi avuto vicino a me, proprio lo sentivo Gesù, sentivo la presenza di Maria, non so come avrei potuto sarei riuscita a sopportare alcuni momenti, alcuni anni davvero, davvero pesanti. Buona giornata a tutti.
1: E grazie anche alla nostra ascoltatrice Graziella, che ha voluto condividere anche lei qui sulle frequenze della Radio Vaticana la sua personale esperienza che riguarda appunto la questione della salute mentale. Ricordiamo appunto le intenzioni di preghiera del Santo Padre per il mese di ottobre sono legate a questo tema. Grazie per le vostre condivisioni, grazie perché fate emergere una verità che non c'è niente da nascondere, non c'è niente di cui vergognarsi, anzi c'è da condividere, da parlarne, perché la malattia mentale è una malattia che può essere tranquillamente guarita, se non guarisce viene gestita, e perché può fare la differenza nella vita personale e nella vita anche degli altri. Grazie a tutti quelli che stanno condividendo con noi queste loro esperienze, questo loro vissuto. Grazie quindi anche a Graziella. Adesso andiamo a vedere quelle che sono le principali notizie riportate dai siti internazionali.

allora, come sempre, partiamo dalla CNN. Andiamo a vedere che cosa mette in prima pagina fra le tante notizie che, come sempre, riguardano il capo della Casa Bianca, Donald Trump. La CNN pone anche la questione delle proteste studentesche in Francia. Dice: sono senza precedenti, stanno scuotendo la Francia, che, dice la CNN, sta lottando per contenere una ondata di grandissime proteste, la più grande degli ultimi decenni, quella che era iniziata come una manifestazione a sostegno degli insegnanti in sciopero in un liceo della periferia nord di Parigi, si è trasformata in una crisi nazionale. Centinaia di scuole chiuse, 5.000 persone sono state arrestate, la maggior parte minori, studenti, insegnanti, agenti di polizia feriti. La prossima grande prova per il governo arriverà martedì, e quindi siamo proprio a oggi, quando migliaia di persone dovrebbero partecipare a manifestazioni di protesta in tutto il paese. Fa poi la CNN una disamina di quelli che sono i motivi che hanno portato a queste proteste così, diciamo, anche violente. Ovviamente c'è tutto il tema politico, quello che riguarda proprio la politica interna della Francia. Tra l'altro vi informo che anche la nostra redazione, il polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News, sta approfondendo questa tematica, per cui se avete interesse ci sono già anche sul nostro portale approfondimenti e interviste in questo senso. Andiamo a vedere su Nigrizia: più detenzioni ma meno rimpatri. CPR, verso il 24 ottobre manifestazione contro i CPR nel Castel Volturno. È un report di ActionAid su espulsioni. Questo è uno degli articoli in prima pagina che ci riporta il sito di Nigrizia, e vi leggo, diciamo, l'attacco. Il governo ne vuole aprire degli altri in modo che ve ne sia almeno uno per ogni regione. I 10 che già esistono non sono sufficienti, soprattutto all'indomani dell'ultimo incontro europeo, il 1 ottobre scorso, che ha dato il via libera al regolamento sui rimpatri. E il ministro dell'interno italiano Piantedosi ha annunciato che di CPR, centri per il rimpatrio, ne servirebbero 6, e l'iter è stato avviato, e così anche le proteste. L'incipit dell'articolo di prima pagina che trovate, se volete, andando a visitare il sito Nigrizia. Torniamo nel continente americano, questa volta andiamo in Brasile con Folha de São Paulo. Non potevano non esserci in prima pagina le elezioni e quelle che sono state le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una grande vittoria, ha dichiarato Trump a proposito del vantaggio di Bolsonaro al primo turno delle elezioni. Trump, scrive ancora Folha de São Paulo, ha affermato che il secondo turno sarà molto competitivo, elogia le elezioni senza menzionare i candidati. C'è anche la dichiarazione di Benjamin Netanyahu, augura a Bolsonaro una grande vittoria al secondo turno. Questo è proprio in prima pagina su Folha de São Paulo, il sito internazionale brasiliano, che parla anche di altre elezioni. Nella campagna elettorale per le elezioni legislative statunitensi, i repubblicani prendono le distanze da Trump. Insomma, elezioni interne, elezioni esterne, queste sono le principali notizie che dominano su Folha de São Paulo. Spostiamoci poi ancora su Asia News, andiamo a vedere insieme che cosa ci riporta Asia News, quali sono le principali notizie che vengono riportate su questo sito. C'è una notizia che ci parla invece di archeologia, vediamo se la riusciamo a leggere insieme. C'è
dice: le ricerche archeologiche sui popoli dell'Altaj. Oltre 120 scienziati, ricercatori e studenti provenienti dalla Russia e dai paesi dell'Asia centrale hanno partecipato a nuove attività sul campo nei diversi paesi. Tra gli obiettivi anche la costruzione di un database modelli 3D per il museo virtuale Grande Altaj, la patria dei Turani. Cioè, è bello conoscere e vedere come la scienza, la cultura, la bellezza della storia mettano insieme scienziati, studiosi, archeologi provenienti dai siti diversi. Stiamo parlando delle zone del Kazakistan e del Kirghizistan, e si è conclusa lì la stagione delle spedizioni del Centro di Ricerca e Formazione per gli Studi Altaici e Turanici dell'Università Statale dell'Altaj. Durante l'estate gli scienziati hanno condotto 6 spedizioni internazionali, 5 archeologiche e una etnografica nelle zone dell'Altaj e nell'omonima Repubblica in Russia, anche in Kazakistan e in Kirghizistan. E dunque, come ancora, no? Ci si ha ancora tanto da scoprire sull'uomo, sulla vita, sulla storia. Non è stata detta l'ultima parola, ancora tanto dobbiamo sapere. Andiamo adesso insieme a vedere quello che viene riportato invece dal continente, dall'Australia, di australian.com, il sito che in questo momento sto aprendo insieme a voi. Vediamo quali notizie ci sono e che possiamo condividere in questo momento con chi c'è all'ascolto. Vediamo dal mondo che cosa viene riportato su questo sito internazionale. L'attenzione va in Cina. La Cina invia forze a Taiwan, ma non scatena una guerra totale. Una nuova importante indagine sull'Unione Pubblica Cinese rivela un forte sostegno a blocchi, sanzioni e attacchi contro le isole periferiche di Taiwan, ma scarso interesse per un'invasione su vasta scala. Questa nella sezione mondo del sito australian.com compare proprio come mattonella principale. E ce n'è un'altra invece di notizia che è stata battuta pochi minuti fa, che ci parla di un'interruzione di corrente nel resort a 5 stelle dove si stanno volgendo gli eventi pre-COP, che ha costretto i relatori a parlare al buio. Pre-COP 31, un'interruzione di corrente, questo diciamo potrebbe dirla lunga su quanto si andrà a discutere anche da questo punto di vista. Andiamo ancora a vedere, facciamo un giro su El País, che ovviamente con El País si va in Spagna. Vediamo che cosa ci dice rispetto a quanto sta accadendo nel paese. Ecco dunque, qui gli articoli sono di diverso tenore. Ce n'è uno che titola: la sinistra si trova ad affrontare la sfida di mobilitare un elettorato più demobilizzato di quello del PP e di Vox. Gli indicatori di malcontento sono più elevati tra coloro che hanno votato per il PSOE e Sumar. Sanchez lancia un appello alla lotta contro l'elite, l'ondata di estrema destra e gli speculatori. Le proteste per il diritto all'abitazione si conclude con scontri e cariche della polizia nel centro di Barcellona. E dunque, come potevamo immaginare, sul paese domina questo tipo di notizia. Andiamo a vedere in conclusione Le Monde. Le Monde: blocchi scolastici e manifestazioni annunciate in tutta la Francia contro un futuro di guerra e insicurezza. E ci sono tutta una serie di aggiornamenti che Le Monde mette in diretta su quanto sta accadendo in quel di Francia. Parole e richieste degli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato ai blocchi, giornate meno impegnative, aule più fresche e una revisione del Parcoursup. Studenti e alunni delle scuole superiori presentano 10 misure di emergenza che sollecitano risposte
risposte immediate. Insomma, qui ci sono su Le Monde le proposte che vengono fatte dagli studenti francesi per così diciamo tentare di porre fine a queste proteste che, come abbiamo visto, hanno preso anche delle derive sufficientemente violente. Bene, sono le 9:17 e vedo già dall'altra parte del vetro, in penombra, forse qualcuno, il nostro ospite della redazione di lingua portoghese, sarà lui, non lo so, lo sapremo fra poco. Adesso musica.

0: 9:22, l'avete sentito l'aereo, quello che prendiamo tutte le mattine più o meno a quest'ora, anzi no, non è che lo prendiamo noi, porta qui da
1: lo
0: noi,
1: vediamo arrivare,
0: lo vediamo
1: come accade in
0: atterrare.
1: quel di Fregene. Ma siete mai andati? Io vedo sempre più persone che portano magari i figli, i bambini, ma io il primo a vedere gli aerei proprio in quel punto della strada che conduce verso Maccarese, dove si vedono le pance di che ti sfiorano quasi mentre atterrano, e tu li puoi vedere e sembra di poterli toccare con una mano.
0: Sembra
1: Vabbè.
0: di cesso, mi atterra sulla
1: Sì,
0: macchina. Sì, è vero. Beh, i bambini sono affascinati, il rumore
1: ma non solo i
0: potente.
1: bambini, non solo i bambini.
0: Filomeno Lopez della redazione di lingua portoghese, Radio Vaticana, Vatican News. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, ed è sempre bello vedervi così sorridenti.
0: Eh sì, a
2: È la
0: noi
2: prima
0: siamo
2: volta che
0: felici.
2: vedo Andrea un po' così sorridente. Di
0: Vero, perché
2: solito
0: Andrea di solito è un po' triste.
2: va un po' come non voglio
0: Dicono
2: dire
0: che sia
2: altro.
0: colpa mia, che quando è in diretta con
1: Ma
0: me.
1: che lui mi incontra in ascensore ogni volta che devo pensare a sei cose insieme,
0: E
1: magari tre mi
0: giustamente tu hai
1: sfuggono, e
0: difficoltà.
1: poi arriva Filomeno che è la settima, e quindi
0: E invece
1: vabbè.
0: Filomeno è sempre
1: Sì.
0: sorridente, è una di quelle persone che si incontra per i
1: Sì, puoi spegnere la
0: corridoi. Puoi spegnare
1: luce.
0: la
1: Eh
0: luce.
1: sì, sorride lui.
0: Filomeno, noi
2: Sì.
0: stiamo da questa mattina in contatto con i nostri ascoltatori, lo facciamo attraverso la nostra chat di WhatsApp principalmente, lo ripeto, il numero 335-1243-722. Ovviamente uno dei temi di cui abbiamo parlato in questa ora e mezza circa che siamo in diretta riguarda anche quelle che sono state le intenzioni di preghiera di Papa Leone per il mese di ottobre, appunto relative alla salute mentale. Diversi ascoltatori con diversi messaggi hanno posto una questione. Molti danno al progresso, all'eccessivo benessere, al fatto di avere molte cose, il motivo per cui a volte ci si ammala di depressione, di ansia. E tanti hanno sottolineato come a volte i paesi più poveri del mondo invece siano popoli felici. Tu, che insomma conosci bene anche la realtà di tanti paesi che sono poveri di fatto, che cosa ci puoi dire di questo?
2: Ma sai, sono due elementi un po' diversi da considerare. C'era, poi è deceduto anche 2 giorni fa, 89 anni, il grande scrittore senegalese che ricordava nel suo che la miseria è qua giù ciò che Dio non accetta lassù, no? Ciò che Dio non ama lassù, no? E quindi il tema per la cultura africana non è tanto la povertà, no? E perché la povertà è una forma, è un modo di essere umano che ti ricorda che c'hai un bel viso, ma tutta la tua vita non vedrai mai quel viso. No? C'hai come si chiamano, le spalle, eccetera. Non lo vedrai mai in tutta la tua vita, ma io posso vedere il tuo bel viso, vedo le tue spalle, così via. Tante cose, quanti capelli hai sulla testa? Lo sai? No. Ma l'inizio di ogni cosa dell'essere umano è la conoscenza. Però la conoscenza è un po' come il baobab. L'albero di Baobab, che nessuna mano da sola può abbracciarla, ci vogliono più mani possibile. Ora, il Papa, quando dice questo, è giusto che dobbiamo dare questo, questo, questo, questo. Il problema del Papa è l'attenzione all'altro, no? Che noi abbiamo quasi, stiamo progressivamente qua, ovunque, perdendo. Ora, nel momento in cui si perde queste cose, ecco che su questo argomento ci arrivano anche i bambini, perché sono i più fragili. Hanno per forza bisogno di un occhio che gli dice io sto qua. Cioè non hai bisogno della Bibbia per dire che sei guardiano dell'altro, perché siamo così, almeno finché nessuno di noi si è dato la vita. Però si è educato e seppellirà se stesso, la vita sono sempre gli altri. E
0: quindi la relazione, il tema è questo, il motivo per cui si soffre maggiormente.
2: Sì, sì. E per la cultura africana questa cosa dell'altro è quello, cioè sono un essere limitato, no? Ed è in quella essere limitato che io già sperimento il bambino. La prima cosa che il bambino, ognuno di noi sperimenta, è il tatto nel ventre della propria mamma. Perciò il bambino scopre se stesso non nell'essere così, ma nella mamma. Tu sei perché noi siamo. Quindi queste cose che il Papa sta dicendo è per farci ritornare all'aspetto primordiale, sin dall'inizio, che ognuno di noi è il tatto. Guai poi quel bambino quando nasce, se questo bambino nasce e non trova nessuna mano per continuare quel tatto, lì ci sono guai seri di problemi mentali, perché il bambino non può cadere se non sempre nelle mani di qualcuno. E questo è il problema, è questo che è moltiplicato, e questa disattenzione, e vanno cadendo diverse persone a diversi livelli senza che nessuno di noi ci faccia più caso.
0: È assolutamente vero quello che dici, Filomeno, e forse non è nemmeno tanto distante da quello che ho detto io, no? Relativamente al progresso, perché poi alla fine tutto il progresso che ci ha portato a un maggiore isolamento, l'utilizzo delle tecnologie, il fatto di essere sempre lì ripiegati come stava facendo poc'anzi, però per motivi di lavoro, il nostro capo sullo smartphone, può questo sicuramente aver, anzi ha sicuramente compromesso il senso della relazione.
2: Sì.
1: Filomeno, io prima di salutarci vorrei chiederti quanto, non tanto quanto conta chiedere aiuto, perché lo sappiamo, conta tantissimo, ma come si fa a non aver paura di chiedere aiuto?
2: Questa è una bella domanda. L'aiuto si chiede sempre. Il tema, io capisco la tua domanda quando devo esprimerla oralmente. Invece l'attenzione all'altro, la realtà, la condizione nel cui è, già parla. Non c'è bisogno. Esprit di finesse, no? Quante volte Andrea, la mamma, a volte anche nel sonno, si è svegliata per venire perché ha capito che c'era qualcosa. E quel tatto che ti dico, il primo elemento che noi facciamo esperienza è il tatto. Che poi ti dirà che la povertà non è, come dire, un disonore nella vita dell'essere umano. Il disonore sta nella povertà senza più capacità di sognare e sognare alto, cioè continuare a guardare le stelle. È quello. Ma per fare questo hai sempre bisogno che l'occhio dell'altro sia attento a dirti: fratello, sorella, nonostante tutto è ancora possibile continuare a sognare, ma sognare insieme. Quindi e dipende, se tu aspetti che la persona te lo dica, lì poi ciascuna cultura risponde in un modo o nell'altro, però in qualsiasi modo una persona che è nel bisogno, se tu hai conservato quell'esprito di tatto umano in te, lo capisce, no? Poi hai sempre difficoltà magari all'inizio di come approcciarti, eccetera, perché lì ci sono problemi di cultura a volte, ma se coltivi quell'attenzione, ecco, tutto il discorso del Papa è questo, no? Come affilare le nostre armi dell'attenzione umana, no? Affila i tuoi artigli, che quando saranno pronte per uccidere, scoprirai di amare. Io penso che sia più questo.
0: Grazie, l'ho visto, lo sapevamo che avremmo stimolato Filomeno Lopez sull'argomento giusto. Grazie, grazie davvero Filomeno, ti lasciamo tornare alla tua redazione, al tuo lavoro.
2: Grazie a voi e noi, buona continuazione.
1: Nel salutare tutte le amiche e gli amici all'ascolto che continuano a farsi sentire, questa immagine degli artigli è piaciuta tra l'altro, in particolare Simonetta ci scrive: grazie Filomeno per questa immagine, non ci avevo mai pensato che quando impariamo a finiamo per, cioè talvolta cambiamo poi, no, strada, è possibile una strada diversa, è quella creatività a cui parlavi, di cui parlavi anche prima tu,
2: Silvia. Sì, sì.
1: Silvia, noi ti salutiamo con un breve brano e poi a seguire il nuovo episodio del podcast del direttore Tornielli, Leone Dixit.
3: I know it's over. You said it's

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione, che egli è il figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
1: Commentando la parabola dei vignaioli omicidi all'Angelus di domenica 4 ottobre 2026, Papa Leone ci ha ricordato quale sia la risposta di Dio all'odio del mondo. Trasformare il male in riscatto, l'odio in amore. È un messaggio di misericordia infinita. Il Papa l'ha legato alla figura di Francesco d'Assisi, ricordando che proprio domenica 4 ottobre ricorreva l'800° anniversario della morte del grande santo.
2: Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.

0: La preoccupazione espressa dal Papa nel finale della sua breve catechesi domenicale è stata ancora una volta per la pace, una pace sempre più minacciata dalle guerre in corso. Leone XIV, dopo la preghiera dell'Angelus di domenica 4 ottobre, si è ricollegato all'invito già rivolto la domenica precedente dalla Francia.
1: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.
1: Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. Un milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
2: Ave Maria, piena di grazia.
0: L'ora buia della storia dell'umanità che stiamo vivendo, con il rischio di un'ulteriore escalation in Europa e in Medio Oriente, la corsa al riarmo, ci chiede di implorare con insistenza il cielo per ottenere il dono della pace grazie all'intercessione della Madre di Dio.
3: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco.
4: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Alle 9.46, amiche e amici di Radio Vaticana, con voi sempre in diretta. Ancora un saluto da Andrea De Angelis
1: e da Silvia Giovarrosa.
0: E adesso è il momento di spostarci dal Vaticano in Toscana, in particolare in provincia di Pistoia, in quel di San Marcello Piteglio, dove 20 anni fa nasceva una fondazione, Dynamo Camp, una splendida realtà che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo e che vivono in condizioni di disabilità. Persone con disabilità alle quali Dynamo Camp propone una strada diversa.
1: Eh sì, e questo fine settimana, proprio in occasione dei 20 anni della fondazione, Dynamo Camp ha aperto le sue porte per un open day dove tutti sono potuti recarvi, non solo gli ex ospiti ma anche coloro che volessero conoscere meglio questa struttura. Sì, la nostra Marina Tomarro è stata inviata proprio di Radio Vaticana, Vatican News, a Dynamo Camp per questa occasione e ha sentito Diva Moriani, la presidente della Fondazione Arte Dynamo. La ascoltiamo.

0: arte contemporanea, inizialmente italiane, ma poi abbiamo abbastanza spaziato anche con artisti stranieri, a passare una settimana qua con i ragazzi e creare opere insieme. E questo è il vero. La vera differenza, la vera unicità di quello che facciamo. L'artista arriva qua con un progetto chiaramente molto preparato insieme al nostro staff che oramai è bravissimo a agevolare l'interazione tra l'artista e i ragazzi, con un progetto di produzione di un'opera d'arte. Racconta una storia, racconta la sua cifra stilistica e gli lancia una sfida creativa e solitamente il progetto va sempre in una direzione diversa da quella che l'artista stesso si era immaginato, perché è come ritrovarsi in una stanza con tu artista con un progetto e 100 ragazzi, perché mediamente abbiamo 100 ragazzi ogni sessione, che ci mettono del loro. E quindi chiaramente è un'opera collettiva, un'opera assolutamente unica per l'artista. Per l'artista è veramente un momento importantissimo, di guardare dentro se stesso, dentro il suo modo di fare arte. E solitamente escono da qua ringraziandoci tanto perché escono fuori con degli stimoli e con con una percezione del loro modo di operare completamente diversa. In tanti ce l'hanno detto che Dinamo ha rappresentato un po' uno spartiacque tra il prima e il dopo. Per i ragazzi è liberare creatività. E chiaramente purtroppo nelle scuole italiane no, non si fa tantissimo. I bambini, fin tanto che non vanno a scuola, liberano la loro creatività, poi man mano che crescono, chiaramente tutti quanti mettiamo un filtro dopo l'altro. Ecco, qui gli viene chiesto di togliere tutti quei filtri e far uscire se stessi. C'è chi lo fa immediatamente e con facilità, altri che hanno anche molta difficoltà, ma nel momento in cui si liberano sono ispirati in una maniera importante. Poi chiaramente ci sono alcuni che traggono uno stimolo particolare da questa attività e quindi si appassionano alla cosa, per altri è semplicemente un esercizio di liberazione.
1: Ecco, i bambini, i ragazzi, ma anche i loro genitori diventano i protagonisti molto spesso di queste opere d'arte. Allora, in che modo si trova proprio questo connubio, questa nuova unione?
0: Allora, questa cosa dei genitori è stato il passo successivo che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato con i ragazzi, poi facevamo appunto facciamo queste sessioni per le famiglie di ragazzi con problemi un po' più gravi, che non possono venire qua da soli perché non hanno capacità relazionale. E per loro, per queste famiglie, diciamo, Dinamo rappresenta l'unica possibilità che hanno di affidarsi a qualcuno, di affidare i loro ragazzi a qualcuno e farsi una vacanza. È un momento di socializzazione con altre famiglie che hanno gli stessi problemi, eccetera. Nell'ambito di questa esperienza, che è estremamente importante, consideriamo che noi abbiamo 10 anni di fila d'attesa, di lista d'attesa per fare questo tipo di esperienza, abbiamo pensato che l'arte fosse uno dei temi centrali, perché l'arte ti libera, è veramente quasi un esercizio, diciamo, catartico quello che fanno. E quindi abbiamo cominciato a sviluppare dei laboratori sempre con artisti di tipo diverso di quelli che facciamo con i ragazzi, veramente in ambito liberatorio, un momento che i genitori tra di loro hanno per far uscire tutto quello che sentono. In una maniera o nell'altra, ballando, dipingendo, creando, facendo sculture, qualsiasi cosa, ogni artista lo interpreta come vuole, ma questo è il momento liberatorio. Questo è molto importante e obiettivamente l'opera diventano loro.
1: Ecco, per gli artisti cosa vuol dire lavorare con loro? È una situazione che normalmente magari non si trovano a vivere. Allora, cosa vuol dire trovarsi in una realtà completamente differente a quella in cui magari sono abituati?
0: All'inizio c'è tanta paura, anche quando li contattiamo, dico, ma non sono capace, non l'ho mai fatto, oppure l'ho fatto, ma non in questa situazione. E

eccetera, eccetera. Poi devo dire che noi abbiamo sviluppato, cioè, abbiamo uno staff estremamente preparato che ha sviluppato dinamiche agevolative dell'interazione tra artista e ragazzi che sono fantastiche. Diventa tutto un bellissimo gioco, molto naturale e tutto quanto. Per gli artisti, solitamente ti dico quello che mi raccontano dopo, cioè finalmente ho capito qual è il ruolo sociale dell'arte, ho capito che c'è veramente la possibilità di avere un'integrazione tra arte e sociale. L'arte può fare tantissimo perché obiettivamente è un medium, diciamo, per le persone, per le famiglie, per i ragazzi, per tutti quanti, per esprimersi e trovare un certo tipo di soddisfazione nella creatività, che è estremamente importante. Quindi per l'artista questo è una scoperta. Tutti quanti escono quasi illuminati da questa cosa. Non mi è mai successa una cosa del genere. E su alcuni molto spesso ha influenzato anche la cifra stilistica, cioè dopo Dinamo hanno modificato leggermente il loro modo di esprimersi o i temi sui quali si esprimono, sicuramente con una sensibilità superiore. In generale, l'artista riconosce il valore dell'opera che fa qui dentro e tutti quanti dicono: questa è un'opera unica, io non potrò mai più fare qualcosa di questo genere perché ho avuto 100 persone che hanno lavorato con me, ognuno ha messo del suo, quindi io posso fare 1.000 altri lavori come questi, ma non saranno mai la stessa cosa. Il significato, l'intensità di queste opere non sono replicabili.

0: Sono le 10, l'informazione della Radio Vaticana. Il presidente egiziano, il Sisi, parte oggi alla volta della Repubblica di Corea, dando inizio a un tour asiatico che comprende anche Malesia e Indonesia. Per El Sisi la creazione di uno Stato palestinese indipendente in linea con le risoluzioni internazionali resta l'unica garanzia per raggiungere una pace giusta e duratura in Medio Oriente. La situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo prevede la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen parlando a Strasburgo. Dalla fine di febbraio i prezzi del gas sono aumentati del 140%, i prezzi del diesel sono raddoppiati e l'effetto della guerra. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale e diversi aerei hanno ricevuto l'avviso di non atterrare a Riyadh. Marco Guerra.
1: Questa ulteriore escalation del conflitto arriva mentre Pakistan e Turchia si sono impegnati a inviare truppe in Arabia Saudita nell'ambito di un nuovo patto di difesa reciproca. Contemporaneamente il governo riconosciuto dello Yemen, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha annunciato l'obiettivo di riconquistare tutti i territori in mano agli Houthi, aree che ospitano la maggior parte della popolazione yemenita. Il mese scorso il gruppo sciita, sostenuto dall'Iran, ha preso il controllo di ampi tratti di costa lungo il Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb.
0: Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca, la scorsa notte le forze armate russe hanno condotto attacchi con droni contro centri logistici, infrastrutture e portuali in Ucraina, nonché navi impiegate a supporto dell'esercito ucraino a Odessa.

0: Eccoci, ben trovate, ben trovati da Andrea De Angelis, un nuovo appuntamento con l'alfabeto di Radio Vaticana con voi, un percorso che ha avuto inizio settimana più, settimana meno, circa un anno fa, che ci ha visto attraversare quasi tutte le lettere dell'alfabeto. Basti pensare che oggi siamo arrivati all'ultima vocale, alla lettera U. Ringrazio Daniele Tanzilli e Luca Rossi che ci consentono di essere assieme anche in video sui nostri social. Saluto tutte e tutti coloro che ci stanno rivedendo su YouTube. Grazie. Più sincero come sempre a colui che anima questa rubrica di Radio Vaticana con voi, il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, che è in studio con noi. Ben trovato, direttore.
1: Buongiorno a te, grazie a te Andrea. Ci stiamo divertendo.
0: Ci stiamo divertendo, è vero, lo facciamo anche con coloro che ci scrivono. Questa mattina, devo dire, rispetto a altre lettere, la parola è stata indovinata abbastanza in fretta. Due persone in particolare, Francesca e Filomena, l'hanno indovinata nel giro di pochissimi minuti. È vero anche che con la lettera U le parole non sono moltissime e dobbiamo anche rivelare a chi è all'ascolto che ci abbiamo messo poco anche noi a sceglierla, no? Questa volta.
1: Sì, è stato un po' più facile delle altre lettere perché con la U non sono tantissime. Certo, c'era unità, c'erano tante altre belle parole. Uno, abbiamo già fatto col tu, abbiamo parlato del due, no?
0: Universale anche hanno sottolineato.
1: Universale, però con la U a un certo punto subito ci è venuto questa bellissima parola, umiltà, questa virtù un po' misteriosa, un po' affascinante, un po' nascosta, un po' una virtù umile.
0: Ma si impara l'umiltà o si può anche nascere già umile?
1: Partiamo con le domande difficili.
0: No, perché sembra quasi una ricerca continua, no? Quella dell'umiltà. Ma la possediamo in parte o veramente un'arte da imparare?
1: È un'arte da imparare, secondo me. L'umiltà è una virtù che potrei definire, come si dice a Roma, una virtù fregatura, nel senso che è quella virtù che quando uno pensa di averla l'ha persa. Cioè è un po' un'anguilla, è un po' scivolosa, perché facciamo questo esempio. Se io a un certo punto ti dicessi, perché sai che Andrea, io sono una persona umile, e tu sorrideresti dentro e fuori e diresti vabbè, questo è tutto tranne che umile. Cioè appunto non si acchiappa mai, non si afferra mai, non si arriva mai. C'è un libro molto interessante di un geniale gesuita, spesso lo sono i gesuiti, François Varillon, che si chiama L'umiltà di Dio, che inizia con questa affermazione: nessun uomo è umile, solo Dio lo è. Che è un po' trasciante, un po' tosta, un po' però una bella provocazione. In effetti, quante volte ci è capitato di dire quella persona è veramente umile? È raro, però noi cerchiamo quelle persone. Cioè quando veramente le incontriamo, le persone che sono state umili per un gesto, per una parola, per un modo, per uno stile, perché poi non è che c'è un qualcosa che identifica, no? E costituisce l'umiltà, è più, come dire, la vita, no? La complessità della tua vita, la globalità della tua vita. Quando incontriamo le persone tu hai una boccata d'ossigeno.
0: Perché, quindi attrae.
1: Perché attrae, certo, perché è rarissima. Però al tempo stesso l'arte di impararla non ci piace, la disciplina di impararla non ci piace, perché passa attraverso l'umiliazione. Cioè l'umiltà passa attraverso l'umiliazione. Quando veniamo umiliati, è un'esperienza che tutti fuggiamo comprensibilmente, però forse lì c'è nascosto un po' un seme che potrebbe portarci all'umiltà. Potrebbe pure essere invece un'occasione di indignazione, di orgoglio ancora maggiore, perché il bivio lì è... Però se ci pensiamo che dall'altra parte c'è la superbia, l'orgoglio, ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale e preziosa questa virtù, che è talmente umile che non è neanche nel settenario, no, delle più grandi, delle più famose virtù, è nascosta appunto.
0: È anche difficile raffigurarla, dipingerla.
1: Sì, l'umiltà è talmente umile che non viene considerata, però secondo me è fondamentale. C'è un vecchio detto che dice che un carro di vizi, condotto dall'umiltà, va in paradiso, mentre un carro di virtù condotto dalla superbia va all'inferno. Quindi alla fine diventa quasi fondamentale la scelta tra essere superbi, essere pieni di sé, essere orgogliosi e quante cose facciamo e combiniamo a causa del nostro orgoglio, e invece l'altra strada che è quella dell'umiltà, dell'abbassamento. E qui sull'abbassamento volevo dire qualcosa, ma c'è tanto da dire.
0: C'è tanto da dire.
1: È
0: io
1: un
0: ora,
1: pozzo senza fondo l'umiltà.
0: Ascoltandoti pensavo anche a quelle parole pronunciate poco più di 20 anni fa da Benedetto XVI, un umile servo nella vigna del Signore, e poi anche l'epilogo di quel pontificato può essere definito
1: con
0: umile.
1: Un gesto umile, anche un po' umiliante, nel senso che un papa che si dimette è quasi scandaloso, anzi direi che è scandaloso. Per un uomo come Joseph Ratzinger, no, che è sempre apparso come un po' un custode della tradizione, andare da un certo punto di vista contro una tradizione deve essere stata una scelta dolorosa, che ha fatto appello a tutta la sua grande umiltà, perché sapeva che veniva un gesto che veniva sarebbe stato incompreso, però l'ha fatto per il bene della Chiesa, in coscienza, in preghiera, l'ha fatto proprio un gesto veramente umile e che ha portato una grande liberazione da un certo punto di vista, dimostrato una grande libertà e ha prodotto secondo me una grande liberazione per lui, per la Chiesa, per la storia. Però sono quelle cose dove dobbiamo sospendere un po' il giudizio. L'umiltà ci colpisce proprio perché è rarissima. Guardiamo un po' il mondo, soprattutto di oggi. Qual è il vizio più diffuso? È il narcisismo, no? È la pienezza di sé, l'autoreferenzialità, c'è tutto ciò che è l'opposto dell'umiltà. L'umiltà oggi è la cosa più controcorrente che si possa esserci. Mi colpisce una definizione che dà lo scrittore inglese C.S. Lewis, che dice: una persona veramente umile è una persona che si approccia a te con un vero, autentico interesse e curiosità nei tuoi confronti e quindi ti sta ad ascoltare. Ma quanto è difficile ci trovare una persona che sta lì, che si svuota, che ti dà lo spazio, che apre le orecchie, la testa e il cuore ed è curioso di te, nel senso proprio ha un interesse vero, autentico, positivo. Ci metteremo la firma di trovare. Vogliamo tutte persone così, ma noi non siamo i primi a non farlo.
0: Effettivamente l'ascolto ben si accompagna all'umiltà. C'è un'altra parola però che hai pronunciato, direttore Andrea Monda, per chi si fosse collegato adesso. Stiamo ragionando nella rubrica L'Alfabeto di Radio Vaticana con voi sull'umiltà, siamo giunti alla lettera U. Ed è la parola libertà, perché spesso chi viene umiliato non è libero. Chi è umile però lo è perché liberamente persegue quella strada.
1: È la libertà interiore, no? È la libertà che ti permette di attraversare le sfide della vita con una forza che forse non è manco tua, l'hai ricevuta. È un do. Prima tu dicevi si nasce, è un po' come al solito tutte le cose, no? C'è un seme dentro di noi, ma dobbiamo coltivarlo. E il dono è sempre anche una responsabilità, è questo cammino dell'umiltà che fai con la libertà. San Paolo VI aggiungeva anche a che fai con la verità, perché dice l'umiltà è guardarsi allo specchio e riconoscersi che siamo così, siamo fragili, siamo deboli, siamo peccatori, siamo limitati, e questo sguardo di verità, di sincerità che ogni uomo dovrebbe fare è già il seme dell'umiltà. Ma prima io dicevo abbassamento, perché l'umiltà dobbiamo ricordarci anche un po', questo è un po' il gioco che facciamo ogni volta con questo alfabeto di Radio Vaticana, dobbiamo partire un po' anche dall'etimologia. Umiltà viene da humus, che tutti sappiamo, perché anche in italiano si usa questa parola latina, ma anche in italiano si usa e si intende la terra, no? La terra, quel terriccio umido anche lì viene da humus, cioè fertile. Quindi col tempo stesso la cosa più bassa che esiste, noi calpestiamo quest'humus, no? È la cosa che sta sotto i nostri piedi, guardate l'umiliazione, no? Sta sotto i nostri piedi, ma al tempo stesso è fecondo di vita, di vitalità, allora è importante questo humus. E perché humus, umiltà? Perché da humus vengono tante parole, non solo umiltà, viene innanzitutto umano, humanitas. Qui mi viene in mente il motto episcopale che aveva scelto Albino Luciani, che poi Giovanni Paolo I, che era proprio humilitas, l'umiltà. Perché da humus, tutto questo deriva da humus? Perché noi sappiamo che all'inizio, proprio all'inizio proprio della Genesi, quindi della Bibbia, quel passo decisivo in cui Dio dice: dalla polvere del suolo plasmò l'uomo. Quindi noi esseri umani siamo fatti di fango, di questo humus, siamo plasmati però da un Dio buono che soffia in noi Ruah, lo spirito che entra in questo fango e lo anima. E tant'è vero che il primo uomo, la Bibbia lo chiama Adamo, ma Adamo è, anche lì vuol dire humus, cioè in ebraico Adama è la terra, no? È come se Adamo non è un nome come Andrea, ma è un nome come dire quello fatto di terra, ne diremmo il terrone in Italia, ma il terrestre, oppure il terroso, se esistesse questo aggettivo. Ecco, siamo fatti di terra, siamo fatti di fango, per questo guardarci allo specchio vuol dire ma in fondo siamo poca cosa, però su questa poca cosa, su questo fango, Dio ci ha messo tutto se stesso, il suo spirito vitale. Allora non dobbiamo montare in superbia, non dobbiamo alzarci da quel livello terra-terra basso dell'humus e coltivare questo nostro approccio alla vita umile, cioè stare lì dove siamo, nel nostro posto, riconoscere le nostre fragilità. Io direi che umano, humanitas, humilitas, umiltà stanno insieme, e io aggiungo sempre un'altra parola che secondo me è fondamentale, che secondo me deriva da lì, che è umorismo. Quanto è importante l'umorismo? Secondo me questa è una virtù che va riabilitata, è una virtù cristiana proprio, perché in fondo l'umorismo è proprio il segreto, è l'anticamera dell'umiltà, perché insomma la capacità di ridere e sorridere di se stessi innanzitutto.
0: E anche l'autoironia in questo.
1: È l'autoironia.
0: Formidabile.
1: Questo umorismo, secondo me, questo buon umore, questa autoironia è fondamentale. Quanto è terribile quando incontriamo le persone che non hanno il senso dell'umorismo e sono pesanti, pedanti e poi spesso sono pieni di sé. E invece un po' prenderci un po' in giro, non prenderci troppo sul serio.
0: Quindi per non essere pieni di sé dobbiamo imparare anche a lasciare andare, a non accumulare. Ah, certo. E in tal senso l'umiltà ha a che fare con la generosità.
1: Certo, siamo nei giorni in cui si celebrano gli 800 anni della morte di San Francesco, un fraticello umile, un umorista quasi, capace di essere il giullare di Dio, di ridere insieme a Dio, di far ridere Dio, e poi questa libertà per cui lui si spoglia, ecco, si spoglia e dà tutto se stesso, questa generosità del cuore, dell'anima, per cui non fa altro che cantare la bellezza di cui è circondato, che riconduce alla bellezza del creato. Il creato e le creature rimandano al creatore. Allora questo grido di giubilo, questo inno di felicità, questo stupore che porta alla gratitudine, secondo me se noi mettiamo insieme questa, è una costellazione che si regge tutto insieme, no? Meraviglia, stupore, gratitudine, umiltà, umorismo, capacità di ridere e quindi di cantare insomma con gioia, ecco, alla fine poi il risultato è la gioia. Però tutte queste cose stanno insieme, appunto è una costellazione, se ne togli una diventa tutto un po' più complicato.
0: Per concludere, direttore Andrea Munda, mi sembra di capire che l'umiltà è anche la premessa per tante cose e per tanto del vivere umano. Possiamo dire che un uomo umile è anche un uomo di pace, che l'umiltà è la premessa per arrivare alla pace. Se non si è umili, difficilmente si cerca di costruirla.
1: Assolutamente, c'è uno dei più grandi romanzi del Novecento, che è Il Signore degli Anelli, che parla di questi mezzi uomini che vivono nei buchi del terreno, sono gli umili perché sono proprio nell'humus, e sono gli hobbit, sono alti così, sono bassi, quindi non possono neanche proprio montare in superbia, sono già, come dire, predisposti a questa spoliazione, a questo umorismo, a questa autoironia, e portano la pace in un mondo totalmente in guerra. Loro riescono, perché invece i potenti, i sapienti, i saggi, quelli che credono molto in loro stessi, portano una guerra dietro l'altra, e la terra di mezzo, come anche la nostra terra, è lacerata da conflitti senza fine. Se l'approccio fosse quello della curiosità, dell'interesse verso l'altro, dell'ascolto, dello svuotamento di sé, forse la pace avrebbe qualche chance in più.
0: Grazie ad Andrea Munda, la U di umiltà, la prossima lettera sarà la V. Radio Vaticana con voi, ce ne sono due di più già nel titolo, chissà quale parola sceglieremo. Ci ritroviamo tra un paio di settimane, ancora grazie alla regia, e noi proseguiamo la nostra diretta radio.

0: 10:23, nuovamente in diretta per sfogliare le pagine dell'Osservatore Romano, in particolare l'inserto, quattro pagine con noi, Giulia Galeotti. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno Silvia.
0: Ben trovata. Allora, queste quattro pagine di oggi.
1: Allora, si aprono con un pezzo veramente bello, l'ha firmato Martina Accettola e racconta l'evento che si è tenuto in questi giorni a Roma, Voci della Giustizia. Di cosa si tratta? 80 anni fa il processo di Norimberga, e che è stato ricordato come un avvenimento, un punto epocale da tanti punti di vista. Però questo evento si sofferma sulla figura degli interpreti, cioè coloro che hanno permesso ovviamente a questo processo planetario, che ha coinvolto molte lingue, di svolgersi. Molti di questi interpreti erano stati a loro volta direttamente o indirettamente vittime del nazismo e della Shoah, quindi la loro partecipazione è stata particolarmente difficile. E la riflessione della nostra collega parte con la parola io, no? Una parola che è facile, che sta sulla bocca di tutti frequentemente, però quando si tratta di tradurre in simultanea le voci in prima persona di chi magari ha sterminato la tua famiglia, ha segnato in qualche modo la tua vita, c'è un'assunzione di responsabilità maggiore. Quindi attorno a questo evento quella che proponiamo è una riflessione veramente bella sul ruolo dell'interprete, su cosa significhi poi tradurre, perché tradurre, Silvia, non significa semplicemente fare una trasposizione letterale di quello che viene detto, no? Ma significa in qualche modo introdurre chi non conosce quella lingua nel suo strato culturale, nel modo di pensare di un determinato popolo. E il ruolo degli interpreti, a parte che storicamente sappiamo anche molte guerre che sono scoppiate perché gli interpreti hanno fatto male il loro lavoro, perché non ci si è capiti. Però il ruolo degli interpreti, vista questo evento, si è posto proprio dal loro punto di vista, partendo dal loro punto di vista, cosa può significare prestare la propria voce, la propria voce a giuristi, avvocati, criminali che hanno segnato appunto la storia umana e la storia personale di chi traduce. E il senso è poi quello che molto spesso questo ruolo, su cui non riflettiamo, no? Poi così tanto, finisce invece veramente per essere un pilastro della comunicazione.
0: Mi è venuta questa riflessione mentre raccontavi questo pezzo. Chissà che avrebbe fatto l'intelligenza artificiale se avessimo lasciato a lei la traduzione, no? Voglio dire, può avvenire facile questo parallelo in quest'epoca, no? Adesso noi mettiamo i testi sia scritti.
1: Sì, poi questo effettivamente nella traduzione simultanea è accentuato, no? Perché caspita, anche le parole, lo sappiamo, come vengono pronunciate, come vengono dette, l'intonazione, quindi effettivamente alla prova dei fatti sicuramente il risultato finale sarebbe stato diverso. E Monsignor Accrocca invece, che sappiamo che oltre appunto il ruolo che svolge ora in Assisi è uno storico molto attento, molto acuto, ci presenta un libro da poco uscito, di una ricerca di Federico Ferrari su Ernesto Bonaiuti, questo sacerdote, lui lo definisce inquieto. Sappiamo che è un sacerdote complicato, una figura molto complessa, forse anche per questo molto, molto affascinante, che però Accrocca invita in qualche modo, a sempre tenendo conto delle luci e delle ombre, a rileggere e riflettere. E poi parliamo di scuola, perché le scuole sono appena iniziate, e lo facciamo con un pezzo di Mario Panizza, che come sappiamo è uno storico dell'architettura, e quindi tutto il problema dell'edilizia scolastica. Un tema poi di cui abbiamo parlato tante volte, l'abito, il contenuto, eccetera, ma l'edilizia scolastica rivela molto anche dell'idea che uno Stato, l'Italia, l'Europa ha del ruolo dell'educazione. E all'educazione si collega anche il romanzo per giovani lettori che proponiamo, che è Il maestro del duce di Alessandro Di Nuzzo, e che è un romanzo veramente molto interessante, perché è la storia di questo giovane maestro che nel 1937, al suo primo incarico, sceglie di essere mandato in una serie disagiata, e quindi arriva in questo paesino sperduto tra le montagne, poverissimo, arriva imbevuto dell'ideologia fascista e quindi del suo dovere di maestro, no? Di portare la cultura, di portare l'amore per la patria, eccetera, davanti a questi alunni diciamo raccontati, visti come primitivi, e che il primo giorno di scuola non ci sono. Quando lui al bidello gli chiede ma dove sono, come dove sono, stanno lavorando nei campi. Quindi questo maestro deve, prima di iniziare a insegnare, andargliela a ciuffare uno per uno. Ma è un romanzo veramente molto bello, perché attraverso questi alunni analfabeti, questi alunni che lui guardava come un materiale umano da dover in qualche modo, no, educare, plasmare, formare, e invece alla fine ne esce molto cambiato lui, perché si accorge che in realtà, con la sua adesione incondizionata al fascismo, non è affatto un uomo libero come pensava di essere. Quindi questi ragazzini in qualche modo gli insegnano quello che significa la libertà, essere liberi, che credo abbia molte implicazioni anche sull'oggi. E poi, per la nostra pace si costruisce con la pace, questa volta siamo andati a spulciare tra gli atti parlamentari e proponiamo uno stralcio di Maria Maddalena Rossi, che è stata una politica comunista nel nostro paese, antifascista, al confino, in carcere, eccetera. Sarà poi tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente, e lo stralcio che proponiamo è un discorso che lei fece nel 47, quando si stava discutendo sul trattato di pace, e l'occasione è anche un po' quella, a parte di ricordare queste donne che sono state le prime donne in Italia a essere state elette alle elezioni del 2 giugno del 46, queste donne che poi hanno una carriera politica molto particolare, Silvia, perché è assolutamente il contrario di quello che avviene con gli uomini, no? Gli uomini di solito, i politici, partono dalla politica locale e poi arrivano in Parlamento. Invece la stragrande maggioranza di queste 21 donne elette alla Costituente partono dal vertice, no, della politica, e poi negli anni successivi, avendo dei problemi con i partiti di appartenenza, molto spesso finiscono per essere relegate ai margini alla politica amministrativa. E dicevo, pubblicare questo stralcio è anche ricordare un evento credo molto significativo, che si svolse in Assemblea Costituente quando si trattò di discutere quello che sarebbe poi diventato l'articolo 11 della nostra Costituzione, in cui si dice che l'Italia ripudia la guerra, e le costituenti, prescindendo dai partiti politici, quindi ignorando anche le direttive dei partiti, scesero al centro dell'emiciclo e diciamo così, si strinsero in una sorta di giro tondo per testimoniare l'importanza che per le donne la pace aveva, le donne che avevano sofferto in modo immaginabile durante la guerra, avendo anche combattuto, perché comunque sappiamo che la Seconda Guerra Mondiale ha visto armate anche le donne. Quindi davanti a questo articolo, su cui c'erano tantissime discussioni, eccetera, ci fu questo gesto spontaneo di queste costituenti, ignorando le indicazioni dei partiti, che credo, in una rubrica che vuole un po' costruire la pace, ecco, prendersi per mano in una sorta di girotondo. Il girotondo poi adesso ha un significato più di tipo politico, però allora era proprio il gesto dei bambini, no? Certo. Il gioco, eccetera, credo sia.
0: È stato uno sforzo creativo, come ha detto. Tutto questo io lo penso sempre, non l'ho mai detto, quando viene Giulia e ci presenta l'inserto 4 pagine. Tutto questo solo in 4 pagine.
2: Sì, no, ma le 21...
0: Solo in 4 pagine.
2: Restando sulle 21 donne dell'Assemblea Costituente, lo sai che parecchio tempo fa, mi ricordo, ora mi sembra l'università, ma, insomma, io me la ricordo questa Maria Maddalena Rossi, perché c'era un aneddoto legato a lei. Tra le altre cose che fece, assieme ad altre di quelle 21, portò avanti una battaglia, mi sembra ci fosse anche un esponente della Democrazia Cristiana con lei, e quindi
3: Partito Comunista e Democrazia Cristiana assieme, per il ruolo delle donne nella magistratura. E nel farlo, magari, guarda, può essere uno spunto, però la devo riverificare, citava Shakespeare nel Mercante di Venezia, che dinanzi a un problema scrisse all'epoca servirebbe una donna per risolvere questa questione giudiziaria. Ecco, per quello me la ricordavo lei. Poi una storia pazzesca, perché in realtà veniva da una famiglia tutt'altro che progressista e di sinistra.
1: Sì, assolutamente sì.
3: E quindi agì contro quelle che erano le origini. Poteva benissimo essere diversa la sua vita. E se vogliamo...
1: Beh, diciamo, due cose mi vengono in mente dalle tue parole. Primo, ricordiamo sempre che il ruolo delle donne durante la Resistenza è stato più significativo da un certo punto di vista rispetto a quello degli uomini, perché gli uomini dovevano andare al fronte e quindi fare la resistenza era, diciamo così, opporsi. Le donne sarebbero potute rimanere a casa, quindi quelle che scelgono di fare la resistenza fanno un passo in più, cioè non era o A o B, ma loro avevano anche un'altra opzione. E poi l'altra cosa che mi viene in mente, a parte che sì, leggendo gli atti parlamentari effettivamente molte di queste costituenti fanno un uso della letteratura che all'epoca poi non era così consueto,
3: citazioni letterarie.
1: Ma questo è un altro discorso, ci porterebbe lontano, però ve lo lascio lì come spunto. Queste 21 donne che si sentono in qualche modo anche l'espressione delle donne che le hanno votate, è la prima volta che le donne votano, no? E quindi è un momento storico, sicuramente davanti a dei temi molto importanti, hanno creato non solo davanti alla pace e al girotondo che vi ho detto, ma anche a tanti altri temi, una sorta di alleanza tra di loro, perché erano, diciamo così, le outsider, diremmo oggi. E questo ha avuto degli effetti molto positivi nel breve periodo, perché ci sono degli articoli che poi inseriti per volontà delle costituenti, che poi hanno permesso alla Corte Costituzionale di smantellare tutta la legislazione penalistica e civilistica fortemente misogina e discriminatoria nei confronti delle donne. Però è vero pure che forse nel lungo periodo, ve lo lascio lì come elemento di riflessione, anche perché la storia non è una marcia trionfale, ma passi avanti e passi indietro, forse questo ha un po' impedito nel lungo periodo di sentirle come rappresentanti dei loro partiti, cioè l'idea un po' è rimasta, almeno in Italia, per cui le donne sono le rappresentanti delle donne. Ma questo è il fascino della storia, per cui qualcosa si guadagna e qualcosa forse si perde.
3: Chissà, magari un podcast con 21 episodi. Vediamo, dai. Ci ispira anche quattro pagine, perché come diceva Silvia, solo in quattro pagine. Andiamo oltre, vedremo, dai, grazie. Giulia,
1: grazie
3: Galeotti, noi ancora in musica con una preghiera che conosciamo tutti, cantata da Renato Zero, e poi si va in quel di Bologna per parlare proprio di musica cristiana.

0: Sono le 10.40, questa è Radio Vaticana con voi, accanto a me c'è sempre, che bello, Silvia Giovarrosa, ben ritrovata,
1: ben ritrovati.
0: Silvia, si è insieme ormai da diverso tempo, vedo al di là del vetro Daniele Tanzilli e poi Luca Rossi, saluto anche il collega Alessandro Guarasci, ricordo i nostri radiogiornali ogni ora e poi l'edizione delle 14, ancora Dritti al Cuore, Il Mondo alla Radio, ma... soprattutto tra poco meno di mezz'ora uno speciale Cosmusic da quel di Bologna con Damiano Caprio nello studio allestito dal tecnico del suono Gabriele Di Domenico. E a noi insomma stare lì a Bologna ci sarebbe piaciuto un po',
1: molto.
0: Vuoi perché la città è meravigliosa, vuoi perché l'evento, il Credo Christian Music Forum, è un evento appunto dedicato e alla musica cristiana contemporanea, ma anche al dialogo culturale, quindi siamo curiosi di capire cosa si ascolta e cosa si dice in quel di Bologna. E allora, come fare a rispondere a queste domande anticipando quella che sarà la diretta di Cosmusic e collegandoci già da ora con il nostro Damiano Caprio. Damiano, buongiorno.
2: Buongiorno Silvia, buongiorno Andrea, naturalmente buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Noi ci troviamo nel cuore di Bologna, la città dei portici, precisamente al Simpo, un'antica chiesa del 1500 trasformata in location. Noi ci troviamo in questo momento con Andrea Marconicci della Gloria Music e anche direttore artistico di questo forum. Ciao Andrea.
3: Ciao Damiano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
2: Ecco, sono state tante comunque le esperienze vissute in questi giorni, molti gli spunti di riflessione. Secondo te qual è l'aspetto più importante su cui lavorare?
3: Io credo la continuità, credo che bisogna continuare a dare spazi e opportunità agli operatori di questo segmento per trovarsi, per stare insieme, per scambiarsi esperienze, perché da questa relazione umana, da questo incontro nasce qualunque cosa. Anche le collaborazioni.
2: Un aspetto importante poi di questo forum soprattutto è ecco, vedere la musica come un'opportunità di crescita anche per i giovani. A tale proposito, ecco, prende spazio il progetto Radio Oratorio. Di cosa si tratta?
3: Una radio pensata per gli spazi educativi come gli oratori, una radio che trasmette musica coerente con i valori cristiani, non necessariamente solo musica cristiana, anche musica diciamo mainstream selezionata. È una radio in store, quindi una radio che si trasmette a un unico diciamo flusso in tutti gli oratori italiani, divisa in tre canali: un canale pop rock, un canale più dedicato alla musica per ragazzi, giovani, Cregrest, Scout, e un canale di musica di preghiera, in modo tale che in ogni momento della giornata si possa selezionare il flusso preferito. Risolve anche un problema legale, perché le piattaforme di musica come Spotify e YouTube sono solo per uso personale, non si possono usare per una musica diffusa in ambienti, ed è una grande occasione diciamo educativa.
2: Ecco Andrea, Silvia, questo poi ci fa capire quanto sia importante la radio appunto come mezzo di comunicazione anche per i giovani.
3: È fondamentale, perché la musica è lo strumento più potente di trasmissione di significati culturali, di valori, soprattutto nell'età educativa dei più giovani, quindi arrivare già lì portando anche nel sottofondo latente, inconscio, questo tipo di valori costituisce una sfida bella, una grande opportunità per far nascere poi altre cose, certamente è una cosa da fare perché è coerente in tutto per tutto con la proposta.
2: Ecco, puoi darci Andrea un'anticipazione su quelli che saranno poi gli eventi di quest'ultima giornata?
3: Ah, certamente, oggi è l'ultimo giorno di Credo e abbiamo tre panel in programma. Il primo stamattina è dedicato appunto alla musica negli oratori come strumento per trasmettere valori. Avremo Don Gabriele Bonzi e Don Luca Ramello. Don Gabriele è il direttore dell'ufficio pastorale giovanile della diocesi di Bergamo, Don Luca il presidente di Noi Associazione, che è un'associazione di oratori. Dopo il pranzo avremo un panel dedicato alle case discografiche e agli artisti di musica cristiana come operatori culturali, moderato da Davide Pogliani di Rockall, con le più importanti realtà discografiche di questo segmento, e chiuderemo con un panel dedicato alla worship music e il rapporto che c'è tra il modo in cui gli evangelici protestanti fanno il canto di lode come lo facciamo noi cattolici. E chiuderemo cercando di tirare un po' le fila della manifestazione per capire come proseguire questa esperienza in futuro.
2: Ecco, Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa, sono tanti appunto, ecco, gli spunti di riflessione di questo credo 2026.
0: Sì, Damiano, tra l'altro io avrei una domanda per il tuo ospite, perché ho sentito parlare di oratori e sappiamo quanto sono preziosi, insostituibili, fondamentali da un punto di vista proprio dell'educazione, mi verrebbe quasi da dire sociologico e antropologico, e ho anche sentito di questo progetto di una radio che seleziona la musica. Vogliamo come dire, esprimere bene questo concetto, perché da un lato la selezione può anche sembrare sinonimo di chiusura, altro è dire noi proponiamo questa musica, poi ragazzi, ragazze, siete giovani, ascoltatela tutta e se vi piace la nostra tornate da noi, non ci sono censure.
3: Ma ogni radio ha una linea editoriale, anche Radio Vaticana seleziona la musica in modo coerente con, immagino, la fede cristiana cattolica. Ci sono radio di genere, radio jazz, radio di liscio, radio di rock. Molto semplicemente noi cerchiamo, come nella radio in store, cioè nella radio che si ascolta nei negozi, nei centri commerciali, anche noi di fare una scelta artistica coerente. Se si va al supermercato non si può ascoltare musica che deprime, sennò la gente non compra niente, no? La shopping music è fatta da musica up tempo, allegra, in italiano e in inglese. Negli oratori nessuno ha mai pensato che tipo di sonorizzazione fare, e naturalmente una musica che ha dei testi, diciamo, che trasmettono valori positivi è sicuramente coerente con la proposta che negli oratori viene fatta. Diversamente, se si lascia la libertà ai giovani di mettere su quello che vogliono, il rischio è che tutta la proposta educativa che fai venga distrutta da una playlist in pochi minuti, perché poi siamo tutti nel mondo e se va di moda quel brano che fa così, metti quello. Quindi non è una forma di censura, è semplicemente un modo di fare una scelta coerente con il pubblico a cui vuoi parlare, come fanno tutte le radio, le TV e i media in generale, insomma.
2: E questo quindi sarà un progetto che prenderà spazio negli oratori. Io ti ringrazio, Andrea Marcolicci, per averci anticipato quanto accadrà oggi. Io ti saluto sulle note di un brano di Carolina Bongiovanni e poi naturalmente ci sarà Francesco Lorenzi dei The Sun a Minuti.
3: Grazie, buon ascolto.

0: Che non fa rumore.
1: Le 10:50 sempre in diretta Radio Vaticana con voi, arriva un ringraziamento da parte di Andrea per questa bella diretta, grazie a Damiano, grazie a Gabriele, scrive poi anche un messaggio da Giovanni: non ho capito il paragone tra la musica nei supermercati e quella negli oratori, il supermercato è privato, l'oratorio no, ma certamente non ci sarà mai una musica sola negli oratori, Giovanni, tranquillo, l'oratorio è un luogo libero dove i giovani sono protagonisti, come ci hanno insegnato i santi italiani su tutti quello che porta, di cui porti il nome, San Giovanni Bosco. Ma noi torniamo subito in quel di Bologna perché ci sono altri ospiti, Damiano.
2: Ebbene sì, Andrea e Silvia, perché ci ha raggiunto in studio Francesco Lorenzi dei The Sun. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, è una grande gioia essere con voi qui a Radio Vaticana.
2: Ecco, chi segue i The Sun sa che comunque loro sono impegnati in tantissime iniziative in cui poi non manca mai l'incontro, proprio ad esempio come il Santiago 2026.
3: Esatto, perché insieme alla musica organizziamo ormai da 12 anni anche tante esperienze di pellegrinaggio, di cammino. Ormai migliaia e migliaia di persone hanno partecipato a questi viaggi in Israele, in Palestina, in Giordania e sul Cammino di Santiago. Quest'anno abbiamo fatto la terza edizione del Cammino di Santiago, dopo essere stati in Giordania, tra l'altro, a maggio, ed è stata un'esperienza straordinaria proprio perché camminiamo insieme, cantiamo, suoniamo, preghiamo, riflettiamo, ci incontriamo e cresciamo in questo modo insieme, ed è un veicolo straordinario, uno strumento eccezionale per crescere anche nella fede, e veramente anche persone che sono in ricerca trovano attraverso queste esperienze degli strumenti proprio per guardarsi dentro e ricominciare o addirittura cominciare un vero cammino di fede.
2: Ecco, quindi ritrovare se stessi, perché a volte appunto queste esperienze servono anche e proprio a questo. Ecco, continuando a parlare di incontro, vorrei anche sottolineare la vostra collaborazione con Jesus Cabello in Quedad el Sol, canzone interpretata in una nuova versione.
3: Sì, è un brano che ho fatto con questo carissimo amico Jesus Cabello, che è un noto cantautore cattolico spagnolo. Lui ha scritto questo brano alcuni anni fa, però poi dopo esserci conosciuti mi ha detto: ma questa è una canzone perfetta per i The Sun, che dal sol significa resta il sole, ed è un brano veramente meraviglioso, l'abbiamo poi cantato insieme ed è uscito nel suo nuovo album qualche settimana fa.
2: Ecco, un brano che poi parla dell'importanza di quella luce che a volte vive nascosta e che comunque, nonostante le difficoltà, poi non sparisce.
3: Ma è proprio forse per questo che lui l'ha collegata tanto all'esperienza dei The Sun, di noi come amici, anzitutto, prima ancora che come professionisti, come gruppo, perché un po' tutta la nostra vita, ormai sono 30 anni che suoniamo insieme, e questa esperienza l'abbiamo fatta in lungo e in largo. C'è un amore che abbraccia la nostra vita e la conduce, come ha detto Papa Leone il giorno del suo insediamento: Cristo ci precede. E questa cosa davvero ce la dobbiamo ricordare, è Lui che precede. E quindi questa ci sia veramente come una parola di speranza, ma una speranza certa.
2: Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa.
4: Sì, Damiano, sai, stavo pensando, non so se questa domanda la puoi girare a Francesco, se anche tu vuoi darmi la tua impressione. Un festival come questo, no, dove si parla di Christian Music in una città come Bologna, insomma, che forse magari è concentrata anche su altri stili, su uno stile di vita un po' particolare, forse un po' più mondano, per dirla nel vero senso il termine, come lo usa Papa Francesco.

0: Come si trovano insieme queste due cose?
1: Ciao carissima, questa è veramente una bella considerazione. Infatti io mi sto divertendo moltissimo a portare avanti questo festival qui con il mio socio Andrea Marco Ricci e tutta l'etichetta e soprattutto domenica sera quando abbiamo suonato in piazza San Petronio c'erano oltre 10.000 persone ed è stata una giornata di musica diversa in una città sicuramente dove questo tipo di voce non si ascolta spesso, però la risposta che c'è stata è stata eloquente, eccezionale, una musica controcorrente però a servizio del bene comune, della verità, della luce, è forse qualcosa che finalmente le persone anche qui iniziano a sentire, a desiderare qualcosa che serve. E quindi partire proprio da questa città che non è così semplice è una buona battaglia, ecco.
2: Ecco, poi Silvia,
0: No,
2: prego.
0: stavo seguendo la riflessione che faceva Francesco, probabilmente perché magari la musica ha un modo di comunicare diverso, no, dal discorso e delle parole, quindi anche per chi è meno pronto ad accogliere questo tipo di messaggio, la musica arriva per vie diverse, magari in maniera anche più delicata. Non so se
1: Beh,
0: sei
1: infatti,
0: d'accordo.
1: sì, assolutamente, ma infatti questa è stata un po' cioè un'esperienza empirica molto pratica che abbiamo fatto domenica, perché effettivamente tu puoi immaginare la piazza maggiore di Bologna è popolata da molte persone e la cosa che veramente mi ha entusiasmato è stato vedere anche semplicemente durante i soundcheck, mentre stavamo facendo i soundcheck, come i ragazzi, come le persone si fermavano ad ascoltare, chiedevano ma chi sono, ma chi sono questi, come si chiama la band, eccetera. E poi la sera sono tornati, non sapevano nulla della nostra storia, non sapevano il tipo di percorso particolare che ci porta qui. E poi però la sera veramente tante persone che non avevano mai ascoltato questa musica, non solo si sono fermate, ma l'hanno apprezzata, proprio perché prima di una etichetta che talvolta ghettizza, come può essere quella dell'etichetta di Christian Music, c'è la musica, ci sono le canzoni scritte con autenticità, con cuore, con talento e una performance artistica che non ha nulla da invidiare rispetto a quelle diciamo, dei grandi performer internazionali. Di questo noi siamo consapevoli ed è per questo che sempre dico: venite a vedere un concerto di The Sun e poi ne parliamo.
2: A proposito di concerti, ecco,
1: Grazie.
2: c'è una canzone che adesso condivideremo con tutti i nostri ascoltatori e come semplice l'amore, se puoi presentarla, Francesco.
1: Ok, questa è una canzone, è una ballata, è una delle nostre rare ballate. Sarà il nuovo singolo dell'album Fuoco Dentro. Abbiamo appena girato, tra l'altro, il videoclip con il grande Gaetano Morbioli. E buon ascolto, buon ascolto.
2: Quindi ecco, Andrea e Silvia, tra poco ci sarà Cos Music. Io vi ringrazio appunto per aver
3: Grazie.
2: creato questa connessione.
3: Sì, è
0: Grazie a voi.
3: fondamentale anche il messaggio, l'ultimo che avete lanciato da Bologna. La musica non vuole ghetti, non si ghettizza, non si ghettizza la Christian Music, non si ghettizza alcun genere. La musica è libera e attraversa tutte e tutti noi. Ci lasciamo con questo bel brano, grazie.
1: Grazie a voi
2: A
1: ragazzi,
2: voi.
1: un abbraccio, ciao.

0: Sono le 11, l'informazione della Radio Vaticana. Incursione militare israeliana nel campo profughi di Balata in Cisgiordania. Soldati hanno fatto irruzione e arrestato un uomo. Un giovane, dopo aver fatto irruzione nella sua casa. Il campo di Balata è il più grande della Cisgiordania e si trova alla periferia di Nablus. Fino a quando, signore? La domanda carica di dolore che il Papa ha rivolto a padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, dopo l'ennesimo attacco che ha colpito la striscia e provocato la morte di alcuni civili. Ascoltiamo il parroco di Gaza al microfono di Cecilia Seppia.
1: E ci ha colpito a tutti, come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza, e perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no?
0: La situazione in Europa per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo prevede la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando a Strasburgo durante la plenaria. Dalla fine di febbraio scorso i prezzi del gas sono aumentati del 140%, i prezzi del diesel sono raddoppiati. E il presidente egiziano Al-Sisi parte oggi alla volta della Repubblica di Corea, dando inizio a un tour asiatico che comprende anche Malesia e Indonesia. Per Al-Sisi, la creazione di uno Stato palestinese indipendente è l'unica garanzia per raggiungere la pace in Medio Oriente.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. Anche oggi prosegue la nostra trasferta in quel di Bologna in occasione del Credo 2026, il forum di musica cristiana che si sta svolgendo al Simpo, un'antica chiesa del 1500 trasformata in location. Ringrazio Gabriele Di Domenico, tecnico del suono, che mi sta accompagnando in questa trasferta. Oggi sarà l'ultimo giorno di questo forum, ecco, una 5 giorni piena, ricca di eventi, dialoghi e soprattutto poi incontri, quelli che faremo anche nel corso di questa puntata. Il primo è quello con Antonello Armieri del cantiere Kairos. Ciao Antonello.
3: Ciao Damiano, ciao a tutti, buongiorno.
2: Come stai?
3: Molto bene, molto bene.
2: Ecco, facendo un bilancio di questi 5 giorni, che esperienza è stata?
3: Ma è riduttivo dire bellissima, è molto, molto bello incontrare le persone, parlare e coltivare, iniziare a coltivare nuove relazioni, è sempre qualcosa di molto prezioso. Poi suonare in un contesto del genere, in una piazza del genere, di fronte a tantissima gente che niente, ti ascolta, ti guarda e poi hai modo di abbracciarli dopo, è una cosa bellissima. Poi qui anche in questo forum incontrare le persone, ascoltare, è tutto molto ricco. Si torna a casa sicuramente con una ricchezza preziosa che è difficile da spiegare, ecco, perché tutte le cose poi importanti nascono grazie alle relazioni, nel guardarsi negli occhi, ed è una cosa bellissima.
2: Ecco, l'incontro, tu hai sottolineato anche hai parlato del concerto di domenica, ecco, l'incontro anche con il pubblico, non c'è quella distanza, no, che a volte, diciamolo, è molto presente anche nei concerti, c'è sempre questa distanza tra artista e pubblico.
3: No, assolutamente no, è ovvio, logisticamente ci deve essere la distanza, però credo che la bellezza proprio di vivere un concerto del genere è quello di poter poi incontrare immediatamente dopo le persone e niente, riconoscersi in quello che è stato detto. Abbiamo parlato di pace, di accoglienza, di diritti, è una cosa molto importante e preziosa in questi tempi.
2: Ecco, sono stati tanti poi i punti interrogativi su cui riflettere, alcuni sicuramente richiedono molto tempo, altri anche per necessità richiedono un tempo minore, proprio ad esempio come l'intelligenza artificiale, che è stata oggetto del primo panel di questo forum. Ecco, come dice Papa Leone nella Magnifica Humanitas, una delle sfide più grandi sicuramente è quella di tutelare la dignità umana. Ecco, la persona non è una risorsa da sfruttare.
3: Indubbiamente, è ovviamente un argomento molto così, molto trattato, quello dell'intelligenza artificiale. Io credo che l'umanità abbia in sé un potere di autoconservazione naturale, quindi è vero che l'intelligenza artificiale può essere pericolosa se le diamo il potere di prendere il potere, però di fronte alle novità nell'arco delle generazioni ci siamo sempre messi di fronte con un po' di preoccupazione. Però l'intelligenza artificiale, se usata con la voglia di aiutare i nostri limiti e non tanto per relegare a lei tutto quello che ci riguarda, soprattutto per quanto riguarda poi il linguaggio cristiano, l'umanità sarà sempre preservata. È rischiosa, così come sono rischiose tutti gli altri servizi a disposizione dell'uomo. Poi per quanto riguarda la musica cristiana, bisogna invocare lo spirito, cioè lo spirito che comunque è presente, se si pensa che questa cosa sia udibile anche nella musica solo prodotta da Suno, sfugge certo. Qualcosa.
2: Anche perché appunto la canzone non è un prodotto preconfezionato, vive appunto, nasce in seguito a esperienze, appunto l'incontro, le emozioni.
3: Guarda, allora è un po' così, io lo paragono, la musica costruita da Suno comunque, la paragono un po' anche alla buona cucina. All'interno della canzone ci sono delle relazioni, c'è l'esperienza, ci sono delle litigate, dei confronti, poi per chi fa musica cristiana c'è la preghiera, è come una tavola imbandita con tanta cura, con tanto amore, dove tu assapori l'impegno che c'è stato messo, certo, nel preparare quel piatto. Se vai in qualche fast food cioè mangi quella cosa solo per saziarti, magari ti sazi in quel momento, magari la metti come sottofondo delle tue cene, una musica, una compilation prodotta da Suno, però poi ti
2: che
3: lascia,
2: ti rimane, esatto.
3: Ma è tutta plastica, certo. C'ha un po' quella sensazione di plastica, no? Un po' come le immagini costruite dall'intelligenza artificiale, sono tutte comode. Tu le dici quello che devono fare, ma poi le guardi e dici: ma cacchio, quello non sono io, cioè quello è una...
2: Ecco, poi questa cosa dei filtri che comunque è molto presente, proprio per modificare e rendere perfette le immagini, però forse il bello è proprio l'imperfezione, perché l'imperfezione poi rende autentici.
3: Ma fantastico, fantastico, tu vedi il brufolo, tu vedi la ruga, Anna Magnani diceva, cioè le volevano togliere le rughe, dice ma ci ho messo una vita a farmele venire,
2: lasciatele,
3: cioè di che cosa parliamo? No, l'autenticità, bisogna ovviamente stare attenti, perché è tutto molto pericoloso se, ripeto, diamo e releghiamo all'intelligenza artificiale, quindi anestetizziamo il cervello, anestetizziamo anche le idee. Leggevo Christopher Nolan, che non ha uno smartphone, che non ha un telefono, cioè, dice perché durante il viaggio di treni voglio annoiarmi, voglio pensare alle cose da fare poi in futuro, anziché guardare i social e anestetizzare il cervello con cose che non servono. Sono pienamente d'accordo, cioè torniamo ad annoiarci, ad essere umani in quel senso lì. Se lo facciamo, l'intelligenza artificiale sarà un aiuto, così come era un aiuto un telefono per poter comunicare con qualcuno che è lontano.
2: Anzi, poi possiamo dire anche questo, che se lo fa Christopher Nolan forse possono farlo tutti.
3: Ah, forse lo possiamo fare anche noi, mica lui è un alieno.
2: Assolutamente. Ecco, un altro aspetto fondamentale dell'intelligenza artificiale, di conseguenza non so perché, ma mi viene in mente la canzone che stiamo per ascoltare, il fatto che comunque la tecnologia non deve comunque alimentare il divario tra inclusi ed esclusi appunto da questa rivoluzione. Voi avete scritto una canzone in ogni volto, ecco, nonostante io poi non è che voglia fare un collegamento tra ogni volto e l'intelligenza artificiale, ma questo in ogni volto mi dà un po' l'idea, poi sarai tu insomma a raccontarci anche la genesi e il significato dell'importanza appunto di essere ognuno appunto la persona che è, quindi fatta appunto di imperfezioni, difetti, però quell'autenticità che poi...
3: Guarda, in ogni volto è costruita musicalmente solo con una chitarra, due voci e una chitarra, proprio per sottolineare l'essenzialità dell'essere umano, poggiato su una melodia di molto semplice, perché la ricchezza sta in quello che si ha di fronte. È il Vangelo tradotto, cioè se noi facessimo agli altri quello che vorremmo facessero a noi, il mondo sarebbe salvo. E apparentemente è una canzone molto povera, anche non sostenuta da una band. Invece il sostegno, la volontà di produrre per esempio una canzone del genere da parte anche degli altri componenti del gruppo, è perché il messaggio è talmente potente che non ha bisogno di essere costruita da altri strumenti, perché siamo tutti concordi nel dire la stessa cosa. E se noi riconoscessimo nell'altro noi stessi, e non solo ovviamente noi stessi, ma chi si è creato, tutto sarebbe molto più semplice. In ogni volto è presente nel Soffio, il nostro primo album del 2015, ed è una come dire, una piccola perla a cui teniamo tanto, perché in poche parole diciamo quello che è il senso di tutto il cantiere Kairos.
2: E noi ce l'ascoltiamo.

0: E quella che abbiamo ascoltato è In ogni volto, brano del cantiere Kairos. La versione originale di questa canzone è cantata insieme a Deborah Vezzani, però in questo caso...
1: Sì, sì, la versione originale questa qui è insieme a Rosa Martirano, una cara amica di Cosenza, mentre due giorni fa in Piazza Maggiore ho avuto così il privilegio, la gioia di condividerla insieme ad una cantante straordinaria, ad una persona, ad una bellissima Deborah Vezzani.
0: Ecco, qua ritorna appunto il concetto di incontro, no? Quella collaborazione che poi è fondamentale anche nell'arte, proprio perché c'è quello scambio. Prima, mentre stavo andando in onda la canzone, stavamo sottolineando un aspetto fondamentale che contraddistingue poi la musica cristiana, il fatto che a volte, ecco, c'è ancora, purtroppo io sono convinto che poi piano piano questo confine, questo muro sarà appunto abbattuto tra, ecco, perché a volte le persone pensano, ah, ma quindi la musica cristiana può essere fatta anche in questo modo.
1: Chiaro, esiste purtroppo questo pensiero, come dicevamo anche in questi giorni qui a Credo, se noi riuscissimo ad esistere all'interno di una, diciamo così, di una visibilità nazionale, nel mainstream classico, perché su Radio Vaticana passate la musica cristiana, ma se noi esistessimo anche al di là di questi contesti, non è detto che noi dovremmo piacere a tutti, anzi ci sarebbe una parte che ci ignorerebbe, una parte che si farebbe delle domande, un'altra parte che invece aspetterebbe quelle cose lì. Noi non vogliamo avere il consenso generale, vorremmo questo spazio affinché si possa parlare di cose belle, parlare di Dio o comunque accennare a quella che è la voglia della vita, della speranza, della musica. Ce n'è tanto bisogno, è indispensabile questa cosa qui, perché ognuno ne sente il bisogno, solo che lo si cerca poi altrove e si entra in un territorio molto più ampio.
0: Noi in sottofondo stiamo ascoltando il panel dedicato appunto alla musica, alla musica negli oratori, quindi uno strumento per trasmettere valori. Abbiamo parlato poco fa insieme ad Andrea Marco Ricci del Radio Oratorio. Ecco, in questo contesto la musica quindi può essere appunto uno strumento educativo per i giovani.
1: Assolutamente sì, la canzone è quello che diciamo anche spesso noi come band, è una responsabilità, perché quello che tu dici in una canzone non sappiamo in quale contesto viene ascoltata, e se diciamo invitiamo le persone a fare del male, quelle persone possono prendere sul serio quelle parole e assecondare questo pensiero. Se noi così li contagiamo con dei segnali positivi, solo che bisogna entrare in un oratorio, bisogna avere voglia di entrarci, quindi per quel contesto lì è perfetto tutto quanto, ma per chi non ci entra, cosa bisogna fare? Come cogliere l'attenzione di queste persone, di questi ragazzi?
0: Anzi, ultimamente si sono anche svuotati in parte gli oratori, perché comunque i giovani non escono più come casomai uscivano prima, che ne so, penso gli anni 90, quando... Ecco, io ero adolescente, quindi c'era il confronto, si giocava anche al calcio in mezzo alla strada, adesso il
1: ci
0: telefono...
1: Ci si sporcava,
0: esatto.
1: Ci si sporcava, ci si dava gli appuntamenti senza telefono, se non ti trovavi comunque avevi un modo di stare fuori.
0: Ecco, suonavi al campanello.
1: Suonavi al campanello, c'era... telefonavi a casa e ti rispondeva la mamma.
0: Esatto.
1: Dici, dai, ma... cosa si fa? Adesso invece siamo tutti un po' rinco nel guardare i treni e mandare i messaggi WhatsApp, è un disastro.
0: Quindi ecco, in questo caso speriamo che ci possa essere un'inversione di rotta.
1: Sai che ci sono i telefoni, i dump phone, quelli che non fanno altro che telefonare. C'è questa tendenza adesso che le persone comprano dei telefoni un po' in Nokia precedenti.
0: Come no?
1: Tu non puoi navigare, puoi solo telefonare.
0: Quello potrebbe essere sicuramente un'opportunità.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, di come anche tu hai citato su uno, di siccome poi, ecco, a volte si compone anche tramite la musica, voi da questo punto di vista avete preso comunque le distanze, non possiamo appunto non citare quello che è il vostro progetto, perché sui social sono uscite delle immagini, dei video inerenti all'uscita del prossimo disco che state registrando anche al Phonoprint, alla Phonoprint di Bologna insieme a Massimo Varini. La Phonoprint, per chi non conoscesse, ecco, questa realtà, si tratta di, ecco, un tempio della musica. Sì. Hanno registrato artisti come Lucio Dalla e tanti altri, insomma.
1: Sì, insomma, entrare lì.
0: È questo
1: dicevo. Non aggiungo altro. È davvero, davvero una bellissima esperienza. I muri parlano da soli. Tu entri e dici: ok, va bene, dai, concentriamoci, se no qui non combiniamo nulla. Abbiamo questo grande privilegio di confrontarci con un grandissimo artista che, al di là della sua esperienza musicale, ha questa meravigliosa sensibilità nei confronti anche del singolo musicista, del singolo artista, perché è proprio la tendenza di Massimo è quello di sottolineare delle tue particolarità e di metterle in rilievo, e questa è la cosa, insomma, la piccola cosa che voglio sottolineare. Lui tende ad evidenziare la bellezza di ogni singolo musicista. Questo è un valore assolutamente non scontato, perché quando entri in un contesto del genere, dove c'è un'entità così perfetta, no? Qualcuno che c'ha una storia incredibile dietro, sarebbe molto facile tendere così a soffocare magari i talenti dei singoli musicisti. Invece no, lui fa il contrario, ti aiuta a tirare fuori quello che c'hai dentro e che neanche tu sai. L'album in gran parte è stato registrato, deve essere ovviamente limato nei vari punti, ed uscirà quando sarà pronto.
0: Vedo che anche il nostro tecnico di Domenico, ecco, rimane comunque colpito da questo aspetto, perché giustamente da tecnico, immagino per un tecnico la Phonoprint comunque rappresenti, ecco, un tempio della musica, della registrazione. Antonello, io ti ringrazio per aver condiviso qui con noi la tua esperienza. Naturalmente ci sarà occasione per incontrarci nuovamente, sia di presenza ma anche appunto telefonicamente, perché comunque quando uscirà il disco noi saremo pronti a presentarlo.
1: Io ringrazio voi, ringrazio La Gloria, che è la nostra casa discografica, e ringrazio tutti gli altri operai del cantiere, perché io sono qui solo perché ci sono loro a sostenere il cantiere con la loro potenza.
0: E noi salutiamo i nostri ascoltatori sulle note di Rosso Mare.

0: apriamo sulle note di Rosso Mare del cantiere Kairos quando sono le 11.30. Vi ricordo che se volete potete scriverci o mandare vocali al 335-12-437-22. Ringrazio ancora Gabriele Di Domenico, tecnico del suono, che mi sta accompagnando in questa trasferta in quel di Bologna. Abbiamo detto che l'incontro, che questa puntata sarà caratterizzata da tantissimi incontri. Abbiamo salutato poco fa Antonello Armieri, frontman del cantiere Kairos. Adesso ci hanno raggiunto in studio due ragazzi, Letizia Ricotta e Matteo Vasco. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: e bentrovati.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: È un piacere avervi qui con noi a Cosmusic. In questo momento sta andando in onda un panel dedicato alla musica negli oratori, ecco, quindi la musica come strumento appunto di inclusione e anche di educazione. Voi che siete due ragazzi giovani, ecco, quanto è importante la musica appunto come strumento ecco di crescita da questo punto di vista? Letizia.
1: Sì, tantissimo, perché noi siamo, ancora ci riteniamo giovani e vediamo che comunque i ragazzi hanno sete di spiritualità, hanno sete di Dio, e la musica è sicuramente uno strumento che più si avvicina a loro, più si avvicina al loro modo di parlare, al loro modo di dialogare. Quindi anche la musica fa tanto, soprattutto fare attenzione chiaramente a scegliere un genere che possa avvicinarli, che possa piacere, quindi il pop. Noi nello specifico facciamo pop, musica cristiana pop.
0: Ecco, questo pomeriggio oltretutto ci sarà un panel dedicato appunto alla worship music. Matteo, per chi all'ascolto non conosce questa realtà, di cosa si tratta?
2: Sostanzialmente metteremo a confronto lo stile worship, come quello che in qualche modo oggi passa di moda, con la realtà dell'animazione liturgica. Ma in realtà sembra come se fossero due sponde di un mare immenso, no? Come se fossero due realtà opposte. In realtà sono molto vicine. Brevemente, già la Chiesa ci dà gli strumenti per capire che sono delle realtà vicine tra loro, che sono la stessa cosa. Pio X, già nel 1903, ci diceva che già la musica liturgica deve essere santa, quindi la santità della musica, quindi deve essere destinata per Dio, deve avere la bontà delle forme, guardare alla bontà delle forme, quindi fatta bene, e guardare all'universalità. Quindi, come dire, ma quando io farò questo canto, andrebbe bene se fosse cantato da tutte le schiere celesti. Ecco, la stessa cosa vale sia per un canto liturgico che anche per il worship, cioè un momento di lode, un momento in cui noi preghiamo.
0: Ecco, in questo panel appunto voi parlerete di quelli che sono poi i punti di incontro esatto, tra queste realtà. Ecco, un aspetto fondamentale è che poi voi oltretutto praticate questo perché avete una realtà che gira.
1: Esatto,
0: spesso
1: sì.
0: Letizia, tutta Italia, ecco, se ce ne puoi parlare.
1: Sì, I Just Worship è nata nel 2023 e diciamo che ha subito delle evoluzioni, perché all'inizio non doveva nascere come un collettivo, era semplicemente una festa per un momento patronale, una festa patronale, e poi abbiamo deciso con chi era sul palco di continuare questo progetto. Siamo stati una band di 12 elementi, ora siamo un po' più ristretti, siamo 6, però siamo molto felici perché ci chiamano da tutta Italia e soprattutto perché facciamo sperimentare durante i nostri concerti non solo i momenti di lode e adorazione che magari manca a volte nella chiesa, ma anche facciamo sperimentare il soprannaturale, quindi davvero far vivere i carismi, dopo i concerti momenti di preghiera insieme, in posizione delle mani, insomma ci creiamo veramente la chiesa, e i ragazzi hanno bisogno di questo, di vedere che c'è di più nella chiesa.
0: Un'esperienza, ecco, a tutto tondo. Noi in questo momento stiamo ascoltando gli applausi perché, come ho detto poco fa, si sta svolgendo un panel dedicato alla musica negli oratori, quindi uno strumento per trasmettere valori. Quindi abbiamo detto che siete sei, a volte ecco la difficoltà di queste situazioni è proprio cercare di coinvolgere soprattutto persone che sono distanti appunto da questa realtà, Matteo.
2: Sì, noi cerchiamo di far fare esperienza di Dio, e anche chi è distante può vivere qualcosa di grande. Certo, i nostri eventi non sono eventi da primo annuncio, per così dire, sono eventi che già ti fanno sperimentare quell'entrare nel segreto della stanza di cui parla Gesù nel Vangelo, no? Entra nel segreto della stanza, prega il Padre tuo, e il Padre tuo che è nel segreto ti ricompenserà. Forse c'è proprio bisogno di una spiritualità che sia sincera, e quando vivi una spiritualità sincera, chi è lontano si avvicina a Dio, e chi è già dentro rafforza la sua relazione con Dio.
0: Ecco, per chi volesse entrare in contatto con questa realtà, dove vi possono trovare e seguire appunto i nostri ascoltatori, Letizia?
1: Siamo su tutti i social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, insomma, non ci
0: perché
1: trovano.
0: Comunque, ecco, vedo che voi sui social siete molto attivi.
1: Sì, abbastanza, sì, perché noi oltre a fare le canzoni, chiaramente siamo anche predicatori, andiamo in giro anche per la testimonianza, scriviamo libri, quindi siamo molto attivi all'interno del servizio per Dio. Quindi ci trovano anche ovviamente su Spotify, sia come Letizia Ricotta e Matteo Vasco, ma anche come I Choose to Worship.
0: Grazie ragazzi per aver condiviso qui con noi
1: Grazie
0: a Radio Vaticana la vostra esperienza.
2: Grazie.
0: Naturalmente ci sarà occasione per risentirci o incontrarci dal vivo.

0: Ritorniamo sulle note di There Was Jesus di Zach Williams insieme a Dolly Parton, scomparsa lo scorso 25 agosto, un'icona della musica che ha contribuito appunto a portare la sua musica in questo pezzo. In questo momento ci ha raggiunto in studio Elena Martelli della Nuova Orizzonti. Ciao Elena.
1: Ciao Damiano, felice di ritrovarti.
0: Ci ritroviamo dopo tanto tempo.
1: Sì, sì, sì, sempre un piacere stare con voi.
0: Piacere mio. In questo momento sta andando in scena, appunto, come abbiamo detto poco fa, il panel dedicato alla musica negli oratori. Tu fai parte di Nuovi Orizzonti, quindi un'associazione internazionale che è attiva in diversi paesi del mondo, che è impegnata appunto nel contrastare il dialogo sociale attraverso azioni di solidarietà. Ecco, in questo contesto come si inserisce la musica?
1: Guarda, la musica a Nuovi Orizzonti gioca un ruolo veramente importante. Intanto è interessante sapere che in ogni centro, in ogni piccolo gruppetto, cenacolo che si va a creare, c'è sempre una piccola equipe, piccola o grande, che fa musica, perché la musica ci aiuta a pregare sempre, quindi per invocare lo Spirito Santo, per la messa, per la, ogni momento di ritrovo, per fare festa, e quindi è proprio tanto importante, è il respiro della vita, non è un ornamento sicuramente. E la musica poi, lo sappiamo, ci accompagna durante tutte le giornate e anche un po' plasma dai, e dà voce anche a quello che abbiamo nel cuore, e quindi direi che la musica Nuovi Orizzonti ha il compito di aiutarci a pregare, questo sempre, e poi anche di aiutarci a fare quello che è il nostro cammino di conoscenza di sé, di guarigione del cuore, che è improntato sempre sul Vangelo, e questa noi la chiamiamo arte di amare, spirit therapy, anche attraverso la musica. Ci aiuta a scendere dentro di noi ad aprire quella porta del cuore che permette poi a Dio di operare con potenza.
0: Ecco, mi colpisce molto questo concetto di musica come terapia. A proposito di musica, quindi di oratorio, tu sei mamma di 5 bambini.
1: Sì.
0: Inevitabilmente, ecco, i bambini, i ragazzi oggi vengono a contatto anche tramite comunque la scuola, i compagni, con diversi linguaggi musicali, spesso, ecco, non sempre, diciamolo, comunque educativi. Ecco, come si...
1: Come sei buono.
0: Ecco, in questo contesto come fa il genitore? Ecco, tu come mamma, come, perché immagino comunque non sia facile.
1: Non è una banalità. E poi l'abbiamo detto ora, la musica plasma il cuore, plasma la mente. Dicevamo ieri, quando tu ascolti un messaggio, un testo più di 100 volte, una canzone più di 100 volte, quelle parole diventano tue. Che tu lo desideri oppure no, ma se tu continui a nutrirti di quella roba lì, diventa parte del tuo pensiero. E quindi dentro casa noi chiediamo prima di tutto che non ascoltino il meno possibile in cuffia, in modo che quello che ascoltano sia udibile
0: e condiviso.
1: E a volte sono loro stessi censori. Perché si rendono...
0: vostri...
1: Sì, ma non solo i nostri. Ho sentito anche qualche altro figlio di artisti che diceva: no, questa musica, no, papà, tu no, non la vuoi ascoltare. E perché si rendono conto da sé, ecco, anche solo dicendola ad alta voce, ascoltandola diciamo in maniera non velata, si rendono conto da sé che c'è qualcosa che non va.
0: Okay. Ecco,
1: no, aspetta, ti devo dire la parte positiva, però. Quindi questa, diciamo, è il primo, la prima richiesta, una delle richieste che noi facciamo. E dopodiché io devo ringraziare tantissimo, ma proprio tanto, gli artisti di musica cristiana che ci hanno accompagnato in questi anni e che fanno musica non solo di preghiera ma anche di ispirazione cristiana, perché nelle loro canzoni, in maniera esplicita o no, diciamo subito comprensibile o meno, dicono tanto, educano tantissimo. E ho in mente tanti gruppi che sono gruppi di amici, non faccio i nomi perché potrei dimenticarne qualcuno e non vorrei mai. Però a volte glielo condivido proprio personalmente, dico: non sapete quanto bene fate nella vita dei nostri figli, dalla sveglia della mattina che facciamo con la musica a tutta la giornata, quante volte ci ritroviamo a parlare di quelle canzoni e del significato. Poi magari è bello quando siamo insieme a saltare ai concerti o a cantare insieme anche le volte, e quando così dal nulla qualcuno dei figli se ne esce con ma quella frase, quella canzone, mamma, ma parliamone.
0: Quindi questo, ecco, nascono poi quelli che sono gli spunti di riflessione. Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo, e questo appunto, ecco, la dice tutta. E come Nuovi Orizzonti sono tanti i progetti a cui state lavorando, ecco, se puoi anticipare qualcosa per i nostri ascoltatori.
1: Sì, tu sai che abbiamo qualche cosa che non stiamo ancora svelando, infatti vi invito a seguirci, sì, dai, prestissimo in realtà, siamo tra qualche giorno, credo che sveleremo la bella sorpresa che abbiamo in preparazione, e quindi vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social, in modo da non perdere davvero nessuna delle belle novità che abbiamo in cantiere. E quindi questa prima novità che non vi posso ancora svelare ma che è pronta, e poi abbiamo un singolo che uscirà il 1 novembre, questo vi posso dire il titolo, si chiama Amerai ed è un brano bellissimo che già noi cantiamo da tempo, che racconta tanto di questo amore con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e ecco, ci piace molto cantarlo, no, squarciagola, perché mi sento male a dire questa parola da cantante, insegnante
0: gioia
1: di canto, ma con tutto il cuore, con tutta la passione, sì. E non solo, abbiamo in programma altre uscite discografiche e a breve, dai.
0: A breve, nel frattempo io ti saluto sulle note di un brano di Nuovi Orizzonti Music, ovvero Vieni Spirito, Mandami. E quindi Elena, noi... Io ti dico questa cosa, ti aspetto a Palazzo Pio, a Città del Vaticano.
1: Ma non vedo l'ora, di nuovo e sempre, Damiano.
0: In bocca al lupo.
1: Ciao, grazie.

0: E magari uno si immagina cosa ci possa essere dietro, no? A un rapporto fra produttore e artista e poi quelli che sono i fini e gli obiettivi, no? Beh, ma comunque Hopeful Music nasce proprio per portare speranza, no? La musica che porta speranza è il nostro messaggio, il nostro motto. E quindi quando un artista decide di sposare il progetto Hopeful Music o viceversa il progetto Hopeful Music decide di sposare un nuovo progetto discografico, sicuramente il fine e l'obiettivo è chiaro, no? Sappiamo cosa andiamo a fare, per chi lo facciamo e qual è la strada che stiamo seguendo. Poi è chiaro che dentro un percorso, generalmente si inizia un triennio, poi ci si conosce di più e quindi inevitabilmente saltano fuori pregi, difetti, emozioni, la persona, perché è chiaro che spesso e volentieri capita che l'artista magari è un po' diverso, no, da quello che poi è il quotidiano dell'essere umano. E quindi quando poi entri dentro una casa discografica è inevitabile che non sei più semplicemente quello che il produttore o l'artista aveva visto su un palco, ma vivi il suo quotidiano, le sue abitudini, la sua vita vera e propria. E quindi ci sono sicuramente molti pro perché ci si unisce di più, c'è cioè più confidenza, più rapporto, però allo stesso tempo nella confidenza bisogna sempre tenere un po' quella
1: Quella
0: distanza dei
1: distanza,
0: ruoli, diciamo,
1: quei confini
0: capito?
1: che però
0: Sì.
1: sono anche sani.
0: Sì.
1: Oltretutto poi è un lavoro di squadra e questo comunque fa capire anche la dimensione di questa, ecco, di questa etichetta. Un aspetto che mi ha colpito perché comunque all'Oddity Christian Music spesso abbiamo invitato artisti che fanno parte della Hopeful Music, il fatto che Hopeful Music valorizza i giovani artisti che spesso non trovano spazio perché è così, tramite i social sicuramente riescono a farsi notare a volte perché comunque è un contenitore talmente ampio che
0: Sì.
1: poi ci sono tante informazioni e quindi non sempre si riesce, però voi date spazio di espressione appunto ai giovani.
0: Tutto è nato proprio qua quando sono partito col progetto, dove proprio io stesso dicevo, quando ero da solo, dicevo: ma dove vado? A chi faccio ascoltare la mia roba? Cioè, anche perché poi a quei tempi, il 2005, non esistevano nemmeno i social, quindi era proprio veramente complicatissimo. E quando ho visto le difficoltà che un artista ha nella musica cristiana di far ascoltare il proprio progetto, anche oggi comunque all'interno dei social non è così semplice ritagliarsi dello spazio, ecco che proprio lì è entrato nel mio cuore il desiderio di lanciare una casa discografica che potesse aiutare gli emergenti, perché era quello che volevamo e quello che vogliamo, cioè il focus di Hopeful è prendere un artista di musica cristiana che nessuno conosce, lo facciamo generalmente attraverso J Factor, per esempio, no? Che è un po' il nostro contenitore dove all'interno noi ogni anno peschiamo, perché selezioniamo 12 finalisti per J Factor da 18 anni ormai, ma allo stesso tempo lì li vediamo all'opera nel carattere, li vediamo all'opera nel modus operandi, li vediamo all'opera nel loro modo di fare. Quindi è chiaro che quando arrivi poi a quel punto tu decidi, e il mio desiderio era quello di dire: ragazzi, si fa molta fatica, allora l'unione fa la forza, cioè bisogna unire, quindi io ti metto a disposizione tutte le conoscenze di questi 20 anni e allo stesso tempo vorrei lavorare con te per darti una mano a crescere e a realizzare quello che hai poi nel cuore, no? E quindi c'è questo sodalizio e si
1: Ecco,
0: cresce insieme.
1: quindi a far uscire poi quella che è la propria, la propria vena artistica, che poi è differente tra un artista e un altro. Oggi spesso c'è questa cultura dell'omologazione, appunto, forse anche colpa di quelli che sono gli standard richiesti oggi dal mercato nazionale ed internazionale, perché
0: Sì.
1: comunque una canzone per essere appetibile deve essere, ecco, una canzone è orecchiabile e a volte, ecco, proprio su questa scena nascono quelli che sono i tormentoni che però per la fine dei conti non lasciano sempre, ecco.
0: Sì, diciamo, l'intelligenza artificiale non ci ha aiutato molto in questo, no? Perché diciamo che l'intelligenza artificiale, per esempio, ha fatto pensare, no, che tutti in qualche modo potessimo avere talento, vena artistica e fare qualsiasi cosa.

0: cosa, no? Però alla fine, come dici bene, cioè, l'obiettivo poi sì, tu produci, tu fai, alla fine chi ha quella vena, comunque chi ha quel talento, quel dono, verrà sempre fuori, no? E quindi l'obiettivo è cercare di individuare questi ragazzi che soprattutto oltre a questa vena artistica abbiano anche desiderio di fare missione, perché poi fondamentalmente è fare musica cristiana, anche fare missione, quindi è bello, ma
1: Evangelizzare quindi attraverso la musica. Sono tanti appunto i progetti della Hopeful Music, così come quelli della Gloria. Noi abbiamo raccontato poco fa insieme ad Antonello Armieri la nascita del prossimo disco che stanno registrando alla Phonoprint. Ecco, volevo chiederti, per chi volesse rimanere in contatto con tutte le iniziative della Hopeful Music, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
0: sicuramente sui social, Instagram, poi su YouTube trovate i nostri videoclip e sul sito ufficiale hopefulmusic.it. Tra l'altro abbiamo anche un'app gratuita dove potete scaricarla, ascoltare le testimonianze dei nostri ragazzi, i nostri eventi, quello che facciamo, trovate tutto quanto lì.
1: Anche perché J Factor è un evento che può essere aperto a chiunque, insomma, quindi da qui
0: Assolutamente.
1: che poi nascono
0: È un
1: le
0: evento
1: collaborazioni.
0: nazionale che chiunque si può iscrivere. Tra l'altro da 6 anni c'è anche il reparto Kids,
1: Quindi
0: quindi
1: ecco, è un aspetto molto
0: sì.
1: importante. Grazie per averlo sottolineato. Angelo, ecco, noi siamo quasi giunti al termine di Cos Music. Ricordo l'informazione delle ore 11:59, ma con quale brano salutiamo i nostri ascoltatori?
0: Ci salutiamo con Ritmo Medicina, che è il brano estivo, ogni anno lancio sempre un brano estivo, e racconta di come l'amore è veramente la medicina, la cura, ogni stagione, ritmo che la tua vita può intraprendere.
1: E su queste note, ringrazio tutti i nostri ascoltatori per aver condiviso con noi questi 2 giorni in quel di Bologna. Da venerdì ritorniamo insieme a Gabriele, anzi in verità noi torniamo questa sera, però da venerdì Cos Music direttamente da Palazzo Pio. Quindi da Angelo Maugeri,
0: Ciao ragazzi.
1: Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: 예채원의
1: Un minuto alle 12. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva della Bulgaria, che ha reso noto il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo stamani alla plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo. Secondo la von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra. E gli Stati Uniti stanno ritirando i bombardieri dalla base inglese di Fairford, minacciata di attacco dai droni iraniani.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal Santuario della Santa Casa di Loreto, Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancor più grande.
4: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Oggi, martedì, contempliamo i misteri del dolore. Primo mistero, Gesù prega e suda sangue all'orto di Getsemani. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nostra malo. Amen.

0: Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il filo. Torno indietro.
1: Secondo mistero dei dolori. Gesù è flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: se lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Se lo date ringraziato in ogni momento.
1: Quinto mistero dei dolori. Gesù è crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento. Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te gloriamo, essi figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà,
2: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
2: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
2: Madre Purissima,
0: prega per noi.
2: Madre Castissima,
0: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
2: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
2: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
2: Vergine Potente,
0: prega per noi.
2: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione, a noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Preghiera di ogni giorno in Santa Casa di Papa Francesco, pagina 9 del libretto. Maria, Madre della Chiesa, che in questa Santa Casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie, e vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 2 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Luna, l'informazione della Radio Vaticana. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Riunione d'urgenza a Sofia. Gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF in Inghilterra in parte a causa di una segnalazione riguardante un possibile attacco con droni iraniani. Ieri il presidente americano Trump aveva confermato che le minacce che hanno portato alla decisione di ritirare i bombardieri statunitensi dalla base erano reali. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito nella notte l'aeroporto di Riyadh e una raffineria di un colosso energetico dell'Arabia Saudita, oltre a diversi siti nel sud del regno. Gli attacchi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale. Diversi aerei hanno ricevuto l'avviso di non atterrare all'aeroporto di Riyadh. Ce ne parla Marco Guerra.
1: Questa ulteriore escalation del conflitto arriva mentre Pakistan e Turchia si sono impegnati a inviare truppe in Arabia Saudita nell'ambito di un nuovo patto di difesa reciproca. Contemporaneamente il governo riconosciuto dello Yemen, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha annunciato l'obiettivo di riconquistare tutti i territori in mano agli Houthi, aree che ospitano la maggior parte della popolazione yemenita. Il mese scorso il gruppo sciita, sostenuto dall'Iran, ha preso il controllo di ampi tratti di costa lungo il Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb.
0: Da oggi accise più alte in Italia, il costo del gasolio torna a salire. Il rincaro è di 6 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale del Ministero dell'Economia che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti in collegamento dalla Puglia, Vincenzo Di Gioia, sassofonista. Grazie per essere qui, Vincenzo.
1: Buongiorno, grazie.
0: Marco Cutillo, chitarra. Grazie per essere qui.
2: Grazie a voi, buongiorno.
0: Nonché Vito Denzone, batterista. Grazie per essere qui, Vito.
3: Buongiorno, Luigi, grazie a te.
0: Stiamo parlando del VMV Trio, perché è di recente uscita il loro nuovo album, ovvero The Search of Meaning, pubblicato dalla Inner Urge di Fabrizio Savino. Vito, Marco e Vincenzo, come nasce questo progetto?
2: Chi va? Vado io. Il progetto nasce 3 anni fa ormai, quindi ormai è abbastanza rodato come gruppo e nasce in maniera in realtà molto casuale. Ci siamo trovati tutti e tre, anche fortunatamente, in un periodo della vita in cui avevamo necessità di mettere su un qualcosa di musicale di questa entità. Non entità semplicemente da un punto di vista musicale, tecnico, ma proprio una presenza musicale che ci permettesse di esprimerci da un punto di vista emotivo e che ci permettesse di esprimerci anche da un punto di vista compositivo. Quindi l'incontro è avvenuto attraverso, diciamo, il conservatorio di Bari, anche se per un paio d'anni frequentavamo tutti e tre il conservatorio, ma ancora non ci conoscevamo. Poi, insomma, vari incontri, casualità, ci hanno portato a cominciare a vederci tutti e tre nell'aprile 2023. E da lì ci siamo visti tutte le settimane per provare, quindi è stato un gruppo che ha sperimentato tanto già dall'inizio, senza realmente dirci dove volevamo andare, darci delle indicazioni o darci dei paletti. Abbiamo preso questo percorso in maniera molto giocosa, tra virgolette, nel senso che ci siamo subito messi sul campo a sperimentare le sonorità, a sperimentare proprio l'esecuzione di brani originali e non solo, con quella che è una formazione chiaramente che vive di una sensibilità e anche di un rischio che la formazione senza basso è abbastanza elevato, nel senso che trovare un equilibrio con questo tipo di formazione è stato molto difficile e tuttora chiaramente ci sono sempre delle modifiche, delle accortezze che si possono trovare da un punto di vista proprio di amalgama musicale, però quella è una cosa che abbiamo raggiunto, che abbiamo sviluppato stando insieme tanto tempo, quindi ogni settimana avevamo il nostro appuntamento fisso e senza dirci nulla ci siamo intesi prima umanamente e poi anche musicalmente.
3: Sì, per quanto riguarda l'uscita appunto di quello che è il primo nostro lavoro discografico, è stata una sorta di, oltre che ovviamente un'esigenza espressiva da parte di noi singolarmente, ma ovviamente principalmente da parte di quello che è il nostro gruppo, la nostra formazione, e anche qui si è svolta nella maniera più naturale possibile. Ci siamo recati in studio a marzo 2025 e abbiamo strutturato quello che è poi il disco Fatto e Finito in maniera tale che avesse un senso esplorativo all'interno appunto dell'essere umano. Infatti il disco si può definire un concept a tutti gli effetti, in quanto cerca appunto di indagare e di creare questa sorta di viaggio sia concreto ma per lo più emotivo, che parte appunto dall'opening, dal primo brano, e va a finire all'ultimo brano, ed è una sorta di introspezione generale che viene affrontata nei vari punti focali di ogni brano. Tra l'altro anche i titoli sono come dire relegati l'uno con l'altro, che possono essere più espliciti o che possono riguardare, diciamo, esperienze più personali, ma comunque con un significato che vada ben ancorato a quello che è il messaggio del disco, appunto questa sorta di introspezione che deve riguardare che ha riguardato noi, ma che sicuramente riguarda, speriamo, riguardi anche chi ascolta il disco. Quindi è stato davvero tutto eseguito in maniera molto naturale, le registrazioni in studio, il mix e il mastering che è stato affidato a Marco Corselli, che è una grandissima personalità nel mondo musicale. Quindi davvero abbiamo cercato di ricreare anche a livello appunto sonoro, attraverso di lui, quello che volevamo rispecchiare a livello come dire, comunicativo. Quindi ci auguriamo che, seppur parzialmente o in maniera totale, sia arrivato un po' questo messaggio di introspezione, ecco, che volevamo comunicare.
0: E Vincenzo, per quanto riguarda invece proprio il titolo in sé?
1: Beh, il titolo rispecchia un po' tutto il lavoro di ricerca che abbiamo fatto all'interno dell'album. E quindi, appunto, The Search of Meaning significa la ricerca di un significato. È un titolo, secondo noi, abbastanza poco esplicito, nel senso che ognuno poi, ascoltando il disco, può attribuire un significato personale ai singoli brani e di conseguenza anche a tutto il lavoro. E questo era un po' qualcosa che ci piaceva molto, perché lasciava anche spazio all'ascoltatore di interpretare, secondo la propria esperienza e la propria sensibilità, quello che abbiamo cercato di comunicare. Chiaramente per noi, sia singolarmente che come collettivo, come trio, tutti i nostri brani messi insieme in quel preciso ordine, quindi tutto il viaggio che abbiamo cercato di fare durante il disco, ha un significato preciso, che però appunto abbiamo voluto lasciare un po' in sospeso, quindi far sì che sia anche l'ascoltatore a poter interpretare secondo la sua esperienza questo significato, appunto, che tra l'altro è espresso anche tramite la copertina del disco, in cui c'è scritto appunto The Search of Meaning diverse volte, dando anche dal punto di vista visivo lo stimolo a dover ricercare anche il titolo stesso. Quindi insomma ci siamo voluti anche divertire in questo senso.
0: Un primissimo ascolto, cosa selezioniamo, ragazzi?
1: Beh, ma è anche con Missing Pieces.
2: Sì, possiamo partire dalla prima traccia, praticamente dalla seconda in realtà.

0: era Missing Pieces, pezzo di Marco Cutillo, ma nella lettura appunto del VMV Trio, ovvero Vincenzo Di Gioia sax, Marco Cutillo chitarra, Vito Tenzone batteria, stiamo in loro compagnia per presentare questa novità della Inner Urge Music, ovvero The Search of Meaning. Parliamo appunto degli 8 brani cui avete accennato. Che genesi hanno avuto? Come vi siete distribuiti il lavoro di composizione e quale storia di fatto narrano queste tracce? Visto che avete parlato di quasi una suite a tutti gli effetti e del legame, insomma, del fil rouge che lega le 8 tracce. A voi la parola.
1: Beh, diciamo, partiamo dal presupposto che il lavoro di composizione è un lavoro che è avvenuto anche prima del disco stesso, anche prima di una concezione di un disco. Quindi, diciamo, il lavoro di... poi del progetto in sé del disco è stato anche una sorta di raccolta di quelli che sono i brani più rappresentativi del messaggio che poi volevamo dare, di questa ricerca di un significato, questa voglia di avere un percorso appunto introspettivo che abbia tante tappe, e quindi anche i titoli dei brani rappresentano un po' queste tappe. E quello che abbiamo fatto è stato proprio selezionare dei brani di nostra composizione che già più o meno suonavamo, in modo che appunto si percepisse una sorta di viaggio anche musicale, diciamo, proprio legato alla musica, perché ci sono diverse tappe che vengono anche rappresentate appunto attraverso dei momenti musicali che sono anche diversi tra loro. Quindi la cosa che abbiamo fatto è stata proprio quella di mettere per iscritto tutto ciò che volevamo esprimere da un punto di vista prima emotivo e concettuale, e poi questa cosa ha avuto proprio la conseguenza della scelta dei brani e della scelta dell'ordine di questi brani. Quindi il lavoro compositivo è un qualcosa che ci rappresenta nel nostro percorso in maniera quasi distaccata dai nostri progetti. Poi quando ci sono delle cose da fare, che siano concerti, che siano appunto i dischi, il disco in questo caso, questo lavoro di composizione si va a convogliare, si va a concretizzare appunto in questi eventi, in queste cose che facciamo. Quindi non c'è stato necessariamente un lavoro compositivo che è partito subito con quell'intenzione di andare a pubblicare un qualcosa, ma è un qualcosa che nasce dentro di noi in maniera molto più spontanea, molto più estemporanea anche, insomma.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: E andando in ordine possiamo selezionare Outrage, il terzo brano del disco.

0: Ed era Outrage, brano di Marco Cutillo. Siamo appunto in compagnia del WMV Trio per presentare questa loro novità discografica, ovvero The Search of Meaning, pubblicato da Inner Urge Music. Ragazzi, i vostri nomi girano da un po', nonostante siate giovanissimi, collaborate con nomi di spicco a livello nazionale, avete vinto anche dei concorsi. Come lavora il trio? Siete co-leader a tutti gli effetti? Come gestite la vostra collaborazione?
1: Sì, diciamo che sicuramente abbiamo sempre fatto forza sul fatto di avere background musicali diversi, ma che comunque andavano a veicolare in delle direzioni
0: ben precise.
1: Simili. Esatto, simili e assolutamente precise. Facendo leva su questo aspetto qui, ovviamente nella nostra musica, esulando un attimo il punto di vista comunicativo ed emozionale, se vogliamo meramente parlare di influenza a livello di generi e di anche di, come dire, di equilibri musicali, sono tante e davvero disparate, in quanto ovviamente la matrice comune, che appunto accomuna tutti e tre musicisti, è quella del jazz, e soprattutto del jazz contemporaneo, del jazz moderno, di tantissime personalità che circondano e che abbiamo avuto la possibilità anche di conoscere, di vedere dal vivo e di suonarci insieme. E questo ovviamente ci ha dato grandissima ispirazione a livello anche compositivo, tra l'altro. Però come diciamo sempre, le influenze sono tantissime, e tra le varie, quelle che spiccano di più sono ovviamente le colonne sonore, la musica da film, il rock progressivo dagli anni 70 in poi, il cantautorato, il pop, ma anche cose davvero che possano sembrare lontane, ma che probabilmente non vengono percepite, come dire, in maniera concreta nella nostra musica, ma che in maniera inconscia, comunque in qualche maniera riveliamo. Ecco, quindi sicuramente in questo senso i nostri background ci hanno dato una mano a anche identificare cose che magari potevano essere difficili da visualizzare a livello meramente teorico. Per quanto riguarda l'essere co-leader, assolutamente sì, è un gruppo assolutamente paritetico e ognuno cerca di apportare, di portare il proprio contributo affinché non venga mai, che non scavalchi mai l'ego di una persona o comunque l'idea che si ha di gruppo. Non abbiamo mai avuto problemi, mai, davvero mai. In questo senso appunto sì, l'essere co-leader tutti e tre di questo gruppo è una grande leva su cui facciamo affidamento sicuramente.
0: Che ricordo avete della primissima prova?
1: Vai, Vince. Passato un po' di tempo.
2: La primissima prova sì, è stata più di 3 anni fa ormai. No, è stato strano perché, cioè, o meglio, bisogna innanzitutto dire che io e Vito ci conosciamo già da un po' di anni, perché abbiamo frequentato il conservatorio insieme dal primo anno, e io non conoscevo Marco. Quindi diciamo il nostro incontro è stato un po', o meglio, Vito e Marco si sono conosciuti prima, e poi Vito mi ha chiamato, mi ha detto: Vince, ho conosciuto un chitarrista fortissimo. magari organizziamo una prova a casa, e io gli ho detto sì, va bene, perché in quel periodo io e Vito suonavamo insieme, però in due, cioè ci vedevamo a casa sua e studiavamo delle cose, ma appunto non avevamo un vero progetto, e quindi ci siamo visti a casa sua tutti e tre. Io ho conosciuto Marco e semplicemente abbiamo letto qualcosa, non ricordo precisamente, anche perché in quel periodo ci stavamo appena affacciando anche alla composizione, quindi io magari avevo pochi brani ancora, Vito lo stesso, stavamo iniziando a scrivere delle cose, quindi probabilmente abbiamo letto qualcosa che conoscevamo tutti e tre bene o male, non ricordo nemmeno che cosa, però diciamo è stato bello, perché da subito c'è stata la sensazione che si potesse lavorare per fare qualcosa di importante. Nel senso proprio di costruire un progetto stabile, chiaramente c'era bisogno di tanto lavoro, chiaramente una formazione complicata, senza basso, c'era da trovare tutta un'intesa, anche per il discorso delle varie influenze musicali, quindi ognuno di noi comunque aveva in testa una serie di idee, di cose che voleva realizzare a livello compositivo, a livello esecutivo, quindi poi far confluire tutto in un'unica direzione ci ha richiesto tempo, però insomma
0: È andata.
2: è andata, sì, poi sì, è confluito tutto nel disco, che è comunque un primo punto d'arrivo, tra virgolette, è anche un punto di partenza, ovviamente.
0: Altro ascolto da The Search of Meaning, cosa selezioniamo?
1: Andando in ordine, ascoltiamo Mayforty.

0: Ed era May 14, The Story of Us di Vito Tenzone, nella appunto lettura del VMV Trio. Ricordiamo la line-up: Vincenzo Di Gioia, sax alto e pianoforte, Marco Cutillo, chitarra, Vito Tenzone, percussione, piano e tastiere. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità della Inner Urge, ovvero The Search of Meaning. Tornando all'album, ciò che colpisce l'ascoltatore, ciò che ha colpito me, è la qualità non solo dei brani, ma anche delle soluzioni che avete trovato per estendere il trio. Quindi uso sapiente dell'effettistica, delle sovrincisioni che non pesano, anzi quasi non te ne accorgi. Come vi siete mossi al riguardo? Ricordiamo sempre agli ascoltatori che sempre stiamo parlando di un trio bassless, quindi senza basso. Tra i precedenti illustri ricordiamo il Pole Motion Trio con Bill Frisell alla chitarra e Joe Lovano al sax. Insomma, ragazzi, siete su quella strada, bravi.
1: Diciamo, sarebbe bello essere paragonabili a quel trio. Perché è un grandissimo esempio per noi, quindi sì. In ogni caso, per quanto riguarda il discorso delle sovraincisioni, noi abbiamo deciso di fare sovraincisioni perché volevamo che il prodotto della sala di registrazione fosse un qualcosa di replicabile solo nella sala di registrazione, perché poi la nostra dimensione di live è una dimensione comunque in cui c'è improvvisazione, c'è la componente di rischio, c'è anche, volendo, il reinterpretare i brani sempre del disco al momento, e quindi volendo mantenere questa dimensione abbiamo deciso che nel disco avremmo appunto usufruito delle sovraincisioni per dare vita ad un prodotto che poteva nascere solo nella sala di registrazione, perché il nostro pensiero è che nel momento in cui entri in uno studio ha senso sfruttare tutte le possibilità che questo studio, qualsiasi esso sia, ti può proporre, ti può porre davanti. Quindi anche il fatto di riascoltare, il fatto di farsi ispirare dal momento, ascoltare una traccia e avere l'idea, ok, io adesso posso registrare qualcosa da sopra e lo puoi appunto fare perché sei in una sala di registrazione che ti permette di fare questa cosa. E la cosa l'abbiamo gestita in questo modo, anche in maniera molto tranquilla ed estemporanea. È chiaro che c'erano alcune cose che avevamo deciso a priori. Ad esempio, il brano Now Fly the Dream is Real è una sorta di insomma di lavoro di taglio e cucito, perché ci sono delle parti luppate, parti di chitarra luppate. È un brano che ci ha richiesto molto tempo, perché abbiamo dovuto fare molti tagli. È un brano con diverse sezioni che abbiamo collegato tra loro, quasi le abbiamo suonate separatamente. Infatti poi questo è un brano che tendenzialmente nei nostri live non suoniamo, perché c'è un tema di chitarra all'unisono con il sassofono, con l'accompagnamento di chitarra, ci sono degli effetti di fondo che abbiamo messo, come ad esempio dei synth, delle tastiere nella parte finale, diciamo negli ultimi 2-3 minuti del brano, mi sembra. Insomma, ci sono tante cose che abbiamo aggiunto. Anche un brano come Film è un brano che vede tante tracce sia di chitarra che di sassofono che di batteria. Vito addirittura suonò i fogli, suonò gli spartiti vicino al microfono. Io ho registrato almeno 2-3 tracce di chitarra, di effetti, perché è un brano che si basa, che si fonda completamente sugli effetti. Stessa cosa Vincenzo, ci sono degli strati che ha aggiunto Vincenzo che sono molto ben riusciti, nel senso che esprimono proprio quella natura del brano, quella natura sognante del brano. E stessa cosa in May 14 che abbiamo ascoltato, c'è un effetto di chitarra, un riverbero che ho aggiunto in una seconda registrazione. Quindi abbiamo voluto creare quello che è proprio un prodotto da disco, proprio da studio, ed è stata un'esperienza particolare, nel senso che era la prima volta che ci approcciavamo a fare una cosa del genere. Quindi abbiamo anche imparato tante cose e insomma è stata un'esperienza molto molto formativa anche.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo, ragazzi?
2: Andiamo con Film a questo punto.

0: Cadera Film, brano di Vincenzo Di Gioia. Siamo in compagnia del VMV Trio, ovvero Vincenzo Di Gioia sax, Marco Cutillo chitarra, Vito Tenzone batteria, per presentare questa novità discografica di Inner Urge, ovvero The Search of Meaning. Sentiamo Vito, Vincenzo e Marco cosa ci ha detto Marika Massandrea, graphic designer della Inner Urge, ma che si occupa anche della comunicazione della stessa etichetta, a proposito di questo album.
1: Ciao Luigi e grazie per questa bellissima occasione e un caro saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sono felicissima appunto di poter raccontare di questa realmente un'identità visiva che è stata progettata per The Search of Meaning. E l'intento è stato quello di tradurre in forma grafica i contenuti emotivi psicologici di questa opera strumentale a cura del VMV Trio. E quindi insomma sono partita da una ricerca storica e teorica su quelle che sono le relazioni tra le emozioni e la forma visiva, ed è stato sviluppato appunto un sistema tipografico in cui le caratteristiche del segno diventano degli strumenti di rappresentazione emotiva che trasformano la tipografia in un dispositivo narrativo e interpretativo. E quindi realmente questa famiglia che abbiamo chiamato Emotions, di set di font, si tratta di 6 set di font originali dal nome paura, rabbia, gioia, tristezza, amore, stupore, sono stati sviluppati a partire da una ricerca che mette in dialogo le teorie della forma di Kandinsky, di Klee e Arnheim, con studi contemporanei che riguardano appunto le relazioni tra emozioni e percezione visiva. E attraverso variazioni di ritmo, direzione, continuità, densità e struttura del segno, ogni alfabeto interpreta uno specifico stato emotivo. Il potenziale espressivo è veramente diciamo forte, ed è interessante secondo me che raccontarvi anche quella che è stata la campagna per il lancio dell'album, che ha visto la pubblicazione di una serie di reel sui canali social e che invitavano del gruppo e dell'etichetta Inner Urge Records, che invitavano il pubblico a riflettere sulle emozioni tramite domande aperte e improvvisazioni del VMV Trio. Le composizioni, come delle colonne sonore a degli interrogativi, non facevano altro che amplificare la percezione emotiva. E questa famiglia tipografica composta da 6 set di caratteri tipografici estendeva il sistema visivo alla comunicazione digitale, mentre l'elemento del colore attraverso dei viraggi delle riprese video anche nel videoclip ufficiale si è andato in qualche modo ad aggiungere come elemento narrativo chiave e immersivo di tutto il sistema di identità. La copertina del disco, che poi diciamo porta l'identità visiva progettata al suo culmine, non fa altro che utilizzare questi glifi appartenenti ai vari font delle famiglie Emotions, che si vanno a mescolare casualmente e danno origine a una scrittura ibrida dove appunto c'è scritto The Search of Meaning. Il titolo si ripete sull'intera superficie dell'artwork senza spazi tra le parole, generando quindi una massa testuale continua dove la ricerca del significato emerge come processo di riconoscimento all'interno di una struttura linguistica stratificata ed emotiva.
0: Ed erano le parole di Marika Massandrea, graphic designer che si occupa appunto del design e della comunicazione della Inner Urge Records. Vito, Vincenzo e Marco, insomma, cosa ne pensate? Cioè, quanto è importante anche questo lato?
2: Beh, al giorno d'oggi direi che è fondamentale. Non oserei dire purtroppo, però molte volte l'immagine, soprattutto al giorno d'oggi, molte volte va addirittura a scavalcare quello che è anche l'impegno musicale, però in realtà bisogna trarre vantaggio e aspetto positivo affinché l'utilizzo dell'immagine, l'utilizzo l'impegno di cercare di ricreare in immagine ciò che si ha come ideale comunicativo vada anche a valorizzare stesso a valorizzare quella che è la musica stessa. Devo dire, ma dobbiamo dire, condividiamo il fatto che Marika abbia fatto un lavoro davvero straordinario di ricerca e poi di realizzazione in maniera concreta di quello che ha spiegato benissimo lei, di quello che è il lavoro, è appunto il lavoro visivo, grafico che ha adoperato. E siamo veramente contenti perché in qualche maniera cercavamo appunto di rispecchiare tutte quelle emozioni di cui ha parlato lei, di quegli stati emotivi. Riuscire a concretizzarli in maniera visiva così forte, importante, anche attraverso i font, come giustamente ha parlato lei, è stato veramente molto apprezzato da parte nostra. Lei ha veramente fatto un lavoro straordinario, la ringrazio e la ringraziamo sicuramente.
0: E sentiamo cosa ci ha detto Fabrizio Savino, direttore artistico della Inner Urge Records, a proposito dell'album e del trio.
3: Ciao Luigi, ciao Vincenzo, Marco e Vito. Parlare di questo disco, come in generale parlare delle produzioni di Inner Arge, è una cosa che mi fa molto piacere perché, come etichetta discografica, noi puntiamo a non produrre tantissimi dischi, come tu ben sai, Luigi, ma puntiamo a un discorso di continuità con i nostri artisti e la valorizzazione soprattutto di giovani talenti. In questo caso parliamo proprio di tre giovani talenti che hanno una grande, diciamo, qualità tecnica, ma soprattutto una visione di musica e di produzione musicale che per la loro, tra virgolette, tenera età è già diciamo, ben strutturata. Ho conosciuto loro, quando iniziai a insegnare al Conservatorio di Bari, perché loro erano già studenti del Conservatorio e, al di là di Marco, che è stato, anche un mio alunno, ho avuto la possibilità di apprezzare le loro, qualità, musicali. E soprattutto una delle cose che mi ha fatto sempre, diciamo, mi ha colpito è il fatto che loro, in qualsiasi contesto io li abbia sentiti suonare, avessero come dire, già un linguaggio personale formato e maturo, pur essendo ragazzi veramente molto giovani. Questo ha fatto sì che nel tempo, dialogando, parlando, vivendoci, si creasse questo connubio con VMV Trio e la Inner Arch Records. Posso dire che come primo disco abbiamo già ottenuto ottimi traguardi, puntiamo ad ottenerne altri perché ritengo che sia un prodotto che può girare serenamente fuori dall'Italia, oltre che in Italia, e quindi vediamo, diciamo, più una possibilità di continuare una collaborazione proprio cercando di investire in mercati europei e non solo, nel tempo anche cercare di fare qualcos'altro. Io vi consiglio l'ascolto e soprattutto l'acquisto di questo disco e se veramente vi capita trovarli all'interno delle programmazioni delle città dove vivete o comunque limitrofe, andate a sentirli perché è un concerto che vi lascerà tanto in quanto diciamo, riesce ad avere un equilibrio tra la performance artistica musicale e un viaggio emotivo esperienziale e questa cosa secondo me nel 2026 è un punto a favore di questi ragazzi.
0: Un vostro commento, ragazzi.
4: Vabbè, intanto ci tengo a ringraziare di cuore Marika e Fabrizio per gli interventi. Diciamo, nel mio caso specifico, Fabrizio è stato mio insegnante in conservatorio, quindi tra me e lui c'è un legame forte, nel senso che per me lui è stato sia un insegnante, ma anche una figura proprio per me quasi ormai di famiglia, nel senso che abbiamo vissuto insieme un percorso, è una persona molto empatica con cui c'è stata possibilità di dialogo e questa cosa l'ha mantenuta poi anche da quando abbiamo deciso di affrontare insieme questo viaggio professionale, insomma, questa nascita di questo disco. Lui ci ha guidati con la sua esperienza, con la sua esperienza sia da produttore ma anche da musicista, nel senso che lui stesso ha pubblicato tanti dischi. Quindi sa, diciamo, come funzionano queste cose più di noi, nel senso che sa siamo nuovi, eravamo nuovi in questo mondo delle etichette, della pubblicazione, del mercato musicale, e lui è stato bravo a prenderci per mano in questa cosa qua. Quindi davvero noi abbiamo

0: abbastanza giovani, soprattutto da un punto di vista professionale, è stata una cosa che noi abbiamo apprezzato davvero, proprio da un punto di vista umano, oltre che musicale e professionale.
1: Vincenzo, Marco e Vito, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per il trio?
2: Beh, precisamente abbiamo fortunatamente un calendario abbastanza, potremmo dire, fitto, e quindi ci aspettano prossimi concerti. Già la settimana prossima abbiamo un concerto qui in Puglia e poi abbiamo anche diversi appuntamenti fuori, comunque in territorio nazionale. Suoneremo a Jazz all'Aquila, poi abbiamo una residenza a Casa del Jazz a Roma e insomma altri appuntamenti sparsi, quindi fortunatamente diversi live nei prossimi mesi. E invece per quanto riguarda in questo momento, a parte la presentazione del disco, stiamo già lavorando a nuove composizioni, stiamo cercando sempre di, insomma, di non cullarci su quello a cui abbiamo già lavorato e che abbiamo già per le mani, insomma. Già nei live, come spiegava Marco prima, cerchiamo comunque di cercare sempre nuovi stimoli anche sui brani che suoniamo già, e quindi spesso ci diamo alcune libertà improvvisative, anche strutturali, andiamo proprio a modificare al momento la struttura dei brani, cercare sempre appunto di ascoltarci, di essere sempre in linea tra noi tre al momento, appunto, che comunque ci espone anche a un rischio, però appunto cerchiamo in qualche modo di cercare sempre nuovi stimoli. E quindi sicuramente il progetto continuerà. Poi, come diceva Fabrizio, si spera di portare il trio anche oltre i confini, insomma, i confini nazionali.
1: Diamo i vostri riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse sapere più di voi.
0: Sì, per il profilo del trio di Instagram, digitato, diciamo in questo modo, trattino basso VMV Trio, tutto attaccato, insomma, ci trovate facilmente. E da lì poi, insomma, ci sono anche i profili nostri personali, li potete tranquillamente trovare poi sul profilo del trio, tranquillamente.
2: Beh, poi c'è il nostro sito web,
0: Ah, è vero, sì.
2: che è stato in realtà lavorato proprio da Marika ed è pronto da poco, credo da un paio di settimane, vmvtrio.com.
1: Vito, stiamo ascoltando in sottofondo l'ultimo ascolto, di cosa si tratta?
3: Beh, Nowfly è, diciamo, lascerei la parola a Vincenzo, visto che è un suo brano, quindi sicuramente riuscirà a spiegare molto meglio di quanto potrei fare io. Potrei dire solo che è stupendo, ma questo sarebbe un po' riduttivo.
1: Vincenzo.
2: Sì, Nowfly è un mio brano, come diceva Marco, è strutturato secondo appunto una serie di sovraincisioni, perché ci sono diverse sezioni e diversi temi, diverse melodie. Suonate all'unisono dalla chitarra e dal sassofono su un accompagnamento di chitarra. Quindi, piccola parentesi, io sono un amante proprio degli unisoni tra il sassofono, che è il mio strumento, e altri strumenti, quindi eventualmente la chitarra in questo caso. Perciò ci tenevo che Marco suonasse il tema con me, in un certo senso. Diciamo, dal punto di vista comunicativo e espressivo, volendomi riagganciare anche alla linea tematica appunto del disco, è un brano che rappresenta un momento di esplosione verso un qualcosa di positivo, dopo appunto tutto il viaggio che è stato fatto fino a quel momento, quindi è una sorta di liberazione positiva, appunto il titolo vuole indicare anche questo, quindi un certo spiccare il volo, una realizzazione appunto di qualcosa che ho voluto intendere con appunto il sogno, il reale, in questo senso. E poi a chiusura, in realtà, il disco, con la composizione stupenda di Vito, Where Am I Now, si conclude comunque con una domanda che ci fa intendere che in effetti ancora dei dubbi, tra virgolette, ci sono. Quindi ci piaceva concludere poi il nostro viaggio in questo modo.

0: E con l'album The Search of Meaning del WMV Trio, ovvero ricordiamo la lineup: Vincenzo Di Gioia, sax, Marco Cutillo, chitarra, Vito Tenzone, batteria, pubblicato da In Urge Records di Fabrizio Savino, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Vito Tenzone, batteria, grazie Luigi per averci avuto.
2: Vincenzo Di Gioia, sassofono, grazie Luigi, grazie a tutti gli ascoltatori.
3: Marco Cutillo, chitarra, grazie Luigi per questa bella intervista e grazie agli ascoltatori.
0: Vi ringraziano per l'ascolto e vi invitano a rimanere collegati sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone XIV chiuderà il meeting pace disarmata e disarmante per il quarantennale dello spirito di Assisi. Il dolore del Papa per Gaza in una lettera a padre Romanelli. Massima allerta in Israele in vista del terzo anniversario domani del massacro di Hamas. Osservate speciali anche le elezioni del prossimo 27 ottobre. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Questa mattina presso la Sala Marconi del Palazzo dei Media Vaticani è stato presentato l'incontro internazionale Pace Disarmata e Disarmante promosso dalla Comunità di Sant'Egidio nel 40° anniversario della prima giornata delle religioni mondiali per la pace voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. L'evento si svolgerà ad Assisi dal 25 al 27 ottobre. Papa Leone XIV parteciperà alla cerimonia di chiusura. Ascoltiamo al microfono di Francesca Sabatinelli le parole di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio.
2: Pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religioni diverse. Cioè le religioni da 40 anni a oggi sono state, diciamo, sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi.
3: Questo incontro di preghiera per la pace che mondo trova?
2: Trova un mondo molto spaventato, impaurito, lacerato, in preda ai nazionalismi, al razzismo. Ma se non c'è un'unificazione spirituale del mondo, e questo è il messaggio di Assisi, delle religioni, difficilmente gli uomini e le donne riusciranno a unificarsi.
1: Prefazione di Leone XIV per la nuova edizione di UCAT Love Forever, una nuova proposta della fondazione UCAT destinata ad accompagnare i giovani nella riflessione sull'amore, sulle relazioni e sul matrimonio alla luce della fede cattolica. Questo libro è una preparazione a un sì che non vale solo per un giorno ma per tutta la vita, un sì come l'amore di Dio, instancabile e fedele, si legge nella prefazione firmata dal Papa. Da quando ho appreso la dolorosa notizia della morte di Maisa e Mary, prego Dio per loro, per le loro famiglie, per l'intera comunità di Gaza. Fino a quando, Signore? Questo è il messaggio inviato da Papa Leone a padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza City, colpita sabato scorso da un attacco israeliano che ha ucciso 5 persone, tra cui donne di origine greco-ortodossa. Ascoltiamo padre Romanelli nell'intervista di Cecilia Seppia.
4: E ci ha colpito a tutti come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza, perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no? 62 cristiani sono morti durante la guerra, 25 dei quali sono stati uccisi dai bombardamenti. D'altra parte è una consolazione grande che il Papa abbia pensato in noi e che preghi per noi e per tutti, per quelli che lavorano per la pace.
1: Israele si blinda in occasione del terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre, che si celebra domani nel paese, che si prepara una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Massimo lo stato di allerta per l'alto rischio, secondo quanto reso noto dai servizi segreti locali, di nuovi attacchi del gruppo islamico contro le forze israeliane. Un apparato di difesa pronto anche per le elezioni del 27 ottobre prossimo. Paola Simonetti.
5: Mentre a Gaza proseguono i raid delle forze israeliane con sempre nuove vittime, arrivano le disposizioni del ministro della difesa israeliano Katz, esercito pronto per fronteggiare qualsiasi scenario nella striscia dopo che i servizi segreti hanno paventato il rischio concreto di nuovi attacchi da parte di Hamas nel terzo anniversario domani del massacro di 1200 civili e il rapimento di 251 ostaggi israeliani. Se i nostri militari dovessero subire danni, ha avvertito, Hamas e la popolazione occupazione della striscia pagherebbero un prezzo pesantissimo. A preoccupare l'esecutivo israeliano anche il rischio attentati il prossimo 27 ottobre, giorno delle prime elezioni in Israele dopo quel 2023. Una tornata elettorale che impensierisce anche per le accuse che pesano sul premier Netanyahu di aver ignorato gli avvertimenti sull'imminente strage e per la gestione del capitolo sequestrati, anche se i suoi più tenaci sostenitori non sembrano intenzionati a fare marcia indietro.
1: L'attacco terroristico di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre 2023 provocò 1200 morti, più di 250 persone furono prese in ostaggio. L'azione del gruppo armato palestinese innescò anche la controffensiva di Israele con l'operazione Spada di Ferro nella striscia di Gaza, a seguito della quale oltre 70.000 palestinesi persero la vita. Per capire com'è cambiata la società israeliana in questi tre anni, Marco Guerra ha intervistato Andrea Veduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Terra Santa.
6: L'attentato di Hamas è stato il fatto più grave della storia di Israele, che ha segnato una ferita all'interno della società israeliana difficilmente rimarginabile. Ha significato fondamentalmente una cosa, che gli ebrei non erano più sicuri a casa loro. Senza capire questo fatto non riusciamo a capire come poi la società israeliana ha vissuto questi tre anni, a capire che cosa sta accadendo oggi, la polarizzazione della società, gli scontri e anche l'acceso dibattito elettorale che sta accadendo in questi giorni.
7: Ecco, le prime elezioni politiche dopo il 7 ottobre del 2023 si terranno le prossime settimane, il 26 ottobre. Che tappa saranno queste elezioni per il paese?
6: Sono delle elezioni importanti, ma non riguarderanno, credo, un giudizio su quello che è il conflitto, la politica estera del governo di Netanyahu. Ma la partita non si gioca sulla politica estera, sul futuro dei palestinesi, di cui a pochi importa all'interno dello Stato di Israele, ma di più, diciamo, sulle contraddizioni interne che la politica di Bibi Netanyahu ha portato avanti in questi anni.
1: Cambiamo argomento, si conclude questa sera a Bologna il Credo 2026 Christian Music Forum, di cui Radio Vaticana, Vatican News e Media Partner, un progetto che ha riunito artisti e operatori del panorama musicale con l'obiettivo di offrire alla Chiesa un appuntamento capace di valorizzare la musica come strumento di evangelizzazione, educazione e speranza. Damiano Caprio.
8: La musica contemporanea come strumento pastorale, questo è l'obiettivo del Credo 2026. I temi trattati sono l'intelligenza artificiale tra creatività e informazione, la musica come strumento di accompagnamento pastorale e il compito degli operatori culturali. Sentiamo il direttore artistico del forum, Andrea Marco Ricci.
9: L'idea nasce dall'opportunità, dalla necessità di riunire tutti coloro che hanno nel cuore la sensibilità di evangelizzare, utilizzando la musica, coloro che hanno capito che la musica è uno strumento di comunicazione potente che può essere usato per trasmettere valori positivi in un ambiente o in un mondo che spesso invece cerca più di parlare di quelli negativi o di quelli che fanno più notizia. Una musica per il bene, insomma, che sia una musica per evangelizzare, raccontare e testimoniare la propria fede, ossia una musica per trasmettere valori civili o cristiani.
1: Prendersi cura attraverso la conoscenza è stato il tema scelto per il 2026 dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari Italiani. A Sassari, dove la struttura ha compiuto 10 anni di vita, si è pensato di declinarlo attraverso interpretazioni diverse del binomio cura-conoscenza. Roberta Barbi.
10: Promuovere lo studio in carcere è prendersi cura della persona detenuta e della sua dignità, lo sanno bene a Sassari, dove il polo universitario penitenziario è attivo da 10 anni, durante i quali è riuscito a diventare tra i primi in Italia per l'utilizzo dei servizi informatici relativamente a tematiche come il diritto allo studio o l'accesso alle risorse librarie. Ma il punto focale resta la riattivazione dei potenziali inespressi, in cui ha investito migliaia di euro, ottenendo il crollo della recidiva in chi studia e un progressivo scardinamento della cultura malavitosa nella società, confermando lo studio in carcere come un investimento sulla sicurezza, campo in cui tra l'altro l'Italia è all'avanguardia. L'identikit dello studente detenuto ha tra i 40 e i 60 anni e in genere si impegna part-time, ma non è questa la principale differenza tra chi studia dentro e chi fuori, ce la spiega il professor Emanuele Farris, delegato del rettore per il PUP di Sassari.
11: La prima differenza è il tempo. La persona che sta dentro si iscrive solitamente dopo un percorso travagliato. Lo studio viene percepito come uno strumento per rivedere il sé e quindi rimodulare, talvolta veramente stravolgere, la programmazione di quella futura. Invece l'aspetto professionalizzante, la ricaduta nel mondo del lavoro, non sempre è così immediato, perché dipende anche dal tipo di pena.
1: Musica. Per ora è tutto da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alle 15 Andrea De Angelis in studio. Il Papa parteciperà alla chiusura dell'incontro internazionale Pace Disarmata e Disarmante, in programma ad Assisi il 27 ottobre. L'evento è promosso alla comunità di Sant'Egidio nel 40° anniversario della prima giornata delle religioni mondiali per la pace, voluta nell'86 da Giovanni Paolo II. Francesca Sabatinelli ha intervistato Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio.
1: Pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religione diverse. Cioè le religioni da 40 anni a oggi sono state, diciamo, sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi.
0: Entro il 15 novembre Google dovrà cambiare le procedure per la richiesta di deindicizzazione e motivare l'eventuale rifiuto alla cancellazione. Lo ha deciso il Tribunale di Milano accogliendo l'azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio per il diritto all'oblio nei confronti appunto di Google. Infine, la Repubblica Democratica del Congo, secondo l'UNICEF, da quando a maggio è stata dichiarata l'epidemia di Ebola, 2000 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori nella parte orientale del paese africano, quella più esposta appunto all'epidemia. Per il momento, con l'informazione della Radio Vaticana, è tutto. I GR Flash tornano puntuali alle ore 16.

0: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana, sono qui, sono Suor Emanuela Pisco, sono le 15.05, ringraziamo il nostro amico Bruno Orti che ha appena mandato la sigla di Rosario, ma questo è il bello della diretta carissimi, ed oggi vogliamo portarvi nel cuore di Bologna dove in questi giorni si sta svolgendo Credo 2026 Christian Music Forum. È un appuntamento che mette insieme la musica, la spiritualità, la cultura, l'educazione e la comunicazione, e proprio a Bologna in questi giorni c'è il nostro collega Damiano Caprio che sta seguendo l'evento e quindi vogliamo collegarci con lui in questo momento e passiamo la linea a Damiano. Benvenuto Damiano, eccoci, racconta un po'.
1: Buon pomeriggio Suor Emanuela, buon pomeriggio anche a tutti i nostri ascoltatori. Noi ci troviamo nel cuore di Bologna, precisamente al Simpo, insieme a me Gabriele Di Domenico che appunto mi ha accompagnato in questa trasferta. Ecco, sono dei giorni comunque intensi dove sono tante le tematiche che sono state appunto oggetto di confronto, di dialogo. Ecco, e anche perché poi inevitabilmente ognuna di queste tematiche può rappresentare anche un un'occasione poi per crescere. Nel corso di questi due giorni si sono alternati qui a Radio Vaticana diversi artisti della musica cristiana. Qui con noi abbiamo Deborah Vezzani. Ciao Deborah.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Suor Emanuela anche.
0: Ciao Deborah.
2: Ciao.
1: Ecco, sono stati comunque Deborah dei giorni molto intensi. Il tutto, ecco, ricordiamolo, è iniziato già da venerdì.
2: Sì.
1: Terminerà oggi. Ecco, facendo un bilancio di quella che è stata questa esperienza, qual è la cosa che porterai con te da qui in avanti?
2: Allora, sicuramente mi porto subito la voglia che non vedo l'ora di rifarlo. Ho sentito proprio come uno sfogo che avevo proprio nel cuore, che lo desideravo tanto, questo, un evento del genere. Veramente ringrazio Andrea della Gloria Music, la mia etichetta discografica, per averlo pensato, organizzato, realizzato con tanto amore, con tanta professionalità, con tanta attenzione e cura nei confronti di tutti e di tutto. È stata un'esperienza meravigliosa, quindi mi porto a casa un senso di comunione, di condivisione, di fraternità. Perché ti dico la verità, io prima della mia conversione ho frequentato ambienti musicali, masterclass, lo stesso Sanremo Lab, o piuttosto il set di Mogol, o tanti altri ambienti, ecco, dove devo dire che quello che fa la differenza veramente è la tematica della fede, nel senso di Gesù che vive veramente in noi artisti, nel discografico, in questo caso Andrea, nelle persone, cioè essere insieme tra di noi, persone che condividono una fede autentica in Dio, è veramente quello che fa la differenza rispetto al mondo. Perché dove prima negli altri ambienti magari si respirava magari rivalità, gelosia, invidia, voglia di primeggiare eccetera, qua ho visto e ho vissuto quello che si vive in una comunità normale cristiana.
1: Ecco,
2: quindi una fraternità,
1: una comunità sana appunto, sì, perché la, sì, competizione è molto presente comunque nel mondo della musica, soprattutto, sì, quel tipo di musica che poi viene gestita anche dalle case discografiche, quindi c'è poi l'obiettivo di creare profitto.
2: Esatto,
1: appunto,
2: esatto.
1: Da quello, ecco, speriamo, come hai anche detto, che questo possa essere un appuntamento, ecco, la prima edizione di tanti appuntamenti nel corso del tempo. Sono state tante le tematiche comunque, sì, affrontate. Noi in sottofondo stiamo ascoltando gli applausi perché si sta svolgendo un panel dedicato alla musica, ecco, al rapporto che c'è tra le case discografiche e la musica cristiana.
2: Sì.
1: Tu produci la tua musica sotto la Gloria Music, ecco, e questa comunque è la dimostrazione che si può lavorare insieme ad un'etichetta discografica, ecco, portando poi un prodotto che parla di, ecco, non solo di spiritualità, però di quello che poi è Ecco, sono anche i modi di stare in maniera sana in mezzo agli altri.
2: Sì, sì, sì, perché al di là del nominare esplicitamente la figura di Dio, voglio dire, ci sono, io per dire, ho presentato l'ultimo singolo Pace, dove non parla di Dio, ma parla di un modo di vivere da cristiani, un modo nuovo di vivere, un modo nuovo di relazionarsi con gli altri e di stare in mezzo alle persone e nelle relazioni, un modo evangelico senza nominare per forza il Vangelo, effettivamente.
1: Esatto, soprattutto poi in un periodo storico in cui, ecco, le guerre stanno dilaniando il mondo, sì, abbiamo sempre più bisogno di messaggi di speranza. E appunto, come ha detto Deborah Vezzani, lei è stata autrice di Pace, che è il nuovo singolo, che oltretutto è anche l'inno, possiamo dire, di questo Credo 2026. E quindi, sì, Suor Emanuela, chiedo al nostro tecnico di Palazzo Pio, Bruno Orti, di condividerlo con quanti stanno ascoltando, e poi naturalmente torniamo qui.

0: Deborah, grazie per questo nuovo singolo e dopo averlo ascoltato ti chiedo proprio questo: che cosa significa per te la parola pace? Perché io ascoltandola il giorno in cui è uscita, no, come sai, subito quando lanci ascolto le tue musiche, no? Ascoltandola, una delle parole che più mi ha colpito è quando noi siamo uomini feriti che feriscono, no?
1: Sì, sì, esatto, è una canzone, guarda, la frase chiave del brano che potrebbe riassumere quello che io penso di che cos'è la pace e più che altro come si fa la pace, è la frase, quella che dice è la seria decisione di educare il cuore. E come si educa il cuore? Ho voluto fare un po' questa, è una canzone un po' analisi di coscienza che serve per mettere le basi per la pace, appunto considerare che noi veniamo feriti da persone che a sua volta, che a loro volta sono ferite. Cioè noi veniamo feriti e ci piace sempre puntare il dito, guarda cosa mi hai fatto, e teniamo il muso e quindi non abbiamo l'atteggiamento di pace, però anche noi a nostra volta feriamo gli altri, ma perché siamo feriti. Quindi è come dire nasce prima l'uovo la gallina, siamo tutti feriti e tutti feriamo il nostro prossimo, quindi come si fa? Ci perdoniamo, no? Dice di perdono in perdono ci accogliamo così come siamo, cioè rendiamoci conto un po' la pagliuzza dell'altro e non vedere la propria trave, ma senza neanche darsi troppo la colpa a se stessi, ma proprio perdonare se stessi in modo da perdonare gli altri. Io sono nella stessa barca tua, io sono come te, anche io, cioè gli errori che vedo in te ce li ho anch'io.
2: Infatti tu parli proprio di imperfezione anche nel tuo brano, soprattutto in un mondo in cui siamo abituati anche a performare, no? Quindi riconoscere la propria imperfezione, come giusto che sia, quindi le proprie fragilità, è fondamentale.
1: Sì, imperfetta anch'io, anzi di più, cioè sono come te, anzi sono peggio di te, e questo è il mio punto preferito, perché è come dice San Paolo, è quando sono debole che sono forte, cioè non vergognarsi delle proprie imperfezioni, ma anzi mi vanto delle mie debolezze, dice San Paolo, perché lì trionfa Cristo, cioè non nascondiamoci, sono così, ok, tu sei debole, io sono debole, siamo imperfetti, diamoci la mano, andiamo avanti insieme, il succo di questo brano, no? E credo che sia proprio un bel primo passo per costruire la pace, senza aspettarsela dagli altri, ma essere noi, quindi decidere è una decisione di educare il cuore, cioè io mi ricostruisco io e porto luce agli altri.
2: Ecco, quindi dobbiamo, invece di guardare gli altri, dobbiamo essere noi i primi a fare appunto quel passo in più. Nel corso appunto di questi due giorni sono stati tanti i temi trattati, tu sei una mamma,
1: sì.
2: E uno dei temi trattati è stato proprio la musica negli oratori, e quindi anche il ruolo che la musica può avere nei confronti dei ragazzi come strumento di educazione. Ecco, volevo capire tu come madre, come ti relazioni con questa realtà, perché comunque immagino non sia semplice, considerando il fatto che anche diciamo inconsciamente i ragazzi vengono a contatto, basta già pensare per esempio a scuola o con gli amici, casomai con realtà, ecco in questo caso anche con canzoni musicali che casomai non ascoltano in casa.
1: Sì, allora la musica è un tema importantissimo e può fare tantissimo nell'educazione, perché con delicatezza e così passando da divertimento infila nel cuore delle persone dei valori grossi, oppure li può distruggere con dei valori anti uomo, non dico anti Dio, ma proprio anti uomo che sono nel mondo. Quindi in casa nostra si cerca sempre, vabbè, io cerco di non essere petulante con i miei figli, con mio marito, anzi mi rilasso, canto tanto le mie canzoni fuori, che a casa non è che canto tanto, però metto le canzoni degli altri miei colleghi, amici, ecco, le canzoni cristiane, ai miei bambini piacciono, ma mettiamo anche canzoni, ti faccio l'esempio, al di là del cristiano mettiamo le canzoni anche di una volta mio marito sta mettendo tanto Mia Martini ai miei bimbi piccoli, per dire di educarli ad un gusto, ad un bello, a tematiche belle, profonde. Ecco, secondo me questa è una cosa molto importante sia nelle famiglie e appunto anche negli oratori dove io e i bambini che sono andati quest'estate al centro estivo, per dire, della parrocchia, però mio marito mi dice quando andavo a prenderli e c'erano le canzoni con le parolacce, cioè capisci, insomma noi li portiamo in un ambiente dove cerchiamo di tutelare che sia tutto, no? Comunque che abbia dei valori, dei contenuti, e poi dopo non ci fanno caso. Invece bisognerebbe, ecco, siamo qua in questi giorni proprio per dire facciamoci caso, custodiamo la musica negli oratori, nei grest, nei centri estivi, perché i bambini vanno lì, e già la musica del mondo è nel mondo, se poi me la propini anche dove io vengo per farli crescere con dei valori sani, insomma di che parliamo? Quindi veramente prendiamoci a cuore la musica, che la musica, quella cristiana, avesse la stessa dignità, stesso valore, importanza della musica normale.
2: Anche perché comunque una volta che il genitore, immagino, educa il bambino, ecco, i bambini alla bellezza, quella che, di cui parlava anche Dostoevskij, poi saranno anche loro in grado di capire cosa è buono e cosa non è buono.
1: Certo, avranno un cuore e una sensibilità che riconosce subito, certo.
2: Ecco Deborah, abbiamo parlato quindi di alcuni di questi temi che sono stati oggetto appunto di analisi, di confronto, di dialogo in questo credo 2026. Ricordiamo che stasera l'evento terminerà, ci sono ancora diversi panel che tratteranno appunto anche il ruolo che c'è tra worship music e animazione liturgica, e volevo chiederti, per quanto riguarda il tuo futuro, tu ecco, chi ti segue sui social sa che tu sei costantemente impegnata, giri in Italia in tour, sì. Ecco, non so se puoi darci qualche anticipazione.
1: Sì, qualche cosa posso dire, niente di definito, ma posso dirvi che sto scrivendo tante e molto differenti tra loro e differenti con quello che ho fatto fino adesso. Ci sono cose che sono in continuità e cose che vi stupiranno, ma non posso anticipare, però tenetevi veramente tutti pronti, perché io non so se siete veramente pronti, perché io stessa non sono ancora pronta.
2: Ma... quindi immagino anche l'uscita di un disco, però se...
1: okay. Secondo me... datemi il tempo di completare, poi devo fare anche il sequel della mia storia, tra l'altro stavo pensando in questi giorni, devo scrivere il sequel del mio libro autobiografico, perché sono successe altre cose, quindi c'è tanta roba in cantiere.
2: Suor Emanuela.
0: Eccoci, allora Deborah, abbiamo appena ascoltato Pace, che è la tua canzone più recente, però tu dicevi che vuoi raccontare la tua storia, però sappiamo che la tua storia come artista è nata da come un prodigio, no? Che sì, davvero è un capolavoro che possiamo dire oggi, già sappiamo che è tradotto in varie lingue, no? E sì. Prima di salutarci proprio sulle note di come un prodigio, però volevo chiederti una cosa. Quando è nata come un prodigio, chi eri tu e chi è Deborah oggi?
1: Allora, quando è arrivata come un prodigio, io ero in un periodo della mia vita dove, dico la verità, ho cercato la morte, ecco. Quindi io mi sentivo assolutamente non un prodigio, ma mi sentivo una persona che era sbagliata e doveva chiuderla lì con la vita, perché sono nata e sono stata abbandonata. I miei genitori adottivi poi si sono separati, poi io sono scappata con un ragazzo, diciamo, per cercare la mia famiglia, ci siamo sposati, l'ho pressato e lui mi ha lasciato, fine 2010, e io in quel momento volevo morire, ho provato anche a togliermi la vita, perché la vita mi aveva dimostrato che io in ogni famiglia in cui andavo queste famiglie praticamente si sfasciavano, quindi io sono un problema, sono un errore, non dovevo esserci, non dovevo nascere, e rompo le scatole a tutti quanti, quindi togliti di mezzo così stai meglio tu e far star meglio gli altri. Io sono molto concreta e vado da terra a terra, ecco. Quindi inizio 2011 scrivo come un prodigio, quindi capisci che qua non c'entra un mio sforzo, una mia volontà, una mia iniziativa, neanche la mia unzione di Spirito Santo. Io non avevo niente, non avevo neanche un rapporto con la fede, non mi confessavo, quindi era un peccato mortale, cioè capisci? Cioè nel senso non c'era nessuna base su cui dire è uscito un qualcosa, l'unica base è stato Dio che credeva in me, mentre io non credevo in Lui. Quindi questa mia amica arriva, mi invita al suo matrimonio e mi chiede di musicare il Salmo 139, e io quando quei giorni apro la Bibbia per andare a fare un po' il tagliacuci delle parole, comporre questo brano, mi trovo davanti proprio le parole contrarie a quello che io erano i miei convincimenti, perché io dicevo io non appartengo a nessuno perché tutti mi mollano, io faccio schifo ecco perché tutti mi mollano, voglio morire perché la vita fa schifo. E lì mi trovavo scritto che sono figlia di Dio che mi ha tessuto nel seno di mia madre, quindi la parola madre che viene a mettere il coltello nella piaga, sono un prodigio ed è tutto stupendo e devo lodare, quindi tutto il contrario di quello che pensavo io. Quindi nasce in modo, io dico miracoloso, nel senso che io non avevo la forza, non avevo l'entusiasmo, non avevo la serenità per scrivere una canzone che in realtà, se tu la senti, è una canzone serena, che trasmette serenità, trasmette fiducia, infonde speranza, ma io non avevo nessuna speranza da infondere, non avevo nessuna gioia da dare, non avevo nessuna fiducia in nulla. Quindi io veramente, come dicevo prima, quando sono debole sono forte, io sono felice di essermene vergognata, sono felice perché non l'ho fatta io, non è stata niente che parte da nessuna mia competenza o forza. Sì, la musicalità, ma se vogliamo, le competenze e i talenti me le ha dati Dio, quindi se vuol dire cosa c'è di mio, non c'è niente, e lode a Dio. E su questo mio nulla il Signore ha fatto tutto, ha messo le mani, come dico sempre, su questo brano, e che continua a echeggiare, a riecheggiare, a cambiare vita, a salvare vite, perché è un brano che Dio si è scelto, si è fatto per sé e ha dato vita alla mia vita spenta, mi ha fatto rinascere a me, e con questo poi come un trenino è andato a prendere tanti altri suoi figli.
0: E noi ti ringraziamo proprio per aver avuto questa docilità a questo Dio che da sempre ti ha scelto, ti ama e ti ha fatto veramente un prodigio della sua grazia, e come tu stessa hai detto, no? Attraverso la tua storia di conversione tantissime altre persone, altre anime si avvicinano alla fede. E allora proprio sulle sì. note di come un prodigio io ti ringrazio, ringrazio Damiano.
1: Grazie.
2: Grazie a te. Grazie Emanuela.
0: Buona musica a voi e buona fede.
2: Grazie.
0: Regia.

0: Sono le 15.30, siamo sempre in diretta qui a Radio Vaticana, dritti al cuore. Io sono Sora Emanuela e continuiamo la nostra trasmissione. E parliamo di notte, di attesa, di un cammino interiore che conduce verso la luce. Voglio parlarvi di Prima che fosse l'alba, lo spettacolo teatrale in scena il 15 ottobre al Theresianum di Roma, una drammaturgia liberamente ispirata alla vita e alla spiritualità di San Giovanni della Croce. E come si può portare sul palcoscenico la profondità della notte oscura del grande dottore mistico carmelitano e trasformarla in un'esperienza capace di parlare all'uomo di oggi? Ne abbiamo parlato con Francesco D'Alfonso, regista dello spettacolo, che ci ha raccontato la genesi di questo progetto e il viaggio tra notte, silenzio, fede e speranza. Lo ascoltiamo. Francesco, partiamo subito dal titolo, Prima che fosse l'alba. Che cosa rappresenta per te questo momento del passaggio tra la notte e la luce?
1: Beh, è un momento molto, molto, molto importante, molto profondo, un momento sul quale, diciamo, anche filosoficamente e poeticamente, artisticamente sto riflettendo molto negli ultimi tempi. Spesso proprio sto lavorando su questo passaggio, no? dalla notte all'aurora, al giorno, e quanto dell'aurora la notte già contiene. E quindi quando è arrivata la proposta di scrivere qualcosa su San Giovanni della Croce, su Juan de la Cruz, sicuramente era importantissimo, fondamentale per me lavorare proprio su questo aspetto che per San Juan è così importante.
0: Dicevi che ti è stato chiesto di scrivere qualcosa ispirato a San Giovanni della Croce, ma come c'è stato un momento personale o spirituale che ti avvicina alla sua figura?
1: Ma allora, diciamo che San Giovanni della Croce io lo conoscevo, devo dire superficialmente, ma lo conoscevo e lo avevo conosciuto, racconto una cosa un po' personale, in realtà per due questioni che non sono affatto spirituali, ma assolutamente artistiche. Allora, la prima situazione in cui ho conosciuto le parole, i versi di Juan de la Cruz, seppure chiaramente mediati dalla musica, eccetera, sono attraverso le canzoni di Giuni Russo, questa cantautrice siciliana, morta anche molto giovane, che a un certo punto ha avuto una conversione molto importante e molto profonda, legata proprio alle figure di Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, e ha scritto varie canzoni ispirandosi ai testi di Giovanni della Croce e di Teresa d'Avila. Ecco, quindi questo forse è stato il primo mio incontro, e questo incontro è stato molto toccante, direi, e mi ha spinto ad approfondire, diciamo, l'autore, tra virgolette, di questi testi musicali. Questa, diciamo, è stato il primo incontro. Poi ce n'è stato un altro più avanti, che è stato sempre artistico perché ho riconosciuto le parole di Giovanni della Croce nei quattro quartetti di T.S. Eliot. In T.S. Eliot, nei quattro quartetti, il tempo, la memoria, la sofferenza, il silenzio e l'esperienza spirituale si intrecciano continuamente. Proprio nel secondo dei quattro quartetti, East Cocker, Eliot riprende, rielabora direttamente immagini, nuclei della poesia di Giovanni della Croce e soprattutto l'esperienza della notte, del distacco e della ricerca di Dio nell'oscurità. Ecco, quindi questa è stata la partenza, la mia conoscenza, il mio approccio con Giovanni della Croce. E poi, lavorando a questo testo, come dire, ho approfondito sempre di più questa conoscenza, ed è stato un momento per me di grande, grande profondità e intensità personale e spirituale.
0: E come hai tradotto teatralmente l'esperienza della notte oscura? Un'esperienza che è un'esperienza fondamentalmente molto intensa, è un'esperienza interiore.
1: Beh, è stata un'operazione molto difficile. Poi il teatro è difficile raccontarlo a parole, perché il teatro si deve vedere, il teatro si deve sentire, il teatro si deve vivere, quindi parlare di una drammaturgia è sempre molto difficile. Ecco, come luce tutto ciò. Ho trovato, diciamo, degli espedienti drammaturgici e scenici partendo da un evento che mi ha colpito molto, e cioè la prigionia di Giovanni della Croce nel 1577. Giovanni della Croce, che aveva già iniziato l'opera di riforma del Carmelo avviata da Teresa d'Avila, si ritrova prigioniero a Toledo ad opera dei suoi stessi confratelli, o dei carmelitani, diciamo, calzati, e si ritrova in questa cella buia, in questa cella piccolissima, e soffre terribilmente per questa incomprensione. Ecco, questo è il punto di partenza, il dato storico è l'incomprensione, la sofferenza per l'incomprensione, per la frustrazione di non essere capito dai suoi stessi confratelli. In fondo lui non voleva essere un ribelle, non credeva, non sentiva, non era un ribelle, non era un rivoluzionario, non cercava una forma più autentica, forse un ritorno alle origini della regola carmelitana, e trovandosi in questo ambiente circoscritto, abbandonato, solo, al buio, con la fame, sottoposto anche a punizioni corporali da parte dei superiori del convento di Toledo, inizia a sentire che la notte non è un nemico, ma la notte è qualcosa d'altro. Ed ecco, nel mio spettacolo io ho cercato di tradurre anche la notte in un'esperienza fisica, materica, creandone anche un personaggio con cui Juan dialoga, che all'inizio non capisce chi è, che cos'è, se è un'entità benigna o un'entità malvagia, però poi dopo, andando avanti nella drammaturgia, che è in 9 movimenti, quindi in un certo senso ripercorre i 9 mesi di prigionia di Giovanni della Croce a Toledo, accompagnato da questa notte inizia a intravedere la luce, a scoprire la luce che viene dall'amato, e quindi esce, diciamo, completamente trasformato da questa esperienza.
0: Quali linguaggi hai scelto per raccontare questo cammino?
1: Ho scelto due tipi di linguaggio. Ho scelto il linguaggio più prettamente teatrale, che quindi è quello del monologo e del dialogo, ma ho scelto anche il linguaggio della danza, per la figura della notte, per il personaggio della notte, proprio perché la notte, la notte, che cos'è? La notte è un'entità, è qualcosa di non materico, è qualcosa di spirituale, se vogliamo, e quindi per tradurre in un personaggio la notte ho scelto un attore che fosse anche un ballerino, per cui la notte non sarà soltanto parlata, non dirà soltanto delle parole, ma avrà anche un gesto danzato, che meglio potrà accompagnare Juan in questo suo percorso. Poi non voglio svelare troppo.
0: Nessuno spoiler. Senti, dopo la notte arriva sempre l'alba. Nel tuo spettacolo l'alba che volto ha?
1: Beh, l'alba, diciamo che la scrittura che io metto in scena è una scrittura ad anello, una scrittura circolare. Inizia con una fuga e finisce con una fuga. Ma mentre la fuga iniziale è la fuga di un uomo che sta cercando una via d'uscita, l'ha trovata, ma ancora l'affanno e l'ansia di questo correre verso l'esterno dopo una reclusione, nel finale dello spettacolo invece non è più una fuga, ma è un cammino in salita verso la luce. È un gustare l'aurora, ecco, il cogliere la bellezza della transizione tra la notte l'aurora e poi il giorno. C'è questa aurora, no, per dirla con Omero, l'aurora dalle dita di Rosa che quasi accarezza il volto di Juan, gli svela la bellezza anche della verità e di tutto quello che ha scoperto attraverso la sofferenza che ha vissuto, e lo accompagna verso la luminosità del giorno, e che poi noi possiamo tradurre proprio con il nuovo inizio del suo apostolato.
0: E allora io ti ringrazio, Francesco, e ti vado ad invitare personalmente gli ascoltatori a questo appuntamento al Teresianum del 15 ottobre.
1: Assolutamente sì, perché c'è un'occasione molto particolare, cioè il centenario della fondazione del Collegio Internazionale del Teresianum, che è avvenuta nel 1926 a Corso d'Italia e poi negli anni 50 è stata trasferita a Piazza San Pancrazio, dove è attualmente la Pontificia Facoltà Teologica del Teresianum, che è la facoltà dei Carmelitani Scalzi, intitolata a Santa Teresa d'Avila, ma come patrono anche Giovanni della Croce. E poi c'è un'altra occasione molto bella e molto importante, e quindi io sento anche molto la responsabilità di queste occasioni, cioè di Giovanni della Croce si festeggia anche il terzo centenario del conferimento del titolo di dottore della Chiesa, che è avvenuto nel 1726, per cui ecco, in molti paesi si sta celebrando questo evento con tanti congressi, tanti incontri, per celebrare proprio gli insegnamenti di colui che Antonio Machado ha definito il più santo dei poeti e il più poeta dei santi. Quindi il 15 ottobre ci sarà anche l'inaugurazione dell'anno accademico del Teresiano, ma poi a seguire alle 18.30 lo spettacolo, prima che fosse l'alba, che è ad ingresso gratuito, c'è anche la possibilità di parcheggiare, quindi ecco, vi aspettiamo numerosi.

0: Ed era Gioni Russo, la sua figura ispirata a San Giovanni della Croce e agli scritti del dottore mistico carmelitano. Ed ora continuiamo a parlare, parliamo di carità, di volontariato e di prossimità. La Società di San Vincenzo dei Paoli è da sempre accanto alle persone più fragili attraverso una presenza concreta fatta di ascolto, condivisione, accompagnamento. Recentemente Federico Violo è stato eletto presidente nazionale della Federazione Italiana della Società di San Vincenzo dei Paoli e con lui abbiamo parlato delle sfide che attendono oggi il mondo della carità, delle nuove forme di povertà e del significato di mettersi al servizio degli altri, ma anche del suo nuovo incarico e di una domanda che resta al cuore della missione vincenziana: come riconoscere Cristo nel volto di chi incontriamo. Ascoltiamo adesso l'intervista a Federico Violo. Presidente, partiamo proprio dall'inizio. Cosa ha provato nel momento della sua elezione alla guida della Federazione Nazionale?
1: Ho provato un sentimento di grande riconoscenza verso la stima e la fiducia dei confratelli, dei soci vincenziani d'Italia, ma al di là del sentimento umano del momento, direi soprattutto la responsabilità di un percorso e di una storia, quella della Società di San Vincenzo de Paoli, ma anche più vicino a noi la responsabilità di guardare a quelle realtà, a quelle complessità a cui lei faceva poc'anzi riferimento e sapere qual è l'impegno e il ruolo della nostra associazione nel provare a portare una mano di sollievo, una mano tesa verso coloro che attraversano momenti di difficoltà.
0: Nel suo primo intervento lei ha detto la San Vincenzo è dei poveri e per i poveri. Cosa vuol dire oggi vivere per questo servizio alla carità?
1: Vuol dire innanzitutto mettere al centro di ogni nostra azione la persona. Credo che Papa Leone ci abbia dato un grande segnale, un grande incoraggiamento in questa direzione. Se noi sappiamo fare questo, credo che riusciremo a dimostrare, a vivere veramente questa vicinanza con le persone che soffrono. La dico magari in modo molto semplice: non guardiamo alla povertà, guardiamo ai poveri, alle loro fragilità singolari, personali, mettendole al centro. Questo è stato quello che abbiamo vissuto nel percorso preparatorio che ci ha condotto alle elezioni, con una bella condivisione ampia fatta tra tutte le regioni italiane, e abbiamo vissuto poi lo scorso fine settimana questo momento elettorale con una grande partecipazione da parte dei soci della nostra associazione, ma soprattutto rimettendo al centro quest'idea chiara, sapendo che è un'idea che viene da lontano, che noi non dobbiamo inventare, ma che dobbiamo vivere e applicare. Questo è il senso di fare comunità, è il senso di avere anche questi momenti di partecipazione bella e democratica, e io sono contento di poter ringraziare, di essere figlio di un percorso nel quale non c'è nulla da costruire di nuovo che non sia veramente applicare gli insegnamenti del Vangelo e gli insegnamenti di San Vincenzo de Paoli e del Beato Federico Zanam.
0: Oggi le povertà cambiano volto, non sono solo povertà materiali, ma anche povertà di relazioni, povertà educative, spirituali. Quali sono le urgenze che lei sente più forti in questo tempo?
1: Ha detto molto bene, oggi la povertà è un fenomeno complesso che richiede da parte di noi operatori che siamo impegnati in questo settore di essere all'altezza di queste sfide, un'altezza che è anche fatta di formazione, di competenze, ma soprattutto dell'intelligenza del cuore. Allora lei ha detto una parola che per noi è fondamentale, le relazioni, perché ci rendiamo tutti conto che c'è un grande filo conduttore oggi delle diverse povertà, che è soprattutto nelle società occidentali il tema decisivo della solitudine, una solitudine che oggi attraversa tutte le generazioni e che necessita di avere risposte integrate. Noi crediamo molto nella opportunità, nella direi quasi necessità, che ci sia un lavoro sinergico, un impegno corale da parte di tutti gli attori, sia istituzionali sia sociali, per impegnarsi su questo versante. Mi permetta di richiamare altri due temi che stanno fortemente a cuore del nostro impegno e del nostro mandato che abbiamo iniziato. Il primo, il tema della casa, perché senza la casa noi sappiamo che si potenziano, si aggravano le difficoltà che una famiglia vive. La casa è un centro di stabilità e c'è un grande sforzo da fare in questa direzione, soprattutto pensando a quella categoria che oggi i sociologi chiamano di working poor, cioè coloro che pur lavorando non sono in condizioni di resistere agli eventuali imprevisti della vita. E la casa è centrale da questo punto di vista. Un altro tema che ci riguarda nella nostra bella Italia, che è un paese, come lei sa e come sanno i suoi ascoltatori, diversificato nelle sue composizioni territoriali, è un tema che noi, ponendoci in ascolto anche dei messaggi più recenti della CEI, riteniamo particolarmente significativo, è quello delle aree interne, della contrazione dei servizi per le comunità più distanti dai grandi centri abitati. Noi siamo un'associazione che storicamente è radicata sul territorio e composta da tante piccole comunità e da tanti piccoli gruppi. Ecco, noi ci rendiamo conto che questa esigenza c'è, è reale e vogliamo concorrere nella soluzione di questo tema. L'ultimo aspetto, se me lo consente, che è un tema che ci travalica tutti probabilmente, ma del quale tutti dobbiamo essere compartecipi e responsabili, è la sfida della pace. La dico in questi termini.

0: di queste innovazioni tecnologiche che ci sono. Anche qui credo che Sua Santità ci abbia indicato una strada da percorrere. Per quanto riguarda noi operatori del terzo settore, certamente abbiamo un impegno da dover vivere, cioè quello di cambiare la nostra prospettiva da un volontariato, da un impegno nella carità che sia soltanto riparativo, a un impegno che sia generativo, cioè sapere e avere la capacità di leggere questi cambiamenti immaginando soluzioni preventive ai problemi. Siamo in grado di farlo oggi? Probabilmente no, perché come dicevo non abbiamo gli elementi in questa fase ancora per capire quali saranno le novità, i grandi cambiamenti che ci saranno portati da questa innovazione tecnologica. Dobbiamo sapere che l'innovazione non ci deve spaventare, ma dobbiamo essere consapevoli altrettanto che il nostro impegno, e questo lo voglio dire in modo molto chiaro come Società di San Vincenzo de Paoli, sarà di fare nel nostro piccolo, con umiltà, la nostra parte perché nessuno venga lasciato indietro. La tecnologia non può significare l'estromissione dal mercato del lavoro di tante persone. Ecco, noi dobbiamo sempre fare quello che mi sono permesso di ricordare all'inizio, cioè porre al centro la persona e sapere che l'innovazione tecnologica, pur nella sua essere affascinante, non deve mai superare e travalicare l'importanza della persona umana.
1: E per concludere, a me piace sempre dare uno sguardo alle nuove generazioni, ai giovani. La San Vincenzo ha una grande tradizione, ma anche tanti giovani si avvicinano alla vostra realtà. Come coinvolgerli e farli sentire protagonisti?
0: Per quanto riguarda i giovani, vede, io mi voglio rifare all'esempio di San Pier Giorgio Frassati, che è stato un giovane che ha saputo dimostrare con la sua vita come nella centralità di Cristo, ponendo Cristo al centro, si riescono a fare esperienze che trasformano la propria vita e quella degli altri. Io l'augurio che posso fare ai giovani e l'impegno che posso proporre come Società di San Vincenzo de Paoli in un percorso di accompagnamento, tenendoci tutti per mano, è questo: di trasformare la propria vita e quella delle comunità dove noi abitiamo. Io credo che ne abbiamo tutte le possibilità se faremo questo cammino insieme, se lo faremo con convinzione, se lo faremo mettendo Cristo al centro delle nostre scelte.
1: Ed era il dottor Federico Violo, che è il presidente della Società di San Vincenzo de Paoli. Ed anche oggi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Abbiamo fatto un viaggio bellissimo fra musica, drammaturgia e la carità, tre linguaggi veramente diversi l'uno dall'altro, ma hanno una grande cosa in comune: la capacità di arrivare dritti al cuore. Ed anche per oggi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma vi invito a restare sintonizzati su Radio Vaticana, a continuare ad ascoltare i nostri programmi, e buon pomeriggio.

0: Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Questa mattina presso la Sala Marconi del Palazzo dei Media Vaticani è stato presentato l'incontro internazionale Pace Disarmata e Disarmante, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio nel 40° anniversario della prima giornata delle religioni mondiali per la pace, voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. L'evento si svolgerà ad Assisi dal 25 al 27 ottobre. Papa Leone parteciperà alla cerimonia di chiusura. Ascoltiamo al microfono di Francesca Sabatinelli le parole di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio.
1: Pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religione diverse. Cioè, le religioni da 40 anni a oggi sono state, diciamo, sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi.
0: Dall'inizio delle proteste studentesche sono migliaia i feriti in tutta la Francia a seguito degli scontri e aggressioni. Questo bilancio è il più alto degli ultimi decenni nel sistema scolastico nazionale in termini di numero di dipendenti pubblici feriti, ha affermato il primo ministro francese Le Cornu. L'eventuale dispiegamento di una base militare della NATO e di armi nucleari in Lituania rappresenterebbe un'ulteriore escalation delle tensioni e costringerebbe la Russia ad adottare misure di risposta, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. È tutto con l'informazione della Radio Vaticana, ci sentiamo più tardi.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: in Pantheon, in semblance de son.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: E allora, cari amici, il mondo ricorda il pogrom del 7 ottobre in Israele. Hamas starebbe preparando un attacco alla vigilia del voto, almeno così dicono i servizi segreti di Israele. Poi parleremo dell'incontro di preghiera ad Assisi, Sant'Egidio. Infine, come le tensioni internazionali stanno impattando sull'economia, in particolare sul traffico merci nel Mediterraneo. Allora, in regia Bruno Orti, Alberto Giovannetti, io invece sono Alessandro Guarasci. Cari amici, benvenuti in diretta Facebook. Allora, il 7 ottobre, appunto, siamo alla vigilia di questa ricorrenza. Il ministro della difesa israeliano Katz dichiara di aver messo le forze armate in stato di massima allerta alla vigilia dell'anniversario dell'attacco, appunto, del 7 ottobre, avvertendo che gli abitanti di Gaza pagheranno un prezzo molto alto se le forze armate avessero subito danni. Allora, Katz precisa che la direttiva è stata emanata alla luce di informazioni di intelligence su possibili attacchi di Hamas. Poco fa è arrivato anche il Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano, che ha diffuso una nota in cui sottolinea l'aumento del rischio di attentati contro israeliani ed ebrei all'estero, oltre a manifestazioni e disordini in vista, appunto, dell'anniversario del 7 ottobre. Qui si parla di organizzazioni terroristiche guidate dall'Iran e dai suoi alleati, viene detto, da Hamas e da elementi del jihadismo globale. Allora, cerca di buttare acqua sul fuoco il cardinale Pizzaballa, che ha detto che quello che è successo, appunto, nel sud di Israele certamente ha segnato uno spartiacque nella vita di Israele, ma anche nella nazione e tra i palestinesi. Il futuro, dice ancora il cardinale, sicuramente è tutto da ricostruire. Allora, per parlarne abbiamo con noi qua il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
7: Buon pomeriggio.
6: Allora, davvero ha segnato uno spartiacque, secondo lei, quello che è successo il 7 ottobre tra la nazione e i palestinesi?
7: Beh, diciamo che è stato un evento tragico che ha portato in una sola giornata l'assassinio di 1200 israeliani innocenti e d'altra parte ha creato una reazione che ha lasciato nella sola striscia di Gaza oltre 70.000 persone morte, di cui 20.000 minori. Numeri che sembrano inimmaginabili. Il tema sul quale si è discusso moltissimo in quest'ultimo periodo è stato proprio il mancato e tempestivo intervento di Israele nelle segnalazioni. Addirittura si dice che tra la fine di settembre e i primi di ottobre siano state 13 da esponenti degli Emirati Arabi, dall'Egitto. Fu un po' quello che successe nel 73, quando vennero segnalati delle ipotesi di attacco da parte dell'Egitto, che vennero in qualche modo sottovalutate, e poi da lì a poco ci fu la tragica guerra dello Yom Kippur.
6: Tra l'altro, proprio ieri Netanyahu è stato ampiamente contestato da alcuni parenti, perché lo dobbiamo dire, alcuni hanno pagato per aver sottovalutato questi allarmi, invece Netanyahu è rimasto al suo posto. C'è chi dice per evitare problemi giudiziari più importanti, però nei fatti sta ancora là. Lei in qualche modo è pessimista sul fatto che in sostanza questa frattura possa non essere ricostruita a breve, nel senso che ora ci saranno le elezioni, i sondaggi danno comunque una possibile riconferma di Netanyahu al momento non si sa se davvero è così, però i laburisti, diciamo, non sembrano avere vita facile in questo momento, nemmeno nel paese, anche perché da quello che sappiamo, scusi gioco di parole, gli israeliani sanno ben poco di quello che è avvenuto nella striscia di Gaza. Lei come vede la situazione?
7: Allora, la Knesset è una diciamo unica camera nel sistema israeliano, è formata da 120 rappresentanti. Al momento la coalizione di centrodestra ha raggiunto 49 di questi componenti. Se non ci fossero stati i 12 che hanno dato l'appoggio esterno, non sarebbero riusciti ad avere quella maggioranza di 61 che ha permesso loro poi di governare in questo governo dell'emergenza contro i 59, appunto, che lei citava, delle, chiamiamola centrosinistra, dell'area laburista. Difficile dire quanto effettivamente Netanyahu si è avvantaggiato. La recente decisione della, diciamo, magistratura della corte israeliana, che ha legittimato la possibilità, contro l'opinione iniziale del comitato elettorale, di escludere paesi arabi, certamente partiti arabi, filo, diciamo, filo arabi all'interno della compagine israeliana, certo non favorisce Netanyahu, perché loro sono dati come percentuale un 20%. Il popolo israeliano non è un popolo che asseconda, come ha citato lei prima, la politica sionista di Netanyahu. Ha sempre dimostrato di essere un popolo capace di ricordare quello che ha subito e che sicuramente non vuole imporlo ad altri popoli, in particolare quello palestinese. Abbiamo visto anche sui social tantissime manifestazioni, non solo in tutto il mondo da parte della comunità israeliana, ma anche all'interno del paese, contro questi attacchi indiscriminati, contro questa diciamo attività veramente qualificabile come genocida nella striscia di Gaza, ma poi anche in Cisgiordania. Ancora una volta continui attacchi durante questa fase, legittimati e assecondati dall'appoggio dell'esercito israeliano.
6: Professore, nel frattempo c'è l'Iran, che tutto sommato sembra aver retto quelli che sono appunto gli attacchi israeliani, e lei se lo aspettava. E tutto sommato quella guerra condotta da Israele in nome di una presunta, diciamo, bomba nucleare, cosa che finora, da quanto ne sappiamo, non c'è, ha in qualche modo rafforzato ancora il regime iraniano, secondo lei?
7: Io credo di sì. Noi ci troviamo in una situazione di crisi che si è estesa dallo stretto di Hormuz fino al Mar Rosso, quindi tutta la penisola arabica. Questo grazie al supporto che il regime iraniano ha potuto ottenere da diversi diciamo ambiti di quell'area. L'assassinio del leader della guida spirituale iraniana si credeva potesse determinare un'implosione di quel regime, e quello al quale assistiamo è che in realtà c'è stata probabilmente una fase di rafforzamento. Trump in questo momento di campagna elettorale in giro per il paese ha indicato l'Iran come il mandante dell'attentato diciamo sull'aereo Fly Dubai. Ha addirittura ipotizzato, creando le reazioni stizzite dei due sindaci di Los Angeles e San Diego, che potrebbe in un momento l'Iran prendere delle città iraniane, delle città statunitensi, e diciamo diamogli queste, avrebbe affermato. In questo momento l'aspettativa che inizialmente avevano Stati Uniti, ma soprattutto Israele, di una guerra lampo, si è dimostrata assolutamente fallace. Siamo probabilmente alla soglia del compimento di un anno, perché durante le elezioni di medio termine sicuramente sarà difficile, e successivamente è probabile che l'esito non sia favorevole a Trump, e quindi si troverà ancora più in difficoltà. Vedremo se la comunità internazionale, anche in conseguenza delle elezioni in Israele che saranno da qui a poco, riuscirà a dare una scossa a questa situazione di stallo.
6: Certamente non sarà facile, però lo dobbiamo dire, nemmeno nel caso in cui dovesse vincere, diciamo, il centro-sinistra israeliano, non sarà facile soprattutto far calare il risentimento, l'odio che in questo momento c'è da una parte e dall'altra. Chiunque andrà al governo in Israele avrà un compito difficilissimo per pacificare gli animi. Professore, cosa ne pensa?
7: Questo è vero anche però che se dovesse vincere l'attuale opposizione, il sovvertimento porterebbe innanzitutto ad un re d'erazione, cioè una resa dei conti per Netanyahu, che dovrà affrontare un giudizio che lo vede già condannato, e questo lo penalizzerà molto. E poi sicuramente ci sarà una linea, io mi aspetto, molto più dialogante, come c'era stata fino al 2023. Ricordiamoci gli accordi di Abramo, tra l'altro favoriti dallo stesso Trump.
6: Certamente, poi comunque punto fondamentale che deve rimanere, il disarmo sia di Hamas sia degli Hezbollah invece nel sud del Libano, del perché Libano. Altrimenti, se rimane quel fattore di instabilità, Israele non potrà mai essere davvero al sicuro. Allora, io ringrazio per essere stato con il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA, e si chiude qua la nostra diretta Facebook. C'è una guerra di cui si continua a parlare ormai da 4 anni, che continua a fare davvero sempre molte vittime. È l'Ucraina. Sentiamo dunque Michele Raviara.
1: Circa 650 droni ucraini hanno colpito Mosca durante la notte, uccidendo 2 uomini alla periferia della capitale russa e ferendone altri 9. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. Le autorità russe hanno sottolineato come la maggior parte di questi droni siano stati distrutti dalla difesa aerea a lungo raggio. Le vittime sono 2 uomini di 71 e 20 anni colpiti in 2 luoghi diversi. Danneggiate anche 47 case in 7 comuni vicino Mosca, mentre sono state interrotte le operazioni e ridotto il traffico aereo nei 4 aeroporti della città. Si è combattuto anche nella regione di Zaporizhia, occupata dai russi. Gli ucraini hanno colpito con i droni un minibus, causando 3 morti e 3 feriti, mentre un drone russo ha colpito uno dei ponti sul fiume Dnipro, ferendo 5 persone, tra cui 2 membri della Croce Rossa. Alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo, che ha convocato una riunione d'emergenza.

0: allora, grazie a Michele Raviar. Il Papa il 27 ottobre sarà ad Assisi a conclusione dell'incontro internazionale pace disarmata e disarmante promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Questo nel 40° anniversario della prima storica giornata delle religioni mondiali per la pace voluta da Giovanni Paolo II nell'86. Oggi, tra l'altro, l'ufficializzazione della presenza del Papa è arrivata durante una conferenza stampa nella quale Sant'Egidio ha presentato, tra l'altro, i dettagli di questo evento, a cui anche prenderà parte il patriarca ecumenico Bartolomeo. Il Papa dovrebbe tenere anche una meditazione oltre alla preghiera con Bartolomeo. Abbiamo misurato in questi 40 anni come più popoli si uniscono, più è necessario entrare in prospettiva di dialogo per non farsi guerra ogni giorno. Così ha detto a Francesca Sabatinelli, il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.
1: Noi siamo dei credenti e pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religioni diverse. Cioè le religioni oggi, da 40 anni a oggi, sono state diciamo sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi, pochissime, e ormai le guerre scoppiano per motivi di potere, per l'acqua, per il petrolio, per il coltan, per il cacao, per mille motivi, ma per i confini. Ma le religioni oggi hanno un atteggiamento totalmente diverso rispetto a quello di 40 anni fa, e questo grazie all'intuizione di Giovanni Paolo II.
2: Ecco, un atteggiamento diverso che nasce anche da quello che è accaduto, come avete insistito anche voi, avete sottolineato voi, da ciò che accadde nel 2001.
1: Esattamente, perché il 2001 è stato il rischio di schiacciare almeno una religione come violenta, particolarmente appunto l'Islam, e ci fu anche un movimento di islamofobia nel mondo. Da lì anche i leader musulmani, in contatto con noi e con tanti altri leader religiosi e con il Papa, hanno capito che bisognava fare uno sforzo in più per sostenere tutte le tutte quelle voci e quegli intellettuali e quei religiosi musulmani che volevano togliere questa caricatura dell'Islam come religione violenta. E quindi io credo che il 2001 sia stato veramente un momento di svolta nel concepire, nel desolidarizzare definitivamente la religione dalla violenza.
2: E quindi oggi, nel 2026, a distanza di 40 anni da Assisi 1986, questo incontro di preghiera per la pace che mondo trova? O soprattutto quali sono i timori del mondo di oggi?
1: Beh, trova un mondo molto spaventato, impaurito, lacerato, in preda ai nazionalismi, al razzismo, e diciamo che è un mondo che ha bisogno di essere nuovamente unificato. Ma se non c'è un'unificazione spirituale del mondo, e questo è il messaggio di Assisi, delle religioni, difficilmente gli uomini e le donne riusciranno a unificarsi, a pensarsi fratelli tutti, come direbbe Papa Francesco. E dunque questo sforzo, diciamo, spirituale, che sta alla base poi dei movimenti profondi della società, è quello che Assisi propone.
2: Chi si è unito a questo spirito di Assisi in questi 40 anni? Chi si è unito al cammino di Sant'Egidio?
1: sono uniti centinaia e centinaia di leader, ma non solo, di personalità del mondo religioso, ma anche umanista, dal Giappone all'India, dall'Indonesia all'Algeria, dagli Stati Uniti all'Europa, insomma un po' dappertutto, in tutto il mondo. E abbiamo dato veramente spazio a tutti coloro che credono nel dialogo e che trovano nel dialogo le ragioni della loro vita.
2: Chiudiamo solo con la presenza anche quest'anno, come l'anno scorso, di Papa Leone. Sarà ad Assisi sul palco per lanciare il suo messaggio di pace assieme a voi.
1: Sarà ad Assisi il Papa Leone innanzitutto per pregare per la pace con i leader cristiani, con il popolo cristiano nella Basilica Inferiore. Una speciale preghiera per la pace presieduta da Papa Leone, in cui lui farà una meditazione, una lui e una il patriarca ecumenico Bartolomeo, che compie 35 anni di patriarcato, anche questo è un fatto rilevante di questi giorni di Assisi. E poi nella piazza inferiore parlerà davanti al mondo e ci darà il suo messaggio di pace, che è sempre più necessario.
0: Allora, nonostante un quadro internazionale caratterizzato da forti tensioni, pensiamo appunto al Golfo Persico e anche a quello che sta subendo il commercio internazionale, il Mediterraneo continua a essere centrale. Allora, noi parliamo adesso dei traffici marittimi nei porti italiani. Il settore delle crociere si avvia verso nuovi record di passeggeri movimentati nei terminali italiani, superando, pensate, quota 15 milioni. E anche il trasporto di container, fondamentale in tutte le economie avanzate, sta tirando. Allora, a Pasquale Legora De Feo, che è il presidente di Uniport, abbiamo chiesto un attimo di fare il punto della situazione a livello internazionale, come essa appunto sta influendo anche dopo la guerra in Iran. Sentiamo.
3: Sicuramente nel primo trimestre ha inciso e anche abbastanza, in modo abbastanza forte, questo in generale sui traffici, soprattutto delle merci, i passeggeri un po' di meno. Però superato il primo trimestre abbiamo visto reagire molto bene i nostri porti, la centralità del Mediterraneo è forte e noi siamo, tra virgolette, fortunati a essere in Italia, che rappresenta la vera piattaforma logistica del Mediterraneo. Quindi le dico francamente, i traffici grosso modo mantengono. È chiaro che siamo sì sicuramente in un settore che mostra grande resilienza, quindi flessibilità anche a quelli che sono gli eventi che caratterizzano il nostro mondo, parlo dei conflitti e parlo dei dazi ovviamente, però dall'altro lato, per sfruttare al meglio questa, tra virgolette, sorta di fortuna che viviamo, è chiaro che dall'altro lato abbiamo bisogno del forte contributo delle istituzioni, quindi di un'amministrazione forte, di tempi di risposta ovviamente certi e regole certe, cosa che abbiamo più volte evidenziato. E non nascondo che, devo dire, oggi avevo la speranza di poterlo dire a Rixi, ma purtroppo non è venuto per impegni sicuramente governativi, ma cosa che comunque, messaggi che comunque sono arrivati. Abbiamo però abbiamo avuto la possibilità di dirlo a Donato Liguori, che comunque è il direttore che abbiamo ringraziato, e non nascondo che è un uomo che ascolta, è un uomo che si dà da fare, un uomo che ha voglia sicuramente di seguire il nostro comparto. Comparto che ha dimostrato nei fatti di dare un grosso impulso al paese, al PIL, un polo produttivo e industriale estremamente importante per l'economia.
4: Ecco appunto, una riforma del settore però serve proprio per garantire una libera concorrenza anche nel Mediterraneo e soprattutto che i porti italiani siano più attrattivi rispetto a quelli per esempio del Nord Europa.
3: Certo, vede, noi per anni ci siamo barcamenati nel movimentare in termini di merci tra 10 milioni e 7, 11 milioni di contenitori. Finalmente l'anno scorso abbiamo superato e siamo arrivati a 12 milioni, 12 milioni e mezzo, ma credo che i porti, la portualità, l'intero sistema logistico può dare molto di più. Così anche in termini di passeggeri possiamo fare molto di più. Signori, rendiamoci conto, la politica ormai ha preso atto di una cosa importante. Il nostro paese ha due vocazioni, turismo e logistica. Se riusciamo a ottimizzare questi due tool, cresciamo sempre di più.
4: A questo punto però che cosa chiedete alle istituzioni concretamente?
3: Guardi, chiarezza delle regole. Quindi a noi interessa poco la governance, come viene strutturata, architettata, se ci siamo o meno paragonabili a come vengono gestiti i porti. Noi vogliamo delle risposte, siamo pronti a investire, perché ripeto, viviamo in un settore di grande resilienza, di grande flessibilità, però occorrono due elementi: l'imprenditore deve saper fare l'imprenditore e noi siamo pronti a investire, ad assumerci quella che sono le nostre responsabilità. Io parlavo di grandi opere che riguardano Genova, riguardano Napoli, riguardano Trieste, riguardano Gioia Tauro, eccetera. Dall'altro lato deve rispondere altrettanto con determinazione e responsabilità anche l'amministrazione, il decisore politico e quindi tutte le istituzioni.

0: alla radio.
1: Nel 2025 sono state almeno 300.000, per la precisione 300.046, le persone che si sono messe in cammino sui percorsi religiosi e culturali in Italia. È stato registrato un aumento del 56,7% rispetto all'anno precedente. Allora, questa, diciamo, modalità di vacanza, riflessione, in Italia e non solo, sta prendendo sempre più piede.

0: In Italia, secondo dossier Italia, paese di cammini e terre di mezzo, i viaggiatori appunto hanno superato quota 300.000, con una forte crescita anche sulla via francigena. All'estero abbiamo per esempio il cammino di Santiago, che ha visto oltre 530.000 persone nel 2025, davvero un record. In Italia uno dei tradizionali pellegrinaggi, diciamo, più calcati è quello Macerato Loreto, che ha visto la partecipazione straordinaria lo scorso anno di 70.000 pellegrini. È un modo diverso dunque di vedere il turismo. Lo sappiamo, le nostre città sono malate di overtourism, con 747 milioni di visitatori internazionali nel 2024 e un nuovo record di oltre 3 miliardi di pernottamenti nelle strutture turistiche europee. Il tema, il cosiddetto tema dell'overtourism, non riguarda più tante città simbolo come Venezia, Barcellona, Parigi, ma è diventato, diciamo, tra virgolette, una delle afflizioni, delle preoccupazioni del turismo contemporaneo. In risposta a questo fenomeno, appunto, l'interesse per il turismo lento, per i viaggi a piedi, sta crescendo. Appunto, è l'alternativa che potremmo chiamare camminare. È il boom del turismo lento, che trova anche nell'autunno, tra foliage è quando le foglie cambiano colore, per chi non lo sapesse, e gli ultimi bagni di mare, è il momento perfetto per partire. L'autunno, appunto, è sempre, da sempre, considerato appunto una stagione ideale per partire. Per molti camminatori, dunque, settembre e ottobre rappresentano in qualche modo un momento ideale per unirsi nei sentieri panoramici. Allora, qual è il profilo medio però del camminatore? Ecco come ci ha risposto Luca Giannotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini.
1: Sicuramente sono persone che hanno trovato o che stanno cercando, ma che poi trovano nel cammino una modalità di vivere il tempo libero, la vacanza, in modo diverso, e spesso quando uno incontra questa modalità poi non la lascia più. Quindi le persone sono di età diversa, di provenienze diverse, questo è il bello, no? C'è questa grossa varietà. Però quello che li accomuna è un po' questa ricerca di andare più in profondità rispetto a una superficiale turismo che passa nei luoghi ma non entra. Ecco, noi a piedi, a ritmo lento, entriamo dentro.
2: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso.
0: Allora andiamo a vedere che cosa succede su alcuni cammini. Il cammino con il cane, diciamo, è un invito a scoprire dentro e fuori di noi il profilo sentimentale che ciascuno di noi può avere intrecciato con questo animale. Il cammino che vi proponiamo ora percorre sentieri che si snodano nell'Appennino toscano e assieme sentieri interiori, diciamo, tra pascoli, faggeti e coltivazioni. A guidare questo viaggio ci sono due persone: un zooantropologo, che in qualche modo aiuta le persone a leggere la relazione con il cane, e una cosiddetta facilitatrice che accompagna ogni passo, diciamo, verso, potremmo dire, una sorta di educazione sentimentale al cammino. Allora, noi abbiamo voluto capire però qualcosa di più di questo cammino particolare. Allora, Thomas Pirani, che è uno degli organizzatori, appunto, ci dice proprio qual è il, diciamo, il cuore di questa iniziativa.
3: Proponiamo un cammino che ha questo titolo perché la zoantropologia, che è la materia di cui io mi occupo e che si interfaccia con le relazioni che gli uomini hanno con i cani, andiamo a vedere, e con gli animali in genere, andiamo a vedere come si è costruito un proprio profilo sentimentale in questa tipologia di rapporti, ripercorrendo le figure di riferimento paterne, ad esempio, che abbiamo avuto nel rapporto con gli animali, a vedere un pochino come ci si è rapportati col primo cane, anche inconsapevolmente, o col primo animale di famiglia, per poi arrivare al giorno d'oggi, per come si vive un rapporto con l'animale a fianco. Lo faremo in Mugello, nel parco del Giogo Casaglia, che è un demanio molto bello.
0: Senta, però se mi permetta, si vede tanta gente che già cammina, diciamo, con il proprio cane. Voi che cosa volete proporre di differente a questo punto?
3: Non è solamente un portarsi un cane in cammino, cioè con sé, ma è costruire una dinamica di gruppo, convivenza persone, convivenza fra cani, e quindi come si costruisce una relazione di gruppo, con le comunicazioni, con capendo i bisogni e le esigenze dell'altro, proponendosi come interfaccia dialogica. Quindi il gruppo sociale cani che si costruisce è di input al gruppo sociale, sociale persone che vuole andarci dietro. Quindi prima di tutto c'è una gestione delle relazioni, e poi l'esperienza è di profondità, cioè si vuole conoscere se stessi come persone nella relazione con gli animali, si vuole conoscere in profondità il proprio animale in un campo espressivo che gli permetta veramente di dire chi è.
0: Senta, a questo punto quale sarà però il rapporto, il contatto con il territorio durante questa camminata?
3: Organizzare un cammino con i cani a seguito comporta un'attenzione ai luoghi, ai periodi, alle culture, alle sensibilità locali. Quindi andiamo in luoghi dove non impattiamo sulla nidificazione, sulla presenza in territorio di coltivi o di culture sensibili, dove le persone non hanno dei timori e dove l'ospitalità può essere aperta senza creare disturbo a nessuno. Un'attenzione che abbiamo nell'andare in giro con i cani è quella di far vivere anche a chi ci incontra una bella esperienza.
0: Ecco, è la prima volta che proponete questa attività, oppure in qualche modo è un percorso già realizzato?
3: Io ho iniziato a fare escursioni con i cani, cioè a portare l'uomo e il suo animale in un ambiente dove potevano realmente scambiarsi informazioni, realmente incontrarsi, cioè in natura e nello stato di necessità che hai con l'altro. 18 anni fa è stato il primo cammino, poi lo stiamo interpretando su tanti tipi di territorio, tanti tipi di esperienze diverse e sempre più ricche. Ecco, come dire, la proposta nostra, ma anche la richiesta di muoversi nel mondo col proprio cane e di muoversi soprattutto nelle relazioni. Si può crescere non prendendo la parte bestiale, ma prendendo l'accudimento, la semplicità, l'altruismo che il mondo animale ci può dare. Possiamo crescere anche.

0: Lo sapete che si può camminare anche su una delle cosiddette isole minori? Allora, siamo a Pantelleria, isola nata dall'incontro tra fuoco e acqua. Il suo cuore è un lago caldo, lo specchio di Venere, e la sua pelle è la nera roccia vulcanica. Chiamata anche figlia del vento, sorge solitaria nel canale di Sicilia e... diciamo a un tiro di schioppo tra virgolette dalla Tunisia. È un'isola di sorprendente bellezza, unica per i suoi dammusi e le case tradizionali concepite per proteggere dal caldo e dal vento, che hanno un fascino in qualche modo primordiale. Allora Anna Costantini ci svela la magia di questo cammino.
1: Pantelleria è piccola, ma non è tra le più piccole isole italiane. Innanzitutto è remota, questo sì, ma è un'isola che offre infinite possibilità per camminare, perché un tempo era tutta collegata da sentieri, da mulattiere che collegavano non solo i centri abitati ma anche i campi, no? Tantissimi piccoli fazzoletti di terra che si estendono, così abbracciano tutta l'isola, anche perché l'isola è un'isola montagna, è un'isola che si sviluppa molto anche in verticale ed è stata nei secoli terrazzata. Quindi c'è veramente tanto da camminare, e anche posso aggiungere, quest'anno sono 10 anni che è diventata gran parte dell'isola Parco Nazionale.
0: Ecco, che cosa scoprirete in questo cammino?
1: Cosa scopriremo? Ognuno scopre quel che i propri occhi sono pronti a scoprire, in un certo senso. Scopriremo, o porterò le persone a vedere l'isola attraverso i miei occhi e i loro occhi, spero. È un'isola che amo tantissimo, è un'isola che è ricca di terra, di roccia onnipresente, quindi scopriremo che è stata scolpita veramente nei secoli dal lavoro più impegnativo e più duro dell'uomo, che l'ha resa abitabile. Quindi scopriremo un'isola da una parte vulcanica e selvaggia, dall'altra parte un'isola plasmata, no? E cosa c'è in questo plasmarlo? C'è il poterla vivere, abitare, quindi le costruzioni che sono uniche di Pantelleria e Dammusi, piuttosto che le risorse, come si dice, agricole, no? Quindi i capperi, lo zibibbo, che è il cosiddetto moscato d'Alessandria, gli olivi, che sono unici anche loro di Pantelleria per come sono potati. Scopriremo appunto chilometri di muretti a secco che ci accompagneranno su e giù per l'isola. Scopriremo un mare meraviglioso. Posso aggiungere che Pantelleria non è un'isola per tutti durante l'estate, no? Non offre quel comfort, le spiagge, l'ombra e tutti, che ne so, il bar a bordo spiaggia, no, non c'è nulla di questo, ma offre un mare pazzesco, e camminare fuori stagione permette di ancora godere del mare anche solo visivamente, ma anche magari un tuffo. Quindi scopriremo forse anche il mare, scopriremo forse il vento, perché con la stagione attuale è tutto un po' inusuale.
0: Certo.
1: Però Pantelleria è un'isola chiamata anche la figlia del vento.
0: Avrete dei contatti con gli abitanti appunto di quell'isola?
1: Spero proprio di sì, perché sia dove dormiamo siamo ospiti di una famiglia isolana, ma il senso un po' del camminare e di conoscere è quello di incontrare non solo la natura, ma incontrare le persone e poterci parlare, potersi intrecciare a loro. È un'isola ancora molto pantesca, abitata da persone locali, soprattutto fuori stagione, questo risalta maggiormente.
0: E rimaniamo sempre su un'isola, siamo però in Grecia. Karpathos, una linea, diciamo, di roccia tra Creta e Rodi, che è sferzata in pratica tutto l'anno dal Meltemi, un vento appunto che mette a dura prova quest'isola. Gli alberi trovano un compromesso, si piegano diciamo appunto per resistere a questo vento, mentre gli uomini lo intrappolano in una vela che sia o di una barca oppure di un mulino. Karpathos è ancora così, nonostante la modernità, vive di elementi antichi: terra, vento, mare e sole. Allora, Freedom Pentimalli, che appunto ha organizzato questo cammino, ci ha detto: vogliamo uscire dai classici itinerari turistici.
2: Molti degli italiani che hanno visitato Karpathos probabilmente lo hanno fatto per vedere le spiagge bellissime anche del sud e del centro dell'isola. In realtà però è un'isola abbastanza fuori dai circuiti turistici, per cui solo a partire dall'inizio del 2000, diciamo negli ultimi 20 anni, si sono frequentati anche i sentieri di quest'isola, che sono ancora in ottimo stato perché sono stati utilizzati fino ad epoca recente, ecco. Quindi c'è un bel sistema di sentieri, paesaggisticamente merita, e poi insomma anche l'amore mio per la Grecia che viene fuori lì, perché accompagno in luoghi che amo particolarmente, ecco.
0: Ecco, Freedom Pentimalli, allora quale sarà in qualche modo il rapporto con il territorio? Come si articolerà questo cammino?
2: Allora, il cammino prevede una risalita, si tratta di un'isola stretta e lunga, noi la risaliamo più o meno dal centro, dal punto centrale, la risaliamo verso nord e si sviluppa quindi come una risalita in linea, e passiamo da un paesino all'altro, spesso e volentieri da un paesino più grande a uno più piccolo, finendo poi quasi in cima a un'isola deserta, per cui è come se andassimo incontro a un imbuto in cui si trova sempre meno gente, si trova sempre meno l'impronta dell'uomo, e si apre sempre di più una finestra sullo spazio naturale di quest'isola. Di conseguenza la visitiamo sia a livello paesaggistico ma anche a livello appunto di comunità locali. Passando di giorno in giorno attraverso dei paesi andiamo ad incontrare le persone che ancora vivono lì. Consideriamo che saranno più o meno 7.000 tutti gli abitanti dell'isola, ma nella parte nord è la parte meno abitata, quindi come dire, se vai incontro a persone che sono paesi loro stessi, sono persone paese che vivono questi luoghi, e tra l'altro in un periodo dell'anno, fine ottobre, dove il turismo, quello balneare, non c'è più, di conseguenza anche chi ci riceve nei vari paesi ha ormai messo da parte, diciamo, la veste di chi accoglie il turista, diciamo giornaliero, ecco. E alla fine è una situazione un po' più intima, perché chi cucina per noi si siede a cena con noi, per dire, quindi si va in una dimensione un po' più, come dire, intima, ecco.
0: Ecco, una cosa, però un'isola oggettivamente si caratterizza molto per il mare, in qualche modo ci sarà un approccio a questa risorsa fondamentale per tutto il Mediterraneo?
2: Beh, andare su un'isola greca e non tagliarsi fuori dal mare non è proprio il caso. L'itinerario che si fa a Karpathos si cerca di mettere insieme sia i villaggi ma sia anche le pause poi, o i vari tratti che corrono lungo la costa. Essendo un'isola stretta e lunga non si può camminare senza vedere il mare, quindi l'Egeo in generale è un tema centrale, ecco, del cammino. Non si può non parlare di questo mare che ha ispirato e continua ad ispirare tantissimo la fantasia da 3.000 anni ad oggi, ecco. Per venire a Karpathos bisogna prendere una settimana di tempo, però bisogna secondo me anche prendersi spazio, non solo tempo. Non bisogna partire con lo zaino pieno. Credo che Karpathos meriti di ricevere persone che abbiano spazio e che abbiano anche la capacità di lasciarsi riempire da quest'isola, ecco. Quindi chi vuole venire a Karpathos lascia a casa molto, porti con sé l'essenziale, perché l'isola ripaga e riempie lo zaino, anche se di cose che non pesano, diciamo, non viene controllato dalle compagnie aeree quel peso, quindi riempie di altro, dell'essenziale, ecco.
0: Allora, noi adesso rimaniamo nel centro del Mediterraneo, parleremo di un'isola che in qualche modo incanta, da conoscere a piedi, tra costa e entroterra. Una delle più grandi isole del Mediterraneo è Creta. Allora, la sua natura è in qualche modo unica. In autunno i fiori, quasi tutti endemismi, cioè locali, sono un'emozione che già quello, diciamo, potrebbe valere un viaggio. Parliamo di alcune piante che tra l'altro sono caratteristiche, quelli, il dittamo, la sideritis, e che tra l'altro erano conosciute fin dall'antichità per le loro proprietà curative. E poi logicamente c'è il mare di Creta, che è bellissimo, le gole, gli agrimi, che sono, pensate, delle capre selvatiche che assomigliano a camosci. E poi appunto la storia di una civiltà antichissima e unica, dove troviamo davvero tanti reperti archeologici che in qualche modo hanno lasciato un'eredità importante. Allora, io vi invito a visitarla Creta personalmente, perché ci sono stato e vi assicuro è un'isola splendida. Prima noi abbiamo sentito appunto Giannotti, Luca Giannotti, come coordinatore della Compagnia dei Cammini, ma ora invece lui ci porta proprio su questa splendida isola che appunto sarà sede di un cammino. Sentiamo.
3: Farla fuori stagione, e io di solito cammino a dicembre, a marzo in Salento, ecco, è tutta un'altra cosa, il turismo non c'è e quindi già questa situazione è risolta. E poi il fatto di non dover seguire le rotte turistiche, ma andare in quei territori minori, sui sentierini della costa oppure negli uliveti, fa vedere un Salento in effetti assolutamente, che uno non si immaginerebbe poi di pensare di turismo in altri mesi e in altri luoghi.
0: Ecco, quale sarà il rapporto, questo l'abbiamo chiesto anche ad altri, diciamo, organizzatori di cammino, quale sarà il rapporto con la popolazione locale?
3: Beh, è sempre bello sia incontrare le persone che già si conoscono, che la guida conosce, quindi...

0: I punti forti di questo cammino, quale potrebbe appunto identificare?
1: Beh, il Salento è ricco di cultura e quindi appunto, come ho detto, Otranto, ma anche qualche luogo, Tricase, Castro, le storie legate a un territorio che ha saputo mantenere comunque, al di là appunto dell'overtourism, una sua identità. Quindi questo aspetto viene fuori, i partecipanti lo sentono forte. La natura colpisce perché uno non si aspetta che in un territorio di pianura vicino al mare si possano trovare degli angoli di natura, come delle specie di macchie così selvagge e naturali. L'altra cosa è anche il cibo, non possiamo non dirlo perché è proprio in quei luoghi il cibo è più un'esperienza culturale che non altro, perché appunto questa varietà, questa scelta proprio della qualità anche della materia prima fanno sì che il cibo sia un'esperienza.
0: E allora, grazie per essere stati con noi. Finisce qua questa parte del Mondo alla Radio. Abbiamo parlato di cammini, cammini che possiamo fare anche in autunno, con una natura che ancora ci può regalare dei bellissimi panorami, assolutamente bellissimi colori. Grazie per essere stati con noi, ma rimanete in ascolto.

Yes! You behind the big shed! Don't steal water!

0: 17, l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Questa mattina presso la Sala Marconi del Palazzo dei Media Vaticani è stato presentato l'incontro internazionale Pace Disarmata e Disarmante, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio nel 40esimo anniversario della prima giornata delle religioni mondiali per la pace, voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. L'evento si svolgerà ad Assisi dal 25 al 27 ottobre. Papa Leone XIV parteciperà alla cerimonia di chiusura. Ascoltiamo al microfono di Francesca Sabatinelli le parole di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio.
1: Pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religione diverse. Cioè le religioni da 40 anni a oggi sono state, diciamo, sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi.
0: Il governo del Kenya ha assicurato di essere pronto a contenere la diffusione dell'Ebola dopo la conferma del primo caso nel paese. Un cittadino rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo è deceduto ieri sera. Il ministro della Salute kenyota ha invitato la popolazione a non farsi prendere dal panico, sottolineando che tutti i sistemi sono in atto per mitigare la diffusione della malattia. Le autorità elettorali haitiane hanno annunciato il rinvio delle prime fasi del processo elettorale, posticipando la data da destinarsi le elezioni presidenziali e legislative che avrebbero dovuto iniziare il 13 dicembre, nel contesto di un paese flagellato dalla violenza delle bande. È tutto.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

someone just like you.

0: In blu 2000 news.
1: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferugli a Lione con la polizia, Lione Sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca, una giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
2: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le lezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, due le vittime alla periferia della capitale e due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
3: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito due navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: 3 anni dopo, Israele arriva all'anniversario più doloroso della sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano. La rabbia perché nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile. La paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario, il paese è stato di massima allerta. Lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo, reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu. Ma intanto il paese che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Dibattito al Parlamento europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
5: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12% in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato, secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi per la Presidente della Commissione sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
2: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Eni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà ma non assorbirà il ripristino delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese, e la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto, che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E allora parliamo della politica italiana, si parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più in diretta da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Eccoci, buonasera Franco. Sì, a via libera della Camera i primi due voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il terzo voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura nell'ultimo atto, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferenze con capi di lista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto. Sarà Papa Leone a chiudere l'incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre promosso ad Assisi per la pace dalla comunità di Sant'Egidio. Cristiana Caricato.
7: 40 anni di lavoro per la pace, celebrati dove tutto è iniziato ad Assisi. La comunità di Sant'Egidio ha presentato oggi il prossimo incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre con un'unica incrollabile certezza: la pace è possibile. A chiudere l'evento, in un momento che vedrà oltre 80 tra leader religiosi, intellettuali ed esponenti di varie tradizioni sulla piazza della Basilica Inferiore, sarà Papa Leone, pontefice della pace disarmata e disarmante, così come 4 decenni fa fu San Giovanni Paolo II a far spirare lo spirito di Assisi, raccolto dalla comunità che si è impegnata concretamente in sforzi di riconciliazione. Come ricorda Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
8: Ha dato quello spazio alla pace che non si credeva più possibile nel tempo della guerra fredda, così come oggi, nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi, non sembra più possibile.
7: 384 rappresentanti da 153 paesi, 24 forum, 155 relatori e 5.000 persone attese, con ospiti di spicco dal patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, all'arcivescova di Canterbury, Sara Mullalli, perché il cantiere della pace è aperto a tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone a Cramontana, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute subiti per la strage. Alessio Orlandi.
9: Una perdita di guadagno causata dai danni alla salute dovuti al rogo di Cramontana. È la motivazione con cui Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation, ha chiesto alla propria assicurazione di ricevere un'indennità giornaliera. A sua volta la compagnia Zurich si è rivolta agli inquirenti del Canton Vallese, che stanno indagando sulla strage di Capodanno, chiedendo loro dove versare l'eventuale indennizzo, considerato il blocco dei conti correnti della donna. Stiamo attualmente valutando, scrive l'assicurazione ai magistrati, se l'incapacità lavorativa della signora Moretti possa essere coperta ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La donna e il marito Jacques sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo per il rogo di 9 mesi fa in cui morirono 41 adolescenti, tra cui 6 ragazzi italiani, altri 115 giovani rimasero feriti. La richiesta di Jessica Moretti lascia sconcertati le parole dell'avvocato Ventimiglia, visto che, sottolinea, i feriti e i familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di sport, perché cala il sipario sul 2026 del nostro Jannik Sinner. Con il mio staff, in un video social, ha detto: abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Il punto di Federico Plotti.
10: La mia stagione è finita qui, devo curarmi per tornare al 100% l'anno prossimo. È proprio Sinner ad annunciarlo sui social in un video mostrando un sorriso a dir poco di circostanza. I problemi al ginocchio persistono e lo terranno fuori anche dalle ATP Finals di Torino di metà novembre e dagli ultimi tornei dell'anno. Secondo quanto si apprende, tutti i medici che lo hanno visitato in questi mesi hanno escluso l'ipotesi dell'operazione. L'infiammazione acuta al ginocchio destro, di cui Sinner soffre da quasi 3 mesi, può e deve essere curata con le terapie farmacologiche conservative che sta adottando. Evitare carichi eccessivi tra palestra e campo per rinforzare i muscoli senza però compromettere la convalescenza. Serve tempo ed è quello che il campione italiano si prenderà per tornare in forma, si spera, già nel primo slam della stagione a Melbourne il prossimo gennaio. Ma in Australia Sinner non arriverà da numero uno del mondo. Visto la sua assenza prolungata, sarà il tedesco Zverev il re della classifica già alla fine di questo 2026. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La Borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,87% a 51.261 punti. In chiusura ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Savino D'Alessandro in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

0: guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente e che ti porti
1: i Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Apriamo oggi con il tema carcere e diritto allo studio, perché prendersi cura attraverso la conoscenza è stato il tema scelto dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari nel 2026. A Sassari, dove il Polo Universitario Penitenziario ha superato i 10 anni di vita, si è pensato di declinare questo tema attraverso una tavola rotonda in cui ogni contributo spiegasse a modo proprio il binomio cura-conoscenza. Il professor Emanuele Farris, delegato del rettore per il Polo Universitario Penitenziario di Sassari, ci ha offerto la sua prospettiva su questo tema. Ascoltiamolo.
3: L'attività pomeridiana aperta a tutti, realizzata in Ateneo, la tavola rotonda, è stata preceduta da attività parallele negli istituti penitenziari, dove abbiamo proposto il tema attraverso la biblioteca della cura, durante la quale docenti, personale penitenziario, studenti detenuti, ogni persona declinava questo tema attraverso un bigliettino nel quale scriveva il significato di un libro che particolarmente ha influito sulla propria vita. L'attività del pomeriggio ha avuto innanzitutto l'obiettivo di riportare alla comunità quello che è stato fatto al mattino e quindi inserirlo in una cornice più ampia che è quella dell'attività del polo penitenziario.
2: In oltre 10 anni di vita, il PUP di Sassari quali strategie ha messo a punto per superare le difficoltà connesse con lo studio e lo svolgimento delle attività universitarie in carcere?
3: Noi abbiamo anche una situazione molto polverizzata perché operiamo in 4 istituti diversi. Intanto grandi campagne di reclutamento dei tutor, le figure fondamentali, anello di congiunzione tra l'università e il mondo penitenziario. Ovviamente responsabilizzare molto il personale sia universitario sia penitenziario, proprio perché la figura umana è fondamentale, però anche tutta una serie di attività, alcune anche ad alto livello tecnologico. Siamo stati i primi in Italia ad avere una sperimentazione concordata con l'amministrazione penitenziaria per portare i servizi informatici negli istituti penitenziari, oltre a tutta una serie di accordi, per esempio con l'ente per il diritto allo studio, per l'accesso alle risorse librarie, eccetera. Quindi tutte attività dedicate proprio per la specifica situazione.
2: In base alla sua esperienza, che differenza c'è tra uno studente universitario che vive dentro e uno che vive fuori, se ci sono? Quali detenuti scelgono di riprendere o intraprendere gli studi?
3: La prima differenza è il tempo. La persona che sta dentro si iscrive solitamente dopo un percorso travagliato. Lo studio viene percepito come uno strumento per rivedere il sé e quindi rimodulare, talvolta veramente stravolgere, la programmazione di quella futura. Invece l'aspetto professionalizzante, la ricaduta nel mondo del lavoro, non sempre è così immediato, perché dipende anche dal tipo di pena. Lo studente detenuto è una persona che mediamente ha tra 40 e 60 anni, quasi sempre opta per il part time, quindi per un percorso più lento, però sicuramente l'obiettivo cambia un pochino.
2: Consentire e anzi promuovere lo studio in carcere è soprattutto un prendersi cura della persona detenuta e della sua dignità, è d'accordo?
3: Si parte da lì, ma poi in realtà il beneficio è per la società, perché noi stiamo riattivando dei potenziali inespressi, stiamo investendo sulle persone. Noi abbiamo seminato in 10 anni, investito circa 300.000 euro in capitale umano, risorse, e ne abbiamo generato 1,5 milioni. E questo va a beneficio della società. Chi fa percorsi formativi ha molta meno probabilità di recidiva.
2: Una volta un ex camorrista detenuto raccontò a un frate che faceva servizio in carcere che il principale nemico della camorra è la scuola. Quindi lo studio dentro si può considerare anche un investimento sulla sicurezza?
3: Assolutamente sì, perché c'è sia un riscontro immediato nel crollo della recidiva in chi studia, però c'è tutto un discorso di carattere più ampio di tipo culturale. Viene scardinata la cultura della malavita e le persone sono più libere. La nostra attività realizzata quel giorno fa parte della rete CNUP, 25 istituti penitenziari coinvolti, una quindicina di atenei, centinaia e centinaia di persone, sia detenuti sia personale universitario e penitenziario, coinvolte simultaneamente in un'attività sinergica tra mondo universitario e il mondo dell'amministrazione penitenziaria. Un aspetto importante da sottolineare sempre: noi non facciamo attività di volontariato, ma questo progetto è possibile dalla convergenza delle istituzioni. Questo è un bel esempio italiano che non ha eguali nel mondo e in Europa.
2: E cambiamo argomento. Aspettando Bob è un cortometraggio che nasce da un laboratorio cinematografico che Liberazioni Festival ha promosso all'interno della casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino, dove è attivo da anni anche con una kermesse biennale organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino. La regia di questo lavoro è di Giuseppe Schillaci e l'idea è molto originale. Gli attori sono stati chiamati a reinterpretare alcune scene iconiche dei più famosi film di Roberto Benigni, un omaggio che gli sarà anche presentato di persona. Valentina Noia, produttrice e direttrice di Liberazioni Festival, ci spiega come mai la scelta di Roberto Benigni come riferimento per questo nuovo progetto. Ascoltiamo.
4: Sicuramente iconico della storia del cinema italiano, di una commedia all'italiana che si è un po' estinta. La scelta, diciamo, che è un po' caduta su Benigni di conseguenza rispetto a una sperimentazione che il regista ha fatto durante il laboratorio con i ragazzi, proprio perché ha notato che mettersi in gioco attraverso degli sketch di fatto li animava.
2: La storia affronta il tema dell'attesa, del sogno e altri argomenti che sono elementi presenti concretamente nella vita di un carcere. Come sono stati vissuti dai detenuti attori?
4: C'è un lavoro di ibridazione molto forte, perché poi Giuseppe Schillaci è un regista che porta avanti un'opera che è prevalentemente documentaria, ma attraverso questo cortometraggio c'è l'idea di una sfida di ibridare la finzione insieme al documentario. Chiaramente il lavoro grosso che è stato fatto con questi ragazzi parte proprio da una base di ricerca, di osservazione di tipo documentario e sulla costruzione anche delle linee narrative della storia come protagonisti che escono da se stessi come soggetti intervistati, come oggetti del documentario, ma diventano soggetti attivi in cui le loro storie diventano materiale vivo. In realtà c'è un confine molto labile tra ciò che è vero e ciò che è falso. Abbiamo lavorato con un target di ragazzi tra i 18 e i 23-24 anni. Stanno comunque formando ancora la propria identità, che purtroppo è un'identità schiacciata dalla dimensione detentiva.
2: A proposito dei detenuti attori, molti sono giovani stranieri che parlano anche a stento l'italiano. Come avete fatto a lavorare con loro? E poi il vostro obiettivo era anche offrire un'immagine a loro diversa dell'Italia rispetto a quella che conoscono, fatta di celle e di sbarre.
4: È vero che sono ragazzi stranieri per lo più, che purtroppo hanno vissuto molto spesso sulla loro pelle anche percorsi migratori molto complessi. Sono ex minori stranieri non accompagnati, quindi ragazzi che hanno fatto magari il viaggio in mare, che hanno vissuto anche della detenzione in Libia e sono magari partiti che erano dei bambini e sono arrivati adolescenti e poi sono diventati grandi proprio nelle nostre carceri. E la possibilità di vivere per la prima volta per alcuni di loro un'esperienza di tipo artistico, laboratoriale, è stato qualcosa di estremamente catartico. C'è stata sicuramente una risposta anche commovente.
2: Avete optato per la commedia come strumento di relazione e di resistenza. Perché?
4: Perché in carcere è fin troppa la pressione e la fatica rispetto alla pena, che non è solo espiare in cella e non avere nulla da fare tutto il giorno, ma c'è proprio un logorio mentale, psicologico, di mancanza di supporto, di mancanza di ascolto che il carcere stesso non può offrire. Non ci sono percorsi in carcere. Sì, è vero, ci sono delle bellissime esperienze di lavoro, cooperativismo, grandi compagnie teatrali, che però lavorano sempre su delle minoranze. Questo dovrebbe in realtà essere la norma. Abbiamo sperimentato che attraverso la commedia, attraverso l'ascolto, la commedia e la tragedia di fatto convivono, e questi ragazzi hanno avuto anche più capacità capacità nel momento in cui erano messi di fronte alla possibilità di giocare e scherzare, e questo veniva legittimato, di poter allo stesso modo anche parlare delle parti più dure della loro vita.
2: Nonostante l'invadenza delle nuove tecnologie che trasformano il modo di comunicare, il grande cinema italiano è ancora in grado di parlare alle giovani generazioni? E perché il cinema rappresenta un valido strumento educativo in carcere?
4: Perché tutto quello che ha a che fare con l'immagine di sé o il racconto attraverso le immagini, che sono sicuramente uno strumento potentissimo della nostra contemporaneità, è qualcosa che i giovani percepiscono come estremamente attraente. Quindi anche ragazzi detenuti in carcere con percorsi di microcriminalità alle spalle hanno la capacità di apprezzare, anche in un'ottica di egocentrismo e narcisismo, la dimensione narrativa dell'immagine in movimento.
2: Il 25 settembre si è svolta a Roma una tavola rotonda molto interessante promossa dalle associazioni La Corte dei Poeti di Firenze, un appuntamento di confronto tra le varie realtà che offrono laboratori di scrittura creativa o di poesia in carcere. Emblematico il titolo dell'iniziativa, La riparazione della poesia. Perché? La pratica della scrittura che funzione riparatrice può avere per le persone detenute? Lo chiediamo a Lucia Papaleo del laboratorio poetico della Casa Circondariale di Mantova, La parola come cura.
5: La riparazione è un titolo che è stato mutuato da un titolo del libro di Seamus Heaney, premio Nobel irlandese. Lui declina la riparazione su due versanti: la poesia che ripara qualcosa che è stato danneggiato da un evento, da un trauma, e la riparazione della poesia stessa, la poesia che si ripara attraverso questa pratica particolare, che non è una pratica accademica, ma una pratica in cui la poesia si rintraccia dopo quello che succede quando proponiamo alle persone detenute, private della libertà personale, questa scrittura attraverso la quale loro, con un'attività immateriale, riescono anche a trasformare qualcosa di materiale, come può essere anche l'ansia, come può essere l'agitazione.
2: Quello che vi ha spinto a organizzare un'occasione di confronto come questa è stata la constatazione che non esiste una ricerca organica su queste realtà, ma tante esperienze separate e differenti. Quali punti in comune o punti critici avete scoperto che condividono i vari laboratori partecipanti?
5: Gli aspetti positivi che sono riusciti a trovare fanno evidenziare aspetti positivi soprattutto, che sono quelli della trasformazione di qualcosa che può essere considerato difficile da affrontare in qualcos'altro che diventa invece piacevole per loro stessi, che fanno scoprire a loro stessi le possibilità che hanno, che non sono soltanto le persone che hanno commesso dei reati, ma sono persone che sanno fare tantissime altre cose. Il punto critico è quello che non ci sia un contenitore unico dove rintracciare queste esperienze. I laboratori di lettura e scrittura sono tra le tante esperienze che sono previste e anche auspicate dall'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario. Sempre l'articolo 17 prevede la dimostrazione dell'efficacia della proposta che viene fatta, ma questa dimostrazione noi la possiamo soltanto fare attraverso un'osservazione empirica, una proposta di quello che abbiamo osservato noi.
2: Balza all'occhio che a tenere questi laboratori a volte sono docenti, a volte no. Come mai e cosa cambia tra le due diverse esperienze?
5: I docenti entrano in carcere per la loro attività istituzionale, perché fanno la scuola in carcere, allora capita spesso che propongono anche dei laboratori. Vi sono anche volontari diversi che non sono insegnanti, docenti, o a volte sono insegnanti in pensione. La particolarità è l'approccio che hanno gli insegnanti, che è un po' quello della loro professione, è la reciprocità, la cosa più importante. Quindi l'insegnante che è abituato a trasmettere qualcosa, invece nei laboratori più che trasmettere si riceve.
2: L'elaborazione della propria condizione, lo sviluppo della consapevolezza di sé, ma anche una preparazione al rientro nella società. Quali sono i benefici che i laboratori di scrittura portano alle persone detenute in base a quanto riscontrato dagli operatori penitenziari?
5: Bisognerebbe interrogare gli operatori penitenziari, perché noi possiamo dire quello che vediamo e quello che abbiamo visto evolversi in questi 4 anni di esperienza dentro il carcere. Se all'inizio vedevamo degli operatori penitenziari che venivano dentro il laboratorio per controllare quello che succedeva, adesso invece gli operatori attori vengono, ascoltano, si lasciano anche coinvolgere, è come se si fosse trasformata una cultura.
2: Oltre a essere un momento di confronto, questa tavola rotonda è servita magari a porre le basi di un percorso comune, di un coordinamento, di una rete.
5: Questo era l'obiettivo della tavola rotonda, noi l'abbiamo lasciato come appello finale perché non avevamo in questo momento dei dati ufficiali da poter proporre, però questo sarebbe molto interessante per quello che si diceva a proposito del dettato dell'articolo 17 che risponde poi a dettato costituzionale dell'articolo 27 della pena riabilitativa. Perché non farlo diventare uno strumento istituzionale in modo che tutti i detenuti possano avere le stesse opportunità? Altrimenti perché quelli che sono nel carcere di Mantova o di altri istituti di pena come Opera o Rebibbia devono avere questa opportunità e magari in un carcere dove non arriva la proposta non ne possono usufruire?

0: E restiamo a Mantova, anzi nella splendida cornice di Borgo Virgilio, dove ieri è stato inaugurato il nuovo punto vendita di Sapori di Libertà, l'impresa sociale che da anni offre formazione professionale e reinserimento lavorativo ai detenuti della casa circondariale, appunto di Mantova, nel settore della panificazione e della pasticceria da forno, tanto da aver coniato il motto "Li vogliamo buoni come il pane". Ci racconta la genesi e la storia di questa nuova avventura il presidente e CEO di Sapori di Libertà, Angelo Puccia.
1: Abbiamo dato continuità a un pensiero rispetto al fatto che il nostro lavoro deve produrre qualcosa di buono e di bello, perché dobbiamo superare uno stigma importante che è quello legato alla detenzione e ai percorsi di vita di queste persone. Curiamo anche moltissimo la parte di estetica e di come ci presentiamo. Fino adesso ha dato buoni risultati anche con la precedente iniziativa della pasticceria. Questo è un nuovo bistrò molto molto bello.
0: Da quando Sapori di Libertà nel 2022 si è unita al panificio locale Mantova Pane, l'inserimento lavorativo dei detenuti è aumentato perché avete la possibilità di impiegarli in due laboratori, uno interno e uno esterno all'istituto di pena, e anche l'offerta dei prodotti. A quante persone avete dato lavoro in questi anni e perché secondo lei questo è un settore vincente per l'inclusione?
1: L'aumento è stato significativo perché nel 2022 eravamo in 8 e adesso siamo in 21. Non sono tutti detenuti o ex detenuti, ma comunque in grossa parte sì. Il nuovo laboratorio che stiamo lanciando e che sostituirà il precedente mira ad assumere altre 4-5 unità all'interno della produzione. Ci sarà altro spazio per nuove posizioni lavorative. Un grande risultato: il pane e i panificati sono una produzione che riusciamo a trasmettere anche con un'attività di peer to peer, quindi i vecchi insegnano ai più giovani, naturalmente sempre sotto la supervisione di panificatori specializzati. Il quotidiano si vive con una trasmissione di saperi e questo naturalmente dà anche una grande responsabilità e lavora anche su leve come l'autostima, il senso di appartenenza alla cooperativa e a quello che stiamo facendo.
0: Avete scelto il settore della panificazione anche perché, come dall'impasto madre che si trasforma e si ricavano diverse forme di pane, così l'uomo inserito nei contesti giusti può evolversi e diventare la versione migliore di sé. Per fare questo ci vuole anche una comunità esterna che collabori.
1: La comunità esterna è un fattore chiave. Progetti sociali che nascono da bellissime idee, da grandi ambizioni, ma poi c'è lo scoglio del farli rimanere in piedi, di coltivarli, di farli crescere, e per questo naturalmente occorre fare quello switch, no? Da progetto a impresa. Si diventa impresa se c'è una comunità, un mercato fuori che ti riconosce, che ti apprezza e che quindi ti dà quella continuità. Noi con Sapore di Libertà siamo in questa fase.
0: La rete è importante. Come riuscite a mantenere i legami con il mondo esterno, con il terzo settore, la pubblica amministrazione?
1: Ci sono varie modalità. Durante l'anno c'è una grande attenzione a creare momenti, eventi che possono essere dal convegno alla presentazione all'interno delle scuole. Siamo veramente chiamati spesso a dare testimonianza del lavoro che stiamo facendo nelle scuole sicuramente, ma anche all'interno di aggregazioni come possono essere le reti di associazione del terzo settore. La pubblica amministrazione spesso ci chiama per preparare catering o momenti in cui si dà spazio anche alle storie e alle esperienze dei nostri ragazzi.
0: Non si passa mai abbastanza il messaggio che è poi un appello alla società esterna, cioè che comprare questi prodotti in questo modo si sostiene concretamente la formazione di queste persone. Ecco, facciamo un po' di pubblicità in questo nuovo punto vendita. Cosa si può trovare, cosa si può ordinare, quali sono i servizi che offrite?
1: L'upgrade che abbiamo in questo nuovo punto vendita rispetto al precedente è che le persone possono anche fermarsi a mangiare. Quindi abbiamo uno spazio dedicato e quindi trovare tutta la gamma dei nostri prodotti salati, freschi, che si fanno tutti i giorni la mattina, anzi la notte, ma troviamo anche primi piatti, troviamo dolci, abbiamo unito anche la produzione della pasticceria, come naturalmente anche la caffetteria. È una concezione un po' più ampia e questo ci permette di instaurare anche un dialogo maggiore con i clienti, riusciamo anche un po' meglio a trasmettere che cosa significa quel prodotto, ecco, che storia c'è dietro.
0: E questa settimana tutti i giornali hanno parlato della rivolta avvenuta nella casa circondariale di Pisa dopo che i detenuti si erano accorti della presenza in cella di dispositivi attraverso i quali sarebbero state ascoltate le loro conversazioni per fini investigativi. La protesta è stata ripresa e mandata in onda su TikTok da alcuni di loro, ma per fortuna tutto si è risolto in poche ore senza feriti, anche se con danni alla struttura. Su questo avevamo sentito a caldo giovedì mattina il dottor Giuseppe Fanfani, garante regionale delle persone private della libertà della regione Toscana, e questo è un passaggio della nostra intervista su questi fatti.
2: Alle 6 di questa mattina si è risolta, ma dobbiamo questo a una grande responsabilità duplice. La prima è quella dei detenuti, che hanno compreso che non era il momento di aggravare la situazione. La seconda è quella della direzione della garante dei detenuti di Pisa, che hanno fatto sì che non degenerasse la situazione. Usando il colloquio, l'interlocuzione, si è risolta senza neanche una bastonata, il che in un fatto di questo tipo è raro. Dei danni ci sono stati materiali, si vedono anche in quel filmino che qualcuno ha messo in rete. I telefonini non ci dovrebbero essere in carcere, però purtroppo entra di tutto.
0: In seguito il garante Fanfani ha rilasciato la seguente dichiarazione, della quale leggiamo alcuni stralci. La vera causa della protesta che ha coinvolto un'intera sezione di circa 60 persone è da ricercare nella condizione di degrado del sistema carcerario e nella invivibilità delle strutture. Nelle carceri manca tutto, dallo spazio minimo vivibile alle condizioni igieniche terribili, alla formazione, alla scolarizzazione, alle strutture di reinserimento, il che fa venire meno la speranza. In queste condizioni tutto è possibile e qualsiasi pretesto può scatenare una reazione. Ed ora qualche notizia in breve. A New York, città che ha fatto della verticalità il proprio simbolo, l'architetto Hock ha progettato un nuovo carcere di 15 piani e con una capienza di oltre 1000 posti letto nell'area di Brooklyn. La struttura, che si affaccerà su un parco e sarà collegata attraverso un tunnel sotterraneo al tribunale adiacente, ospiterà aule professionali, laboratori, spazi per l'orticoltura e aree ricreative che lo rendono un luogo di relazione e crescita parte integrante del tessuto cittadino. Cyrano de Bergerac, o meglio uno studio teatrale liberamente tratto dall'omonima tragicommedia di Rostand, riadattato dal progetto teatrale Passi Sospesi di Balamos Teatro, attivo negli istituti penitenziari di Venezia, è andato in scena la settimana scorsa sia nella casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore sia nella casa di reclusione femminile della Giudecca, dove è tornato a vivere non come un eroe lontano ma come un compagno di strada ostinato e libero. E ieri a Verona, presso i campi del Montorio Calcio, si è disputato il terzo trofeo Liberi Liberi articolo 27 per un carcere conforme alla Costituzione, terzo Memorial Matteo Concetti, un'iniziativa promossa in collaborazione con Progetto Serena APS, che utilizza lo sport come occasione di incontro, partecipazione e inclusione. Questa volta erano presenti anche i ragazzi di alcune comunità terapeutiche della città e richiedenti asilo. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
3: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: 19, l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Presentato oggi da Sant'Egidio l'evento dedicato al dialogo tra le religioni per la pace ad Assisi, dal 25 al 27 ottobre si svolgerà l'annuale appuntamento dal titolo Pace disarmata e disarmante. A chiudere l'evento di quest'anno sarà Papa Leone XIV. Ascoltiamo il presidente della comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.
1: Pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente

0: veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religione diverse. Cioè le religioni da 40 anni a oggi sono state, diciamo, sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi.
1: Scontri alle manifestazioni che si sono tenute oggi in tutta la Francia nell'ambito delle proteste studentesche. Alessandro Guarasci.
2: L'Unione degli Studenti dice che la partecipazione complessiva è stata di 450.000 persone, di cui 100.000 nella capitale. Nel corteo a Parigi sono registrate tensioni e scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine. La prefettura ha parlato di circa 300 persone ostili che hanno provato ad andare a contatto con le forze dell'ordine. Il premier Le Cornu è intervenuta all'Assemblea nazionale e ha annunciato una sospensione delle elezioni per questo fine settimana nei licei per organizzare un momento, ha detto, di democrazia interna. Alla manifestazione di Parigi era presente anche il leader de France Insoum, Mélenchon, accusato da buona parte della classe politica di aver fomentato i disordini nei giorni scorsi. Il presidente Macron farà questa sera il punto della situazione delle proteste degli studenti con il premier Le Cornu e diversi ministri. È intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che dice la colpa dei disordini è degli immigrati e dell'Islam.
1: La coalizione a guida saudita in campo contro gli Houthi dello Yemen ha reso noto di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dal gruppo in direzione di Khamis Musahit nel sud-ovest dell'Arabia Saudita. L'Ucraina non può accettare un modello di adesione all'Unione Europea che limiti in modo permanente l'esportazione di determinati prodotti alimentari verso il blocco. Lo ha dichiarato il ministro dell'agricoltura ucraino Vysotsky. Con l'informazione è tutto, buona serata.
3: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Bentrovati fratelli e sorelle, celebriamo oggi la memoria di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, una santa del 1700, la prima santa napoletana, che forse è conosciuta soprattutto perché invocata da quelle coppie che desiderano avere un bambino. E forse facciamo corona, ci uniamo alle, in comunione di preghiera, alle tante coppie che oggi vanno a Napoli per vivere un tradizionale rito, quello di sedersi sulla sedia appartenuta a Santa Maria Francesca, in quella casa che per tanti anni è stata per lei come un convento, un'occasione, un luogo in cui poter vivere la comunione con Dio, ma anche la dedizione a tante persone dei quartieri spagnoli in modo particolare. In comunione con questa santa vogliamo avvicinarci all'altare del Signore con fiducia, chiedendo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che hai reso Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe viva immagine del tuo Figlio crocifisso e mirabile strumento di salvezza, concedici di partecipare alle sofferenze di Cristo per essere nel mondo a servizio dei fratelli. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Guidami, Signore, per una via di eredità e eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei tu che mi hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Guidami, Signore, per una via di eternità. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Guidami, Signore, per una via di eternità.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore.
1: Questo brano del Vangelo ci fa stare davanti ad una scena che ci educa ad integrare due aspetti importanti della nostra vita spirituale: la dedizione a delle opere come Marta, che si attiva per ospitare, dare una degna ospitalità a Gesù, ma dall'altra anche l'attenzione alla preghiera, il silenzio, l'ascolto, la contemplazione, che vediamo rappresentati in Maria, questa sorella di Marta che sta lì ai piedi di Gesù e nella mentalità di Marta sembra non fare nulla, sembra in qualche modo tradire un'aspettativa importante. E invece a noi oggi questo brano del Vangelo dà un messaggio semplice ma serio, e cioè che la preghiera è il segreto della santità. La preghiera deve essere il nostro segreto, il segreto dei cristiani, che non sono quelli che non fanno niente. Pure Marta è santa, dobbiamo dare importanza alle opere, a vivere la carità, l'ospitalità, tutti questi aspetti più attivi, ma occorre anche fare spazio alla preghiera, al silenzio. Potremmo dire che anche nella vita di Santa Maria Francesca la preghiera è stata il suo segreto fin dall'inizio. Fin da piccola aveva una sensibilità per la preghiera, appunto, la messa, per conoscere Gesù, per conoscere tutto ciò che riguarda Dio, e quella forza l'ha aiutata ad affrontare un cammino non facile. Il suo desiderio di consacrarsi è stato ostacolato subito, per esempio, da un padre violento che voleva che si sposasse, che magari avesse una posizione tale anche da poter guadagnare. Insomma, lei vuole stare tutta con Gesù, consacrata a lui per sempre attraverso il terzo ordine secolare, e diventa una monaca di casa, vive nella casa, nella sua casa, ma vive anche tanto a contatto con delle povertà dei quartieri spagnoli, delle sofferenze di quelle persone. Se ne carica, ma se ne può caricare perché prega per loro, perché prega in qualche modo anche con loro, che vive appunto questo segreto di essere unita a Gesù fino alla fine della sua vita, quando le daranno il crocifisso da baciare. Lei stessa scelse come nome, come religiosa, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, perché appunto guardare il crocifisso per lei era un aspetto importante, e morirà dopo aver baciato le piaghe del Signore crocifisso. Che davvero la Vergine Maria, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, ci aiutino a fare della preghiera il nostro segreto e a non lasciarci ingannare da quelle volte in cui pensiamo che la preghiera non serve a nulla, che è inutile, che invece è una grande risorsa per poter vivere sempre in comunione con Dio e sapere anche amare di più il prossimo. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, l'umile servizio che ti offriamo, riuniti nel ricordo di Santa Maria Francesca, per il santo sacrificio del Cristo tuo Figlio, trasformaci in ardenti apostoli del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte, risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Signore Dio nostro, per la forza misteriosa di questo convito eucaristico a cui abbiamo partecipato, nel ricordo di Maria Francesca, donaci la vittoria sul peccato, la salute del corpo e dello spirito e la gloria eterna nel tuo regno, per Cristo nostro Signore. Fidiamoci alla Madonna della Speranza. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero.

0: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Geppetto dona a Pinocchio un vestito di carta fiorito, un berretto di midolla di pane e delle scarpe di scorza d'albero. Sapienza 5, versetto 18. Prenderà come armatura il suo zelo e armerà il creato a far vendetta dei nemici. Indosserà come corazza la giustizia e si metterà per elmo un giudizio verace. Prenderà per scudo invincibile l'equità e la santità. Aguzzerà l'inflessibile ira a mo' di spada e l'universo combatterà con lui contro gli insensati. Geppetto non solo con questo gesto vuole coprire le nudità fisiche del burattino, ma desidera vestirlo di un'armatura spirituale, proprio perché Pinocchio si possa difendere dalle tentazioni e dalle lotte morali e spirituali che dovrà sostenere nella vita. L'allusione all'armatura descritta da San Paolo nelle sue lettere apostoliche è evidente e molto rappresentativa. Come dice San Paolo in Efesini, capitolo 6, versetto 11-17, rivestitevi dell'armatura di Dio per poter affrontare le insidie del diavolo, poiché non è la nostra lotta col sangue e con la carne, ma contro i dominatori del mondo delle tenebre, contro gli spiriti maligni dell'aria. Per questo prendete l'armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno cattivo e, compiuto il vostro dovere, restare in piedi. Saldi dunque, cingendo i vostri lombi nella verità e indossando la corazza della giustizia e calzando i piedi nella preparazione che dà il Vangelo della pace. In ogni cosa impugnando lo scudo della fede su cui possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E prendete su anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E non faccia sorridere l'osservare che il vestito di carta è rappresentativo di tutto fuorché di una potente corazza. Trattasi di corazza spirituale, è ben facile immaginare che nel mondo della metafora non può che essere il suo opposto. Chiaro intento del vero autore del racconto è di farci comprendere che la vera armatura che ci abbisogna è spirituale e non prettamente fisica. Invero, se vogliamo credere che il nostro vero nemico fa parte del mondo fisico, siamo sconfitti già in partenza. Come si può infatti sconfiggere un nemico spirituale combattendolo con armi umane? È esattamente come se andiamo in guerra con un'armatura di carta. Possiamo solo sperare in una terribile sconfitta. Ma ora diamo uno sguardo al significato simbolico dei doni che Geppetto porge a Pinocchio. Il berretto di midolla di pane. Il famoso detto «ha il cuore come il pane» si addice a questo semplice e nello stesso momento profondo significato. La midolla del pane non è forse il cuore del pane? E da dove provengono i cattivi pensieri? Dal cuore dell'uomo. Ecco che allora la fiaba suggerisce al lettore come si deve fare per proteggere la nostra mente dai cattivi pensieri, avere il cuore dolce come il pane. Andiamo a leggere quello che viene detto a Gesù in San Matteo, capitolo 15, versetto 17-20. Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e poi viene espulso nel recesso? Invece quello che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Dal cuore infatti vengono i cattivi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le fornificazioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Questo concetto lo si trova anche in San Luca, capitolo 6, versetto 45-49. L'uomo buono cava fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore e il cattivo cava fuori il male dal suo cattivo tesoro, poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Per finire, in Ecclesiastico capitolo 37, versetto 21, una malvagia parola muta il cuore. Da che nascono quattro cose, il bene e il male, la vita e la morte, e dominatrice di esse è costantemente la lingua. Il simbolo della testa che viene cinta di pane è quindi un'allegoria dell'amore. In parole povere, è solo amando che i pensieri malsani vengono stornati e allontanati dalla mente. Insomma, potremmo paragonare il berretto di pane ad un forte e potente elmo che ci protegge dai pensieri immorali che provengono sia dal nostro cuore che dalle tentazioni. Diamo uno sguardo al Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3. Ti afflisse con la fame e poi ti dette in cibo la manna, che tu e i padri tuoi non conoscevate, per mostrarti come l'uomo non vive di solo pane, ma d'ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco un altro avvertimento che la fiaba ci rammenta. Se vogliamo essere forti contro le tentazioni del mondo e della carne, dobbiamo cibarci del santo pane eucaristico. La novella ci ricorda che l'Eucaristia è la generatrice di fortezza per eccellenza. Per chi con amore e fede se ne ciba.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

amico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cerca

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi è interamente dedicata a Luigi Boccherini e ai suoi quartetti per archi, opera 52. Si tratta di una composizione importante nella storia del catalogo di Boccherini, scritti questi tre quartetti nel 1795 e pubblicati tre anni dopo, nel 1798, da Pleyel. Si tratta di una composizione importante, dicevamo, perché è una composizione della maturità, una composizione che in qualche modo rivela quell'anima importante di Boccherini che lo differenzia da altri autori dello stesso periodo, cioè una emotività, una emozione nella musica, e che è il fine ultimo della musica di Boccherini, in maniera molto più evidente, molto più concreta, molto più afferrabile anche da parte del pubblico di allora, naturalmente del pubblico di oggi. Il pubblico di allora era Federico Guglielmo II, era questa nobiltà che evidentemente serviva a Boccherini per sopravvivere, ma era anche del oggi diremmo pubblico da casa, perché queste composizioni poi venivano trascritte e pubblicate ed eseguite nelle case, e soprattutto i violoncellisti, come appunto il re di Prussia, amavano eseguire questi brani, e che era appunto l'unico modo per far musica. Allora, lo ripetiamo tante volte questa filastrocca, ma è chiaro che per far musica fino a un certo momento storico non si poteva avere una musica riprodotta, ma bisognava produrla la musica, e quindi bisognava far musica, eccetera eccetera. Quindi ecco tutto il ruolo delle pubblicazioni, degli spartiti e delle partiture, di come la musica venisse condivisa attraverso le edizioni e non attraverso i dischi o i vari Spotify e varie altre piattaforme.

simili. Ma è il momento di ascoltarli questi quartetti per archi. Forse abbiamo parlato anche troppo, e invece questi quartetti poi alla fine si commentano da soli. La caratteristica di tutti e quattro i quartetti dell'Opera 52 sono i quattro movimenti. Il secondo movimento è un minuetto, fa eccezione soltanto il numero 2, dove il minuetto slitta alla terza posizione. Poi ovviamente il primo movimento è un tempo veloce, così come l'ultimo movimento diventa spesso un rondò, e insomma in qualche modo questa formula consolidata però non toglie, come abbiamo detto, spazio all'emozione di questa musica, che è veramente una bellissima caratteristica della produzione di Boccherini in generale, di queste opere della maturità. In particolare, abbiamo detto che si tratta di composizioni scritte nel 1795. Boccherini, lo ricordiamo, morirà nel 1805. Ascoltiamo il quartetto Opera 52, numero 1, G232, nei movimenti allegro con moto, minuetto, adagio, allegro giusto. Gli interpreti sono quelli del quartetto d'archi di Venezia, vale a dire Andrea Vio e Alberto Battiston al violino, Luca Morassutti alla viola, Angelo Zanin al violoncello.

Quartetto d'archi di Venezia ha eseguito il quartetto opera 52 numero 1 di Luigi Boccherini e questa puntata dedicata ai quartetti dell'opera 52 di Boccherini prosegue con il numero 2, anche questo lo abbiamo detto in apertura in quattro movimenti, questa è la caratteristica dell'opera 52, allegretto vivace assai, andantino patetico, minuetto allegro e risoluto, rondo allegretto. Qui, come già nel precedente numero 1, la ricchezza melodica, ritmica, la particolarità delle modulazioni, ecco, ne fanno un ennesimo capolavoro del compositore di Lucca. Ancora una volta, ovviamente, a eseguire la composizione di Boccherini è chiamato il Quartetto d'archi di Venezia, vale a dire Andrea Vio e Alberto Battistone al violino, Luca Morassutti alla viola, Angelo Zanin al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quartetto opera 52 numero 2 G233 di Luigi Boccherini nella esecuzione del quartetto d'archi di Venezia. Da notare che i primi tre quartetti dell'opera 52 sono tutti e tre in tonalità maggiore. Il primo che abbiamo ascoltato era in Do maggiore, questo secondo in Re maggiore, il prossimo che stiamo per ascoltare in Sol maggiore. Mantengono, come abbiamo detto più volte, la stessa struttura con i quattro movimenti: allegretto con moto, nel caso del quartetto opera 52 numero 3 in Sol maggiore, allegretto con moto, minuetto, adagio, allegro giusto. Si noti il tema che apre questa composizione e si ascolti con particolare attenzione perché lo ritroveremo alla fine della composizione, alla fine del rondò, proprio a indicare una ciclicità della concezione che ancora una volta proietta Boccherini decisamente verso il romanticismo musicale. Ancora una volta il quartetto d'archi di Venezia.

Abbiamo ascoltato il quartetto opera 52 numero 3 G234 in sol maggiore di Luigi Boccherini nell'esecuzione del quartetto d'archi di Venezia con Andrea Vio e Alberto Battiston al violino, Luca Morassutti alla viola, Angelo Zanin al violoncello. Questa puntata di musica da camera è interamente dedicata all'opera 52 di Boccherini, questi quartetti d'archi. Abbiamo detto più volte che il quartetto d'archi è particolarmente importante per capire appieno la poetica di un compositore, e con il quartetto d'archi, con i due violini, viola e violoncello, non c'è spazio per variare ritmi, timbricamente, le cose. C'è un obbligo da una parte nella scrittura, dall'altra anche c'è un continuo riferimento a una storia veramente grandissima del quartetto d'archi. Quindi in qualche modo il compositore è a nudo, e in questi quartetti opera 52 Boccherini dimostra quanto sia arrivato alla maturità in questo periodo, e quanto l'aver girovagato per le corti di tutta Europa abbia profondamente influenzato il suo modo di pensare e lo abbia proiettato, lo abbiamo detto più volte, verso un romanticismo che ancora è al di là da venire dal punto di vista almeno musicale. È il momento di ascoltare il quarto dei quartetti opera 52, G235, l'unico in tonalità minore, fa minore per l'esattezza, e qui i quattro movimenti, che sono allegretto appassionato, minuetto commoto, adagio non tanto, allegro assai. Ecco, se dovessimo così indicare un movimento in particolare, vista la tonalità minore e vista la particolare espressività del terzo movimento, ecco, qui indicheremmo di porre particolare attenzione in questo adagio non tanto, davvero molto molto espressivo, molto bello. L'esecuzione è affidata ancora una volta al Quartetto d'Archi di Venezia.

Abbiamo ascoltato il quartetto Opera 52 numero 4 G235 in Fa minore di Luigi Boccherini nella esecuzione del Quartetto d'Archi di Venezia con Andrea Vio e Alberto Battistone al violino, Luca Morassutti alla viola, Angelo Zanin al violoncello. Si è detto più volte della grande espressività del Boccherini maturo, di questo composizioni Opera 52 scritte nel 1795 e pubblicate 3 anni dopo e trascritte più volte per diversi organici e una parte tra l'altro del primo quartetto è stato ripreso dallo stesso Boccherini, ma insomma è una bellissima cifra questa espressiva che anticipa il romanticismo musicale per molti versi ed è interessante perché Boccherini non è poi in fondo così tanto eseguito come meriterebbe. E allora vorrei chiudere questa nostra puntata dedicata al compositore di Lucca con 2 righe che vengono citate nel booklet del CD che abbiamo appena ascoltato, righe scritte dal tedesco Johann Baptist Schaul nel libro sulla musica del 1809, in cui scrive che per ascoltare i quartetti di Boccherini ci vogliono dei conoscitori pieni di sentimento, che siano sensibili alle sue rare bellezze. Ecco, per l'ascoltatore di oggi è molto più facile che per l'ascoltatore del primo 800 catturare queste emozioni, o essere catturati meglio dalle emozioni dei quartetti di Boccherini. E così, con questi quartetti di Boccherini, come al solito, la nostra preghiera è quella di dire alle istituzioni concertistiche di programmare di più questi autori, perché la musica dal vivo naturalmente è più bella, della musica riprodotta. Da Marco Di Battista, grazie a tutti e un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
2: Ci vuole umiltà, sia ospitare sia farsi ospitare. Occorrono delicatezza, attenzione, apertura. Nel Vangelo Marta rischia di non entrare fino in fondo nella gioia di questo scambio. È tanto presa da ciò che le tocca fare per accogliere Gesù che rischia di rovinare il momento indimenticabile di incontro. Marta è una persona generosa, ma Dio la chiama a qualcosa di più bello della stessa generosità. La chiama a uscire da sé. Sorelle e fratelli carissimi, solo questo fa fiorire la nostra vita, aprirci a qualcosa che ci distoglie da noi stessi e nello stesso tempo ci riempie. Nel momento in cui Marta si lamenta perché la sorella l'ha lasciata sola a servire, Maria ha come perso il senso del tempo, conquistata dalla parola di Gesù. Non è meno concreta di sua sorella e neanche meno generosa. Ha però colto l'occasione. Per questo Gesù riprende Marta, perché è rimasta esterna a un'intimità che anche a lei darebbe molta gioia. A volte non ci concediamo la parte migliore. Bisogna che viviamo un po' di riposo col desiderio di imparare di più l'arte dell'ospitalità. È gratuito, infatti, e non si può comprare ogni vero incontro, sia quello con Dio, sia quello con gli altri, sia quello con la natura. Occorre solo farsi ospiti, fare posto e anche chiederlo, accogliere e farsi accogliere. Abbiamo tanto da ricevere e non solo da dare.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana ascoltiamo Biagio Orlandi al sassofono soprano e Massimiliano Chiappinelli al pianoforte, in una registrazione del 26 aprile 2013.

Per le registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato Biagio Orlandi al sassofono soprano e Massimiliano Chiappinelli al pianoforte, in una registrazione del 26 aprile 2013. E per concludere Bruno De Filippi alla chitarra e armonica con Gigi Merson al pianoforte e il suo gruppo.

Avete ascoltato musica con Bruno De Filippi alla chitarra e armonica e Gigi Merson al pianoforte e il suo gruppo. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per overture, danze e balletti intermezzi ascoltiamo di Manuel de Falla Il sombrero de tres picos, balletto. Jean de Gaetani, mezzo soprano, New York Philharmonic Orchestra, dirige Pierre Boulez.

Per Overture, Danze e Balletti Intermezzi abbiamo trasmesso di Manuel de Falla e il Sombrero de Tres Picos, balletto. Gian de Gaetani, mezzo soprano. New York Philharmonic Orchestra ha diretto Pierre Boulez. Per la rubrica solo ascoltiamo ora di Franz Schubert, Fantasia in Do maggiore, opera 15, D760, Wanderer. Di Johannes Brahms, Sette Fantasie, opera 116. Di Franz Liszt, Rapsodia ungherese in Do diesis minore, R106 numero 12, per pianoforte. Esegue Yevgeny Kissin.